0: audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monte Parioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monte Parioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manco un elefante. Mi disse, tutta affannosa, «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla e afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle 2 colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò, «E Filomena dov'è?» Risposi, «Dov'ha da essere? A casa?» «Già, a casa», disse lei a testa china, «si capisce?» Domandai, tanto per parlare, «Perché si capisce?» E lei, «Si capisce, povero figlio mio!» Insospettito, lasciai passare un momento e poi insistetti, «Perché, povero figlio mio?» «Perché mi fai compassione», disse quella befana, senza guardarmi. «E cioè?» «E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio». «Perché?» «Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi, invece...» «Invece?» «Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta. Grazie tante». Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta, «Non ve la do se non vi spiegate. Che c'entra Filomena in tutto questo?» «Io non so nulla», disse lei, «ma uomo avvisato, mezzo salvato». «Ma insomma!» gridai. «Che ha fatto Filomena?» «Domandalo ad Adalgisa», rispose lei. E questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro fronte per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella e sospettavo che quella storia su Filomena l'avesse inventata proprio lei. Salii 4 piani, bussai forte col pugno. Per poco non la presi in faccia, poiché lei aprì la porta di botto. Aveva le maniche rimboccate e teneva in mano una scopa. Disse secca secca, «Gino, che vuoi?» Adalgisa è una ragazza non tanto grande, piacente, ma con la testa un po' grossa e il mento in fuori. Per via del mento la chiamano scucchiona, ma non bisogna dirglielo. Io inviperito invece glielo dissi, «Sei stata tu, scucchiona, a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa?» Lei mi fissò con 2 occhi arrabbiati. «L'hai voluta, Filomena? Mo te la tieni!» Entrai e le acchiappai per un braccio, ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi: Dunque sei stata tu? Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data. E chi te l'ha data? Giannina. Non dissi nulla e feci per uscire, ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante, e non chiamarmi più scrucchiona. E che non ce l'hai la scucchia? Risposi liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. Meglio la scucchia che le corna! Gridò lei affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adalgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra. Calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai. Di un po'. Sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa? Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce: Due espressi. Quindi domandò tranquilla: Che mi dici, Gino? Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: Per carità, Gino. Ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica? Allora Adalgisa se l'è sognato. No, corresse lei. No, non se l'è sognato. Ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto. Che buona amica, non potei fare a meno di esclamare. Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo certo Adalgisa non te l'ha detto. E a te, chi te l'aveva raccontato? Vincenzina è venuta apposta dalla stireria per farmelo sapere. Uscii senza salutarla e andai di rimpetto alla stireria. Dalla strada potei subito vedere Vincenzina, ritta in piedi davanti al tavolo, che pesava con le due braccia sul ferro, stirando. Vincenzina è una ragazza minuscola, con un viso schiacciato come di gatto, bruna, bruna, vivace. Sapevo che aveva un debole per me. E infatti, a un cenno che le feci col dito, lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: Gino, beato chi ti vede! Risposi: Strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa? E lei, un po' delusa, dondolandosi le mani nelle tasche del grembiule: Ti dispiacerebbe? Rispondi, insistetti, sei stata tu a inventare questa infamia! Oh, quanto sei geloso, disse lei alzando le spalle. Che sarà? Una donna ora non potrà fare quattro chiacchiere con un amico. Dunque sei stata tu. Senti, mi fai compassione, disse a un tratto quella vipera. Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente. Me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui. Come si chiama? Fatelo dire da lei. Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente: Per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla. Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. Gettai il denaro sul banco, dicendo: Due nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa, pallida, senza colori, con due occhi neri come due bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: Di un po', come si chiama? Ma chi? Rispose lei stupita. L'amico di mia moglie. Mi guardò, Esterrefatta, dovevo avere una brutta faccia. Disse subito: io non so niente. Cercai di sorridere. Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so. Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi: guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1000 che avevo avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro, lei si turbò. Manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio, dicendo piano: Mario. E tu come l'hai saputo? Dalla tua portiera. Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo: Mario, e a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi. Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo, Mario che era stato soldato e ora era disoccupato, Mario il figlio del norcino. Mario, Mario, Mario, a Roma i Mari saranno 1 milione e a Via dei Colonari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia. Andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi: dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito: ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto. Filomena? Già! Mi ha detto deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga. Ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su. È su. E come? È salito che sarà quasi un'ora. Dunque non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa 3 piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi. E subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi: brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo: lascia perdere, che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo, gridando: ah, è così, non deve importarmi! E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne. E accidenti alle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto: guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante: addio, Mario. Me ne vado, disse lui, moscio. Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato. Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi, confuso: no, rimani, per oggi rimani, rimani a colazione, non è vero, Filomena? Soggiunsi rivolto a lei, che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione? Basta, rimediai alla meglio e poi andai in camera da letto. Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere.

trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Originale Vercaro. Nel 1889 apparve Al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica, nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera, sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzione

0: del lessico esperanto in cinque lingue. Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 fondamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto, che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Belle Europa. A Madeira, dove la natura è potente. Un viaggio lontano da tutto, sull'isola portoghese nell'oceano Atlantico al largo dell'Africa, dove l'incontro di terra, acqua e vento ha creato paesaggi unici, da ammirare lungo la costa frastagliata o sulle cime immerse nelle nuvole, che arrivano a quasi 2000 metri di quota. Di Roberto Moiola. L'arrivo all'aeroporto di Madeira può rivelarsi un'esperienza dalle emozioni forti. Non preoccupatevi troppo se l'aereo tenterà più volte l'atterraggio. Questa manovra è ormai di routine per via dei venti violenti. Per rilassarsi basteranno pochi minuti, giusto il tempo di noleggiare un'auto e di mettersi on the road. La strada è sempre protagonista. Viaggiando lungo le statali costiere, si percepisce quel senso di lontananza che è proprio di un'isola esigua, dispersa nel bel mezzo dell'oceano Atlantico e dal clima tropicale. Partiamo così alla volta della prima meta, la penisola di São Lourenço, il lembo di terra più orientale di Madeira. A São Lourenço la strada si interrompe di colpo nei pressi di un parcheggio. È questo il punto in cui ha inizio il parco naturale. Ne approfittiamo per avventurarci a piedi alla scoperta della natura esuberante di questa penisola, tra faraglioni e alte scogliere bordate di vegetazione rigogliosa. Una camminata di 4 chilometri ci permette di ammirare questo promontorio vulcanico modellato dal mare e dal vento. L'indomani torniamo sui nostri passi e imbocchiamo la V1, Via Espresso 1, una delle 4 strade a scorrimento veloce di cui dispone l'isola, che ci permette di raggiungere il miradouro do Guindaste. Questo punto panoramico regala una delle viste più spettacolari dell'isola, specialmente nelle ore di luce dorata con il sole radente e gli spruzzi d'acqua che si alzano tra le alte scogliere. In breve arriviamo all'abitato di Sant'Anna. È da qui che possiamo ammirare le tradizionali abitazioni simbolo dell'isola. Le case, antico ricordo coloniale, hanno una forma triangolare impreziosita dalla presenza dei tetti in paglia. Proseguiamo quindi verso il centro dell'isola, alla volta del Pico Rivo, letteralmente Cima Rossa, che con i suoi 1861 metri di altitudine è il tetto di Madeira. Parcheggiata l'auto presso l'ampio spiazzo di Achada do Teixeira, a 1600 metri di quota, ci incamminiamo su un piacevole acciottolato che ci permette di superare i 3 chilometri che ci separano dalla vetta, da dove si ammira la vastità di Madeira in tutto il suo splendore. Le cime si estendono a perdita d'occhio, con le nuvole umide che, sospinte dai venti atlantici, dopo essersi incuneate tra le verdi vallate, vanno a terminare la loro corsa tra le ripide pareti. Proseguiamo per non perderci nulla di ciò che la perla dell'Atlantico ci offre. Eccoci quindi di nuovo sulla strada costiera, pronti a percorrere uno dei tratti più belli di Madeira. Tutto un susseguirsi di curve, tunnel, panorami, strapiombi, cascate, vigneti, con la costa che di tanto in tanto offre qualche spiaggia di natura vulcanica. A São Vicente deviamo nell'entroterra, dirigendoci alla foresta nativa di Lauri Silva, nei pressi di La Encumeada, patrimonio mondiale dell'UNESCO per la sua particolare rarità. Da qui scendiamo in direzione di Porto Moniz, attraversando l'altopiano di Paul de Serra e la foresta di Fanal. Ci accorgiamo subito di essere immersi in un paesaggio fiabesco, dove è praticamente d'obbligo smarrirsi nell'onnipresente nebbia. Ci muoviamo tra alberi coperti di muschio, vere e proprie opere d'arte dalle forme spettrali, con le mucche che ci fanno compagnia. Il senso di lontananza da ogni cosa e il silenzio, denso come la nebbia stessa, ci catturano, tanto da farci amare questo paesaggio a prima vista inospitale. Usciamo dalla nebbia e lasciamo la magia di Fanal per approdare a Porto Moniz, noto per le piscine naturali di lava nera. L'ordinato borgo è anche consigliato se si desidera assaporare i frutti di mare accompagnati da un buon bianco locale. Da qui completiamo la visita nella parte settentrionale dell'isola, giungendo a Seychelles, dove siamo catturati dalla vista della cascata di Veudaniva, velo della sposa. L'acqua, dopo aver attraversato profonde gole e disceso un'alta scogliera, si tuffa nell'oceano. Un colpo d'occhio arricchito di ulteriore suggestione dal fatto che proprio lì sotto passava la vecchia strada costiera, chiusa dalle autorità locali. Tornati a Porto Moniz, proseguiamo lungo la strada che si mantiene lontana e rialzata dal mare fino a Punta do Pargo, dove un faro si erge a oltre 300 metri sull'oceano. Siamo ancora una volta colpiti dai verdi paesaggi contrapposti alle rosse falesie che si alzano severe da uno dei mari più limpidi al mondo. Da qui a Funchal è un continuo susseguirsi di borghi ricchi di fascino, esemplare quello di Jardin do Mar. L'abbondanza di acqua si percepisce ovunque. Capita addirittura di trovare cascate che si infrangono sulle auto di passaggio, come quella di Angels a due passi da Ponta do Sol. Poco oltre, saliamo al belvedere di Cavo Girau, dove una piattaforma artificiale sospesa nel vuoto regala uno spettacolo da togliere il fiato. Superata Câmara do Lobos, eccoci infine a Funchal, la capitale. Valgono la visita i suoi giardini tropicali, il pittoresco Mercado dos Lavradores, dove si trova ogni genere di frutta esotica, e Rua de Santa Maria, i cui dipinti sulle porte delle case sono un vero e proprio museo a cielo aperto. E a proposito di musei, sul lungomare è impossibile non visitare quello dedicato a Cristiano Ronaldo. Da queste parti qualcosa di più di una leggenda vivente. Non manca molto alla nostra partenza, ma prima andiamo a toccare il cielo di Madeira in uno dei luoghi più scenografici dell'isola, il Pico do Arieiro. La ripida salita da Funchal ci fa guadagnare in soli 40 minuti ben 1800 metri di quota.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica in Roma, Olimpiadi del 1960, di Giovanni Lovera. Durante le Olimpiadi di Roma nel 1960, allo Stadio del Nuoto, avvenne un fatto davvero clamoroso. Chi scrive, giovane appena laureato, era presente e ricorda perfettamente quanto avvenuto. Per le gare di nuoto non era ancora stato adottato il cronometraggio elettronico automatico che sarebbe stato inaugurato solo ai Giochi di Monaco del 1972. Tutto ciò è appunto alla base del fatto clamoroso che stiamo per raccontare. Sugli ordini di arrivo, allora, facevano testo solo gli occhi dei giudici e i tempi erano affidati ai riflessi dei cronometristi. La gara in questione è quella dei 100 stile libero, che anche nel nuoto, come nell'atletica leggera, è quella dotata di maggiore fascino, quella che deve laureare l'uomo più veloce del mondo in acqua. È anche la gara che più colpisce la fantasia degli sportivi e di coloro che seguono le gare solamente in occasione delle Olimpiadi e dei campionati del mondo, quella che insomma fa sognare anche i non specialisti. Alla finale partecipano da favoriti il primatista del mondo con il tempo di 54 secondi e 6, l'australiano John Devitt, l'americano Lance Larson, primatista mondiale dei 100 delfino, il primatista europeo Dobey e il brasiliano Dos Santos. È il 27 agosto, sono le 21:10 di una splendida serata romana, rinfrescata da un leggero ponentino. Si tratta della prima finale in programma e la tensione è veramente forte. Finalmente il colpo di pistola, quando sulle affollatissime tribune non si sente volare una mosca. Parte di scatto in corsia 6 Manuel Dos Santos, che guadagna circa un metro, ma viene ripreso alla virata dei 50 metri da Larson, che compie una capriola davvero fantastica. Anche David è subito dietro. Nella seconda vasca si sviluppa un duello avvincente fra l'americano e l'australiano, un testa a testa entusiasmante che permette loro di staccare il brasiliano. I due filano affiancati fra gli spruzzi sollevati dal loro fantastico progredire e si avventano contemporaneamente sul bordo vasca, il traguardo agognato. Per gli spettatori è impossibile capire chi ha vinto, anche perché le mani che si protendono per toccare sono mimetizzate molto bene dagli spruzzi e dall'acqua della piscina. Io ho la sensazione che abbia toccato con una frazione di secondo di vantaggio Larson, ma non potrei scommetterci nemmeno un centesimo. I due campioni sono angosciati, nell'attesa spasmodica del verdetto. E si stringono la mano, ma appaiono quanto mai straniti. Finalmente un cronometrista si china su Larson e gli dice che il vincitore è lui. Esultanza del biondo americano e giubilo fra i suoi compagni di squadra. David si ritira rabbuiato in un angolo della piscina, mentre Larson nuota due vasche defatiganti, godendosi gli applausi del pubblico. Ma ecco che l'altoparlante zittisce tutti per dare l'ordine di arrivo ufficiale. Primo è David in 55 secondi e 2, secondo Larson, stesso tempo, e il terzo Dos Santos con 55 secondi e 4. Esultanza dell'australiano risorto a nuova gioia dal suo angolino, nuove congratulazioni e nuovi applausi. Larson la prende con grande sportività e, recandosi al podio per ricevere le medaglie, i due fraternizzano e si scambiano complimenti. Ma la Federazione Americana del Nuoto non ci sta e presenta reclamo, che però viene respinto il giorno dopo con 5 voti contro 3. Il verdetto passa alla storia, ma pochi sono convinti della sua validità. Si saprà poi che a questa decisione si è arrivati alla fine di una specie di giallo. I 6 giudici incaricati di stilare l'ordine di arrivo non erano d'accordo. 3 avevano assegnato la vittoria a 1 e gli altri tre all'altro. Inoltre, uno dei cartellini favorevoli a David è stato corretto perché inizialmente c'era scritto Larson. In più, il membro italiano della giuria asserisce che un giudice ha votato dopo aver richiesto il parere del suo vicino. Quelli meglio piazzati per giudicare sono i cronometristi, che si trovano al bordo vasca sulla verticale degli arrivi. Essi hanno assegnato alla corsia 4, Larson, i tempi di 55 secondi, 55 secondi e 1, 55 secondi e 1, e alla corsia 3, David, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2. Invece, il giudice arbitro, lo svedese Randstromer, che si trovava su un lato della vasca e quindi in posizione non ideale per giudicare, decide tutto lui. Assegna la vittoria a David, modifica il responso dei cronometri e attribuisce a entrambi il tempo di 55 e 2. L'americano prende la decisione a lui avversa davvero sportivo. Quando il giorno dopo gli mostrano i giornali, che tutti più o meno dicono «ma Larson aveva vinto», sorride con un velo di tristezza. Non è da tutti perdere con questo stile la gara più importante delle Olimpiadi. Qualche giorno dopo si prenderà una parziale rivincita con la medaglia d'oro della staffetta mista e con il relativo record del mondo. David invece si porterà avanti il dubbio e nel 1994, prima dei mondiali, dirà «come vorrei sapere se avevo vinto o no quella sera». Non aveva vinto. Ce lo ha confermato il filmato dell'arrivo, che è stato possibile visionare al rallentatore nella sede Rai di Milano, anticipando quanto molto più tardi sarebbe stata in grado di fare la moviola.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da ANSA, materiali impossibili per assorbire il rumore delle auto. Materiali finora impossibili, i cosiddetti metamateriali, fanno il loro ingresso nelle nostre auto per renderle più sostenibili e meno rumorose. Protagonista della nuova puntata di MedTech Stories, il podcast nato per raccontare l'innovazione attraverso 8 progetti concreti, è MetaVehicle, un progetto nato per rispondere ad alcune delle grandi sfide delle auto del futuro, più pulite e silenziose. Per rispondere alla necessità di abbattere le emissioni inquinanti, le tradizionali automobili stanno affrontando in questi anni una radicale trasformazione, non solo con l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che, tutte sommate tra loro, permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo. Ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di MetaVehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Dire, agenzia di stampa nazionale, www.
8: www.dire.it. Ciechi da un giorno all'altro. In Italia 100.000 nuovi casi all'anno. Emorragie, ischemie o ictus possono portare a cecità improvvisa. In Italia si contano 100.000 casi all'anno. Di Rachele Bombace. La disabilità può arrivare in ogni momento della vita. In Italia, per esempio, si contano 100.000 nuove persone cieche e o ipovedenti l'anno a causa di emorragie, ischemie o ictus. Racconta alla Dire Umberto Emberti Gialloreti, presidente della Consulta Permanente di Roma sui problemi delle persone handicappate e delegato dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ma le cause alla base di un handicap possono essere davvero tante e riguardano un numero elevato di soggetti. Nella penisola sono 3 milioni e 150.000 i disabili, il 5,2% della popolazione secondo i dati Istat del 2019. Cittadini con esigenze peculiari. Il nuovo governo dovrà rispondere in termini di servizi e prestazioni. Le persone con disabilità chiedono stabilità, uniformità nei trattamenti, continuità e qualità del servizio, distribuzione delle risorse e controllo, un piano individuale personalizzato dalla culla alla tomba e un budget di salute nazionale in un contesto di integrazione sociosanitaria. Adesso invece abbiamo liste di attese storiche e disparità nei trattamenti, parti uguali tra diseguali, aggiunge Gialloreti. Insomma, il tema della disabilità è presente nei programmi dei partiti, ma con proposte che a molte associazioni sembrano discorsi generici. Eppure la riflessione è sempre la stessa. Le leggi ci sono, manca la loro applicazione, ricorda il delegato Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Si parte dalla prima ministra donna, Franca Falcucci, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale. A seguire ricordo la legge 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge 68 del 1999 sull'assunzione obbligatoria e la 328 del 2000 della ministra Livia Turco per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Infine la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia nel 2009 e la legge quadro della disabilità del ministro Erika Stefani in vigore nel dicembre 2021. In Italia siamo pieni di bellissime leggi. Al momento però, riferisce Gialloreti, tutto grava sulla famiglia che si impoverisce quando arriva la disabilità in casa. Per questo motivo fare una legge sul caregiver è un dato importantissimo, perché il caregiver è il sostituto del mancato servizio dello Stato. Se ne parla da 10 anni, esistono tanti progetti di legge, ma nulla è stato fatto. Quando si metterà fine a questa storia? E proprio sulla figura del caregiver punta l'attenzione anche Stefano Giannesi, presidente del forum ex articolo 26. Bisogna fare una legge seria sul caregiver, ma chiamiamolo familiare assistente, così tutti comprendono che è il familiare che assiste ed evitiamo che venga confuso, come successe al governatore del Veneto Luca Zaia di scambiarlo con l'autista del disabile. L'attuale disegno di legge 1461 in Commissione 11 al Senato è vergognoso, afferma Giannesi, ed anche offensivo. Oltre la legge sul caregiver, Giannesi chiede alla politica di ripristinare la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che dalle elezioni politiche del marzo 2013 non è più stata rinnovata. Di fare qualcosa sul dopo di noi, Non c'è nulla per tutti coloro che devono essere tenuti per mano con disabilità psichica, mentale e cognitiva. E infine, più attenzione ai centri diurni. Di pubblici nel Lazio si possono contare sulle dita della mano. Il tutto va a discapito del disabile in fatto di assistenza e qualità del servizio. Ed entrando nell'ambito della disabilità psichica, si può vedere come stanno cambiando i malesseri che affliggono la società. Oggi nella salute mentale non si curano più solo le malattie tradizionali come la schizofrenia o la demenza, ci sono anche i disturbi del comportamento alimentare, la ludopatia, gli effetti negativi del lockdown, dalla solitudine alla depressione e la mancanza di socialità. Oggi affrontiamo molte più situazioni critiche rispetto

0: Questi attuali non sono più sufficienti. Ricci punta il dito anche sul bisogno di risocializzazione e sull'inserimento lavorativo. Con la legge 68 non abbiamo mai ricevuto nulla. Ci siamo sempre avvalsi della collaborazione di cooperative virtuose che lavorano con noi da tantissimi anni e con le quali abbiamo fatto tirocini ed altro. Adesso al Comune stiamo risolvendo in maniera forte il problema degli assistenti sociali. Più di 140 stanno per essere assunti. Anche per i centri diurni mancano risorse. In alcuni territori, come nel municipio X di Ostia, mancava il personale dal 60 all'80%. L'ultima puntualizzazione di Ricci riguarda l'uso della pistola taser. Quando si fanno i TSO, vanno evitate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web bioecogeo.it. Quali materiali possono sostituire la plastica? Ormai tutti noi lo abbiamo imparato. La plastica rappresenta un nemico per il nostro pianeta e per la salvaguardia dell'ambiente. Si tratta però di un problema di non poco conto, visto che stiamo parlando di un materiale così versatile da essere utilizzato in una grande varietà di contesti e per tantissime applicazioni differenti. Con il tempo si è capito che l'abuso della plastica può avere ripercussioni molto gravi per gli ecosistemi ed è per questo che, sia a livello istituzionale che a livello produttivo, ci si sta interrogando su quali potrebbero essere le alternative ecologiche alla plastica. Insomma, quali sono i materiali che, prima o poi, potranno prenderne il posto? Le alternative green alla plastica. Molti articoli che vengono realizzati in plastica possono essere costruiti usando materiali eco-friendly. Per esempio, i gadget in legno sono un esempio di prodotti ecosostenibili e per di più disponibili a un prezzo ridotto. Uno dei pregi offerti dai materiali naturali, infatti, è che si tratta anche di materiali, per così dire, poveri. Nel senso che presuppongono costi di produzione ridotti e quindi possono essere comprati a prezzo inferiore dagli acquirenti. Ricorrere a gadget eco-friendly e, più in generale, a materiali ecologici non vuol certo dire rinunciare a standard di efficienza o di qualità elevati. Insomma, l'ambiente ne trae beneficio e il conto in banca pure. Il legno e la carta. Ma quali sono gli ambiti nei quali già ora si può fare a meno della plastica? Per esempio quello del packaging, per il quale si potrebbe ricorrere al legno, alla carta e al cartone. Che si tratti di realizzare un imballaggio per un prodotto, di conservare degli alimenti o semplicemente di usare un sacchetto per portare la spesa, la carta rappresenta una valida alternativa alla plastica e ha anche il pregio di poter essere riciclata. Per le scatole, invece, non c'è niente di meglio del legno, che dura a lungo nel tempo grazie alla sua resistenza. Sarebbe il caso di iniziare a usare questo materiale anche per prodotti che siamo abituati da sempre a vedere realizzati in plastica, per esempio il manico dello spazzolino da denti. Molti gadget ecologici e economici sono proprio in legno e consentono alle aziende che li scelgono, allo scopo di farsi pubblicità e di migliorare la visibilità del proprio brand, di trasmettere l'idea di un marchio attento all'ambiente e alla sostenibilità. È molto ampio e variegato l'assortimento di fibre vegetali a cui si sta ricorrendo di frequente per rimpiazzare l'uso della plastica. Questi materiali si fanno apprezzare sia perché non hanno alcun impatto sull'ambiente, sia perché sono in grado di assicurare le stesse caratteristiche di versatilità tipiche della plastica. L'ambiente non può essere contaminato da prodotti realizzati con fibre vegetali, siano esse derivate dalle

0: alghe siano esse ricavate dagli amidi contenuti nelle patate o nel mais. Esiste perfino una plastica di latte. I ricercatori, infatti, hanno scoperto che grazie alle proteine del latte è possibile realizzare una plastica biodegradabile che permette di ottenere imballaggi, cuscini o materiali isolanti. Questa sorta di plastica di latte può essere riciclata ed è biodegradabile. Di certo è meno inquinante per l'ambiente se confrontata con la plastica che proviene dal petrolio e risulta piuttosto resistente. Le proteine del latte, tra l'altro, in ambito tessile, sono impiegate per realizzare un tessuto in viscosa vegetale. Anche dalle piume del pollame, in teoria, si può ricavare un materiale plastico, visto che esse contengono cheratina, che è la stessa proteina presente nelle unghie e nei capelli dell'uomo. Con questa soluzione, peraltro, si risolve anche un altro problema ambientale, che è quello relativo allo smaltimento delle piume, altrimenti destinate ad essere bruciate negli inceneritori. Un materiale piuttosto innovativo, che ha tutte le caratteristiche per prendere il posto della plastica, è il liquid wood, vale a dire il legno liquido. Si ottiene con gli scarti e i trucioli di molte essenze, come per esempio il faggio e l'eucalipto, ma anche l'ebano, il ciliegio e l'acero. Il legno liquido si può impiegare per molti oggetti di utilizzo comune, fra cui le mazze da golf, le borse, le calzature e i giocattoli. Può essere riciclato per un buon numero di volte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Se gli altri non lo fanno, impariamo a dirci bravo da soli. Ottenere il riconoscimento altrui per i propri sforzi è un bisogno umano fondamentale, che accresce l'autostima e spinge alla conquista di nuovi obiettivi. Ma come fare quando questo riconoscimento manca? Semplice. Bisogna sostituirsi al prossimo e gratificarsi anche con un regalo. Di Monica Morandi. Dopo un lungo e faticoso impegno, abbiamo realizzato qualcosa di importante. Non importa che si tratti di un lavoro o di un proposito personale, siamo finalmente giunti al traguardo e sentiamo di essere stati bravi. Il desiderio sarebbe di essere premiati, trasformando quella gratificazione in una molla che ci proietti verso altri obiettivi. Ottenere un riconoscimento dei propri sforzi è un bisogno fondamentale dell'essere umano, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese, esperto in psicologia della prestazione umana. Non si parla tanto di gratificazioni in termini materiali, economici o affini, quanto di essere apprezzati dal punto di vista umano. Ma spesso il riconoscimento altrui viene a mancare. In questo caso, o anche se stiamo lavorando a progetti autonomi in cui non è prevista la presenza di terzi, è indispensabile premiarsi da soli, lavorando sui meccanismi di autoricompensa. Noi meglio di tutti. Premessa: è impossibile motivare dall'esterno qualcuno che non sia disposto ad automotivarsi, spiega Sacco. Non per niente, in psicologia, si parla di strategia autopremiale, detta anche motivazione premiante o motivazione interiorizzata. Questi termini pongono l'accento sul forte ruolo motivazionale che l'azione in sé riveste. Infatti, l'obiettivo primario dei meccanismi di autoricompensa è quello di alimentare la motivazione e di sostenere la volontà durante la realizzazione di progetti impegnativi a lungo termine, che comportano inevitabili momenti di stanchezza e scoraggiamento, continua il nostro esperto. Messo a fuoco l'obiettivo finale, ad esempio imparare l'inglese oppure dimagrire fino alla taglia desiderata, la strategia dell'autoricompensa prende prevede di individuare dei traguardi intermedi, gratificanti, che rinforzino la parte volitiva della persona e che, sull'onda della relativa ricompensa, la incentivino a perseguire il risultato finale. Consapevolezza di sé. L'autoricompensa ha un effetto molto più potente rispetto al riconoscimento altrui, perché è un'azione che compiamo consapevolmente verso noi stessi. È un meccanismo strettamente legato all'autostima, con il quale riconosciamo il nostro valore e quello del lavoro che abbiamo svolto, ritenendoci meritevoli di un premio, spiega lo psicologo. Questo meccanismo autopremiante è a cavallo tra l'autostima e l'autoefficacia, poiché nel momento in cui cerco di raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, faccio necessariamente riferimento anche alle mie risorse. In parole semplici, mi baso su quanto mi sento capace di realizzare qualcosa. Questo fa sì che una volta raggiunto l'obiettivo, la gratificazione risiede innanzitutto nella percezione delle mie capacità. Un circolo virtuoso. L'autostima è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, più lavoriamo per dare valore e sostanza alla nostra immagine, più ci riesce facile individuare dei meccanismi di autopremiazione, dice Sacco, che prosegue. Non si tratta però di un processo lineare di causa-effetto, ma di un rapporto tra le nostre azioni che tecnicamente viene definito circolare, nel senso che crea un circolo virtuoso, positivo. Più cementiamo la nostra autostima, più riusciamo a pensare di concederci dei premi che consistano in qualcosa di importante per noi. Più riusciamo ad autopremiarci, più eleviamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, la nostra autostima, appunto. Dopo i lavori pesanti. Il discorso fatto per i progetti di lungo corso vale anche per i lavori pesanti della quotidianità, tipo pulire la cantina, stirare una montagna di biancheria o trascorrere lunghe ore al computer, così come per le situazioni sgradevoli che ci tocca affrontare. Una seduta dolorosa dal dentista, un viaggio scomodo, la rinuncia a qualcosa che desideriamo. Insomma, per tutti i casi in cui sentiamo che ci stiamo trattando male e che meriteremo qualcosa di più, spiega Sacco. Affinché il meccanismo autopremiante funzioni, la domanda chiave da porsi è: a cosa mi serve ciò che sto facendo? Quale utilità posso trarne? Nei casi citati, le risposte potrebbero essere: mi serve a realizzare una splendida taverna in cui ricevere gli amici, oppure a liberarmi dal mal di denti. La molla a monte deve essere questa, perché limitandosi a pensare alla fatica, allo sforzo e al dolore, difficilmente riusciremo ad affrontare la situazione. Premiarci da soli, superati i momenti duri, significa invece volerci bene e rifarci della fatica e dello stress. Quale premio? Innanzitutto il premio deve corrispondere al valore di quanto abbiamo realizzato. Per rifarci di una dura giornata di lavoro andrà benissimo berci una birra con gli amici, mentre per un periodo di straordinari in ufficio serve di più, ad esempio un weekend al mare o in montagna. Per gli obiettivi a lungo termine, invece, il premio dovrà essere qualcosa che abbiamo desiderato a lungo, proporzionato al valore di quanto abbiamo realizzato. Il premio deve essere qualcosa che si desidera da una vita o che riveste grande importanza nella situazione del momento, spiega Sacco, e soprattutto che giustifichi gli sforzi compiuti e possa rendere onore alla nostra riuscita. Deve trasmetterci il messaggio che lo meritiamo per il risultato che abbiamo ottenuto e nutrire profondamente la nostra autostima. Non è detto che il riconoscimento debba avere un valore economico, né che debba essere qualcosa che si compra. Piuttosto deve rivestire un significato particolare. Un segreto solo nostro. A volte sarebbe bene che la ricompensa rimanesse privata e segreta. Certe persone fanno fatica a dire a se stesse che cosa desidererebbero davvero, visto che riesce loro difficile pensare di gratificarsi, dice ancora Sacco. Ritengono infatti sconveniente concedersi dei premi o delle gratificazioni. Si tratta di una mentalità derivata da un'educazione che esaspera il senso del dovere o che impone imperativi del tipo: le conquiste nella vita vanno sudate sempre e comunque, non bisogna chiedere mai, e così via. Quindi, affinché la persona possa fare i conti con ciò che desidera davvero, è bene che la ricompensa mantenga una dimensione riservata, dalla birra con gli amici al viaggio dall'altra parte del mondo. Essa deve avere un valore e un significato vero, da definire in anticipo, per poter vivere il desiderio di potersela guadagnare faticando. In questo senso, è importante operare la propria scelta liberi dai sensi di colpa, guardandosi con trasparenza nel profondo per capire cosa si vuole davvero e come si intende raggiungerlo, aggiunge l'esperto. Per nutrire e dovere la nostra energia, il premio deve procurarci una sensazione profonda e duratura. C'è anche l'autosabotaggio. Facciamoci aiutare. Per autopremiarci è necessario che smascheriamo e facciamo saltare gli eventuali sabotaggi interni che minano i nostri intendimenti e che costituiscono il maggior ostacolo alla realizzazione dei nostri piani. Può infatti accadere che qualcuno, seppur determinato a conseguire un certo obiettivo, tenda inconsapevolmente a fare qualcosa che rallenta il percorso verso il risultato. Si parla allora di autosabotaggio. È il caso di chi, benché impegnato a seguire una dieta per dimagrire, continua a mangiare dolci, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Se da un lato la persona desidera raggiungere un obiettivo, dall'altro non riesce a farlo perché mette in atto dei comportamenti disfunzionanti rispetto al suo conseguimento. In questo caso serve un aiuto professionale che l'aiuti a fare i conti con il proprio autosabotaggio e a ragionare sui termini dell'autopremiarsi. Spesso, infatti, l'intenzione inconsapevole che il soggetto ha nel sabotarsi è positiva. Nel caso in oggetto, potrebbe essere che mangiare dolci serva a compensare lo stress e a sentirsi più rilassati. Tuttavia, quel comportamento disfunzionale messo in atto, pur sapendo che va in direzione contraria rispetto al dimagrimento che si persegue, fa star male la persona. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva, cioè di una discrepanza tra due intendimenti. L'aiuto professionale mira ad aiutare la persona a comprendere concettualmente quale sia l'intenzione positiva che mette nell'autosabotarsi, cioè nel mangiare dolci nonostante stia seguendo una dieta. Si tratta di un intervento importantissimo, perché nel momento in cui il soggetto riesce a capire le intenzioni di quel comportamento disfunzionale, si libera da un peso ed è pronto a darsi dei premi. Ritrova infatti l'autostima, riesce a muoversi nella direzione desiderata e incomincia a raggiungere i primi risultati e a stabilire quali premi concedersi.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda La Bibbia, lettera di Giacomo. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera di Giacomo è una delle lettere del Nuovo Testamento, tradizionalmente attribuita a Giacomo il Giusto e datata alla fine del primo secolo, tra il 70 e il 100. La breve lettera, ritenuta rivolta alle 12 tribù di Israele, è molto probabilmente un'omelia che poi, per la ricchezza dei contenuti, ha cominciato a circolare tra le comunità cristiane primitive per essere letta nelle assemblee. Lettura di Luciano Ferrario.

Capitolo 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Capitolo 2. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia immune da favoritismi,
Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu stattene là in piedi», o «Siedi in terra accanto al mio sgabello», non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto «non commettere adulterio» ha detto anche «non uccidere». Quindi, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia, invece, trionfa sul giudizio. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la Scrittura che dice: «Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, e fu chiamato amico di Dio». Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Raab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere, quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Capitolo 3. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto,
capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiammata dalla geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Capitolo 4. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge,
non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Capitolo 5. A voi ora, orecchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato. Avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse. E non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità, e uno lo riconduce indietro,
costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera di Giacomo, letta da Luciano Ferrario. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabbadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
3: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scanoboa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scanoboa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto non poteva, io credo, trovare un modo migliore per tornare a Scanoboa, per richiamare il sogno, il tormento, il miraggio dei pescatori di storione, cresciuto a dismisura tra esercizio sapiente del mestiere e alterna fortuna, tra esaltazione e dannazione. Centrali sono l'ambiente dello scano, lingua di terra immersa appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne, la pesca e l'oggetto della pesca, lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo straccivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cibotto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
4: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla Tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando è torbida la fa un filo grande, li va a prendere fuori, al largo. Lui costeggia e dove trova quest'acqua che lo chiama, si inoltra. Vuole che sia torbida, ma di un torbido bianco, come il latte. Questo viene quando piove vicino, verso Mantova. L'acqua viene bianca come il latte, allora è il suo momento.
1: Quando l'acqua viene bianca, colore del latte, si pesca notte e giorno. Quando l'acqua è chiara, si pesca di notte, senza luna.
0: Perché si sogna? Andiamo a letto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potessimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di Storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e all'una ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto, le notte?» «Andiamo», dico io, «andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran caval bianco». Al conosso ancami.
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti. Ma cosa importa se lo ha preso lui? Domani lo prendo io. E con uno storione pago tutti i debiti. E invece non paga niente perché non prende niente. Vicino a lui ha preso. Dietro a lui ha preso. A lui si chianta la bina. Come una lotteria. Ci sono le lotterie con la perdita. Questa è la lotteria dello storione. E fa debiti, debiti, debiti. È un mestiere misero. Ci vuole fortuna.
2: La prima volta che si va a pescare, bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scardovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così. Si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani inizia la pesca. Può essere domani, può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente e l'acqua non imbianca.
0: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforza de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura a una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva. Questa putina l'avevamo vista troppo soffrire, non la potevamo dimenticare. «Io la vedo!» E lei viene avanti come faceva da viva, con la mano per mettermi una mollica in bocca. Io mi sveglio e dico: «Meatta, anden via, camson sognà!» Meatta sta zitto e andiamo per po'. Ogni tanto io, che ero legato a prora, sentivo tirare la rete e dicevo: «Elghe, elghe!» Meatta provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice: «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso da far paura. «E il sorze, Meatta!» Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca: «Le sta la mia putina che l'ha fatto ciapare, slegatemi!» «Tasi, tasi, cavron, e daghe ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e la morosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo crea prua, voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento, non vedi che vai tutto storto? Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figli di pescatori.
2: E gli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, appena poco che le gammaritae tutte.
1: La buba batte gli argini. Grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo. Specie adesso che è freddo, lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non podemo pretender comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina e lassù hanno casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
2: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne, e andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove pareva asciutto. Dalla piova che veniva, rovesciamo la barca e la mettemo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto, adesso cresce acqua fino alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perder la vita. In mezzo al Po, a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
3: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
2: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi so sposà. E la ho tenuta a prova 6 mesi.

0: era mica perché non sei buono. E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
1: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco, Scardovari, lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5, senza prole.
2: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice è troppo presto per avere figli o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
3: I disei veci, che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi, come i muti.

Letteratura Arte presenta La letteratura antica. Omero. Poeta pilastro della letteratura occidentale moderna, Omero è indicato come uno dei primi poeti dell'antica Grecia, o meglio, uno dei primi di cui si conservano le opere. È da specificare che la maggior parte delle opere dell'antichità classica sono andate perdute o se ne conservano solo alcuni frammenti. Nell'antichità, la trasmissione e la conservazione dei testi scritti era molto difficile e dopo la caduta dell'impero romano, buona parte dei testi scritti andarono smarriti. Ma durante il Medioevo, i monaci amanuensi nei monasteri si occuparono di tradurre e copiare i testi greco-latini. Per molti storici e letterati, Omero è stato il primo a dare il via alla creazione letteraria in Occidente, anche per aver fatto conoscere la mitologia greca. Ed è grazie a lui che è possibile avere un'idea sulla società greca dell'epoca in cui visse. Quando si parla di questo autore, dunque, ci si riferisce alla nascita della letteratura occidentale, in quanto fonte storica ed etnografica. Un vero esempio da seguire, poiché riconosciuto grande saggio della sua epoca. Nonostante le sue opere siano state studiate nella storia, non si conosce esattamente la biografia di Omero. Come per molti altri autori della sua epoca, non si può affermare nulla con assoluta certezza. Addirittura, alcuni testi storici postumi hanno dato degli indizi sulle sue origini, ma in alcuni casi si contraddicono tra loro. Tuttavia, nell'epoca moderna, alcuni storici, sulla base di diversi studi riguardo i tratti linguistici delle sue opere, confermano

0: che Omero nacque nella zona coloniale ionica dell'Asia Minore. Realtà e finzione vanno di pari passo nella sua figura, ma anche nella sua opera. Nell'antichità, l'Ilia dell'Odissea erano considerati testi storici che narravano fatti reali. La figura di Omero è una concordanza di realtà e leggenda, per cui lo si descrive come un poeta cieco che a un certo punto dell'VIII secolo avanti Cristo iniziò a girovagare per il mondo ellenico e nei suoi viaggi recitava i suoi poemi epici per chiunque volesse ascoltarlo. I suoi spettatori erano sia popolani che si raggruppavano nelle piazze e sia i nobili che si riunivano a cena nei palazzi. Fondamentale è specificare che la trasmissione letteraria dell'epoca era per lo più orale e tale oralità ostacolò la conservazione di molti testi letterari, tra cui le poesie di Omero, che proprio per il loro essere state tramandate oralmente non sono mai state trascritte o sono andate perdute nel tempo. L'Iliade e l'Odissea, invece, oltre a essere sopravvissute nella storia, sono state imitate e considerate per secoli i due grandi modelli letterari dell'antichità e della letteratura mondiale.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Il regno o il sangue? La gelida tragedia di Elisabetta. Di Luigi Ippolito. Il regno e il sangue, la corona e la famiglia. Fin dall'inizio è stato questo l'intreccio e la tensione che ha dominato e determinato la vita di Elisabetta. Uno scandalo matrimoniale, le nozze perseguite dal re Edoardo con la divorziata americana Wallis Simpson, la proiettarono verso il trono. E rotture simili hanno attraversato il suo regno fino ai giorni nostri, costringendo ogni volta Elisabetta a scegliere fra gli affetti e l'istituzione. Laddove è sempre quest'ultima a prevalere, con le tragedie che l'accompagnano. Un regno, quello di Elisabetta, che ha visto la Gran Bretagna passare dal ruolo di potenza mondiale a quella di un paese che prima ha abbracciato e poi ha abbandonato la costruzione europea e che ha osservato l'avvicendarsi al suo fianco di tutti i presidenti americani, da Eisenhower a Trump. Ma le turbolenze maggiori le ha procurate una monarchia immersa in una costante tensione fra tradizione e modernità, riflessa attraverso le dolorose vicende personali dei suoi membri. La prima ferita. La prima prova in questo senso arrivò molto presto per Elisabetta, dalla sua amata sorella Margaret. La sovrana dovette vietarle le nozze, in nome della ragion di Stato, col divorziato capitano Townsend, condannandola così all'infelicità. Un copione che si è ripetuto con Diana, portata come un agnello sacrificale alle nozze con Carlo e abbandonata poi alla sua deriva. E fu la morte della principessa di Galles il test forse più difficile per Elisabetta. Quando la sovrana apparve fredda, distante, scollegata dal sentire dei sudditi, che per la prima volta rumoreggiarono all'indirizzo della regina. Lei comprese, capì che doveva cambiare. Parlò alla nazione e piegò il capo al passaggio del feretro della sventurata. Il gelo. Ma i dolori familiari non hanno cessato di riproporsi. Il suo figlio prediletto, il principe Andrea, si è fatto coinvolgere in un lurido scandalo di pedofilia a causa dell'amicizia col depravato magnate americano Jeffrey Epstein. Ed Elisabetta, forse a malincuore, ha dovuto privare Andrea di ogni ruolo pubblico per sottrarlo alla gogna. Già, i figli. Con loro Elisabetta è stata una madre distante. E soprattutto Carlo, il primogenito, ha sofferto di questo affetto freddo. Sempre dedita al dovere e al servizio della corona, la regina ha finito per mettere in secondo piano il ruolo di genitrice a favore di quello di garante della dinastia. L'ultima ferita è stata la Mexit, la fuga in California di Harry e Meghan in cerca di fortuna. Uno strappo che ha particolarmente addolorato l'anziana sovrana per i modi con cui è stato consumato. Ma ancora una volta Elisabetta è stata ferma nell'anteporre i doveri verso la corona ai capricci individuali e dunque ha spogliato i transfughi di ogni ruolo reale. L'ultimo attacco. L'attacco sferrato da Meghan e Harry con l'intervista a Oprah Winfrey ha scosso la casa reale dalle fondamenta, perché l'accusa di razzismo in una società multietnica come quella britannica è un orrore dal quale è difficile uscire indenni. Tanto più se la regina Elisabetta è a capo del Commonwealth, la Lega dei Paesi dell'ex impero, che è forse l'organizzazione più multirazziale al mondo. La reazione di Buckingham Palace è stata assai misurata. Poche parole che hanno evitato di entrare in polemica con i duchi del Sussex. Anche se la sovrana ci ha tenuto a sottolineare che la versione di Harry e Meghan non va presa per oro colato. «I ricordi possono essere diversi», scrive Elisabetta. Ci sarà un'indagine interna, ma la questione viene trattata come un affare di famiglia, da non mettere in piazza. Perché la speranza, a corte, è che la tempesta passi, che il tempo lenisca le ferite. Intanto i sudditi si schierano in maggioranza con la regina, anche se i giovani parteggiano per lo più per Meghan e Harry. Ma la verità è che le accuse lanciate nella clamorosa intervista pesano sul futuro stesso della monarchia. Cosa accadrà alla morte di Elisabetta? Che legittimità avrà Carlo come suo successore quando è stato messo in così cattiva luce dal suo stesso figlio Harry? Per quanto tempo i britannici accetteranno un'istituzione che sembra così lenta a reggere il passo con i tempi? Sono domande che fino a ieri parevano impensabili, ma che adesso sono nei pensieri di tutti. La corona non è mai apparsa così in bilico. Sarà la seconda età elisabettiana l'ultima della storia? Lei ha retto quel peso sul capo come forse nessun altro. È stata quel punto di sintesi delle tensioni che spingeva al loro superamento. Amata e rispettata fino all'ultimo, in questi estremi bagliori del suo regno, Elisabetta appare per quello che è stata fin dall'inizio, ossia una figura intangibile che cela una dimensione tragica. L'individuo e l'universale si riassumono nella sua persona, ma dopo di lei sarà ancora difficile tenerli insieme.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica in Forever Young, medicina rigenerativa, di Aldo Capece. L'idea che il corpo umano possa essere considerato una macchina quasi perfetta, dove tutto funziona come gli ingranaggi di un grande orologio, era venuta a filosofi e scienziati già con la rivoluzione scientifica del XVII secolo. Ma se l'uomo è una macchina e a questa macchina i pezzi potessero essere cambiati all'infinito ogni volta che presentano segni di usura, non significherebbe forse essere molto vicini all'eterno sogno dell'umanità, vale a dire vivere per sempre sconfiggendo la morte? Sembrerebbe fantamedicina, e per ora lo è, ma attenzione! Nell'ininterrotto progresso delle scienze mediche si è fatto strada un settore che potrebbe dare negli anni risultati eccezionali nel prolungamento della vita umana. Stiamo parlando della medicina rigenerativa, una medicina relativamente nuova che si prefigge l'ambizioso compito di riportare al loro corretto funzionamento praticamente tutti i tessuti del nostro organismo, ma senza ricorrere a farmaci. La medicina rigenerativa, infatti, usa le cellule, i geni e i biomateriali del soggetto stesso che si vuole curare. al posto delle medicine, con i relativi problemi degli effetti collaterali, vengono usati segmenti di DNA e per sostituire cellule danneggiate si fa ricorso a quelle cellule jolly che sono le staminali, in grado di trasformarsi in molte delle cellule specializzate che costituiscono il corpo umano. Uno degli scienziati che attualmente sta portando avanti questo genere di studi così promettente è italiano, anche se insegna in Inghilterra all'Università di Manchester. Si tratta del professor Giulio Cossu, il quale afferma che la medicina rigenerativa sta già compiendo enormi passi avanti ed è in grado di agire con successo in alcune malattie, come quelle del sangue e quelle legate agli epiteli, pelle e cornea. Qui l'intervento è più facile perché in questi casi è possibile eliminare le cellule malate e sostituirle con altre sane. Con altri tessuti questo è più difficile, per esempio nel caso di organi come il cuore e il cervello, e quindi bisogna studiare strategie alternative, come fare in modo che cellule sane aiutino quelle malate a svolgere di nuovo la loro funzione. Ci sono ormai studi avanzati che riguardano malattie come il morbo di Parkinson, l'atrofia muscolare o patologie del sangue, emofilia o anemia mediterranea, ma anche grandi certezze. Alcuni bambini affetti da malattie lisosomiali, un difetto enzimatico che causa patologie genetiche, sono stati curati con la medicina rigenerativa e sono guariti. In prospettiva, nell'arco del prossimo decennio, con le cellule di un paziente si potranno ricreare in laboratorio dei mini organi, reni, fegato, anche cervello, su cui sarà possibile testare gli effetti di un farmaco e sapere quindi quale cura è la migliore per un determinato soggetto. Ma certamente, come per qualsiasi passo avanti fatto dalla scienza, non è lecito farsi prendere da un'eccessiva euforia. Aver individuato una nuova strada non significa averla già percorsa tutta e conoscerne tutti gli ostacoli. Lo stesso professor Cossu nel 2006 era convinto di essere a un passo dall'aver trovato la soluzione per la cura di una tra le più comuni malattie muscolari genetiche, ma si è dovuto ricredere. Dopo aver sperimentato con successo l'inserimento di cellule staminali su cani affetti dalla distrofia di Duchenne, aveva tentato lo stesso su pazienti umani, ma purtroppo il trattamento non aveva dato le stesse risposte. Più recentemente, tuttavia, dalla medicina rigenerativa sono arrivate anche soluzioni per casi che sembravano disperati. Nel 2011, un marine americano che prestava servizio in Afghanistan ebbe una gamba devastata a causa di un colpo di mortaio. I medici già pensavano di dovergliela amputare perché la coscia destra aveva subito gravissimi danni. A quel punto intervenne l'esercito, che stanziò la considerevole cifra di 70 milioni di dollari per una procedura sperimentale di medicina rigenerativa. Con l'assenso del soldato, vennero prelevate dalla vescica di un maiale degli ormoni della crescita e impiantati nella coscia del paziente. Il muscolo, a poco e con la necessaria riabilitazione, venne rigenerato e il 19enne Isaías Hernández ebbe la gamba salva. Due anni dopo, in un ospedale dell'Illinois, una neonata venne alla luce senza la trachea. Qui si tentò di agire con le staminali prese dal midollo della piccola, incubando artificialmente l'organo, finché non fu pronto per il trapianto. La nuova trachea venne così trapiantata alla bambina, regalandole una nuova possibilità di vivere. Ci sono enormi prospettive e aspettative per questo settore della medicina che promette di risolvere il nostro rapporto con la vecchiaia, sostituendo e rigenerando, come in una macchina, pezzi che funzionano male. Invecchieremo inevitabilmente, ma forse senza sentirci vecchi, cioè migliorando di molto la qualità della vita. Certo, alla medicina rigenerativa si potrebbe ricorrere anche per un banale trapianto di capelli, ma le grandi speranze che si nutrono riguardano soprattutto la possibilità di autosostituire con cellule proprie gli organi più importanti del nostro corpo, senza che i pazienti e i loro cari debbano più dipendere da altri donatori per avere un fegato o un cuore nuovi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Storia. Tre corone per un re. Sovrano intelligente e illuminato, Carlo di Borbone, dal 1731 al 1788, si trovò a ben governare tre stati diversi. Di Gabriele Esposito. Quando il piccolo Carlo venne al mondo, era un esserino minuto, magro, con le spalle curve, un principino delicato, ma con un robusto pedigree e una genitrice ambiziosa che lo proiettavano dritto su almeno un trono. Lui sorprese tutti, cinse non solo una corona, ma tre, e lasciò a ogni passaggio il segno di un governo illuminato e intelligente. Antefatto. Il clima di corte, che quel 20 gennaio 1716 accolse il neonato, non doveva essere allegro. Era un momento estremamente delicato per la Spagna, appena uscita da una terribile guerra terminata solo 2 anni prima. Nel novembre del 1700, l'ultimo sovrano degli Asburgo di Spagna era morto senza eredi, estinguendo di fatto la propria gloriosa dinastia. Si era così aperto un vuoto di potere che portò a una durissima guerra per la successione al trono di Spagna. Rapidamente si formarono 2 schieramenti contrapposti. Il primo, rappresentato dalla Francia di Luigi XIV, il Re Sole, voleva instaurare i Borboni sul trono di Madrid. Il secondo, invece, avrebbe voluto sul trono di Spagna un membro degli Asburgo d'Austria. Il candidato del partito borbonico era Filippo di Borbone, 1683-1746, nipote di Luigi XIV e futuro padre del nostro Carlo. Come spiegato dallo storico Jonathan Oates, le principali potenze europee non vedevano di buon occhio la candidatura di Filippo, perché temevano che una volta salito al trono avrebbe unificato le monarchie di Francia e Spagna, creando una superpotenza mondiale. Alla fine, dopo quasi 15 anni di battaglie, la guerra di successione spagnola finì e le due parti in lotta scesero a un compromesso. Il candidato borbonico avrebbe occupato il trono di Madrid con il nome di Filippo V, ma si sarebbe impegnato a non unificare mai Francia e Spagna in un singolo stato, rifiutandosi di succedere a Luigi XIV. La nuova Spagna borbonica, così, risultava ulteriormente umiliata e declassata al rango di potenza minore attraverso la cessione di molti territori. La Sicilia venne assegnata temporaneamente al Piemonte, la Sardegna e il Regno di Napoli ceduti agli Asburgo d'Austria, e i Paesi Bassi spagnoli, l'attuale Belgio, furono annessi al Sacro Romano Impero. La Spagna era stata notevolmente ridimensionata e aveva perso territori controllati da secoli, come il Regno di Napoli. Mammina cara. Supportato brillantemente dal segretario di Stato cardinale Giulio Alberoni, nativo del Ducato di Parma, e dalla seconda moglie Elisabetta Farnese, ultima esponente della dinastia che governava il Ducato di Parma e Piacenza, Filippo V lanciò una serie di campagne militari nel Mediterraneo. Nel 1717 la Spagna riconquistò la Sardegna e nel 1718 la Sicilia. Ma al termine delle ostilità furono stipulati dei nuovi accordi di pace. La Spagna restituì Sardegna e Sicilia, ma la prima sarebbe andata ai Savoia di Piemonte e la seconda agli Asburgo d'Austria. In cambio, Elisabetta Farnese ottenne che il suo figlio prediletto, Carlo, fosse designato come erede al trono del Granducato di Toscana e del Ducato di Parma. Le case regnanti, Medici e Farnese, dei due stati italiani nati nel Rinascimento, erano ormai prossime all'estinzione. Governando Toscana e Parma, Carlo sarebbe stato il sovrano più potente dell'Italia centrale. Del resto, essendo figlio di secondo letto, non aveva speranze per la successione al trono di Madrid. La corona spagnola sarebbe spettata a Luigi, primogenito di Filippo, nato dal suo primo matrimonio. E dopo Luigi c'era il secondogenito, Ferdinando. Carlo, insomma, era solo il terzo in linea di successione. Stando così le cose, e volendo dare a tutti i costi un regno a suo figlio, Elisabetta si impegnò affinché le sue aspirazioni per Carlo trovassero realizzazione in Italia. Alla morte dell'ultimo duca di Parma, Antonio Farnese, nel 1731, il principe adolescente sedette per la prima volta su un trono, ad aspettare che ben più alti onori lo richiamassero. La conquista del regno. Spiega Hotz. Nel 1733, con lo scoppio della guerra di successione polacca, in Europa e in Italia si aprirono nuove prospettive politiche. Francia e Spagna, governate entrambi dai Borboni, formarono una solidissima alleanza militare, sancita dalla firma di un patto di famiglia tra il ramo francese e il ramo spagnolo dei sovrani borbonici. Ancora una volta la Spagna si trovò in guerra con l'Austria ed Elisabetta Farnese non perse tempo per sfruttare la situazione a vantaggio del figlio. Convinse il marito Filippo che il piccolo ducato di Parma stesse troppo stretto a Carlo e lo spinse a mettere a disposizione del ragazzo un intero esercito per conquistare il regno di Napoli. Il giovanotto, a fronte di una robusta preparazione culturale, parlava francese e tedesco, amava le scienze e la storia, era anche un esperto di tattica militare. Fu così che, a capo dell'armata spagnola, il condottiero diciottenne marciò la conquista dell'Italia meridionale, controllata da 27 anni dagli austriaci. Scrisse la regina al figlio: «Una volta elevate al grado di libero regno, Napoli e la Sicilia saranno tue. Va dunque e vinci. La più bella corona d'Italia ti attende». Carlo non deluse le aspettative materne e in pochi mesi sconfisse gli austriaci. Il primo sovrano del regno autonomo di Napoli e Sicilia, fondatore della dinastia Borbone e dell'Italia meridionale, entrò a Napoli il 10 maggio 1734. Un ingresso trionfale, acclamato dal popolo in festa. Nasceva così, sotto i migliori auspici. Anche San Gennaro ci mise del suo per salutare il nuovo cattolicissimo re. Il miracolo della liquefazione del sangue avvenne in pochi istanti. Il regno borbonico nel sud, che sarebbe durato 127 anni. La città rifiorisce per 25 anni, dal 1734 al 1759, Carlo governò Napoli in maniera eccellente. Riformò le principali istituzioni del suo regno, limitò il potere della Chiesa, affrancò parzialmente il proprio Stato dall'influenza politica spagnola, stabilì buone relazioni diplomatiche con le principali potenze europee. Intervenne per migliorare l'economia, ma soprattutto fece costruire splendide opere architettoniche ammirate in tutta Europa. Il Teatro San Carlo, la Reggia di Portici, la Reggia di Capodimonte e la sontuosa Reggia di Caserta. Ma non fece tutto da solo. Al suo fianco c'era Maria Amalia di Sassonia, sua moglie dal 1737, quando la sposa aveva solo 13 anni. A dispetto della giovane età e del matrimonio combinato, la coppia funzionò. Maria Amalia non era bella, il vaiolo l'aveva rovinata, ma aveva virtù non meno importanti per una regina. Partorì 13 figli ed era coltissima, in grado di seguire il marito nel suo programma di riforme e ammodernamento. Nel 1742 il regno di Napoli spendeva 3 volte più del giovane regno di Sardegna in opere pubbliche. Le rendite erano raddoppiate e le tasse diminuite. Addio Napoli. Fu quindi davvero un brutto colpo per il fiorente regno dire addio ai suoi sovrani. Nel 1759, infatti, si prospettò a Carlo la possibilità di coronare il suo più grande sogno, ascendere al trono di Spagna. Il primo figlio di Filippo V, Luigi, era morto nel 1724 a causa del vaiolo. Il secondo, Ferdinando, che era salito al trono alla morte del padre

0: Ferdinando, che divenne re col nome di Ferdinando IV. Il secondogenito, Carlo, omonimo del padre, sarebbe poi diventato re di Spagna nel 1788. La dinastia fondata dai Borbone a Madrid nel 1700 regna ancora oggi sulla Spagna. Quella dei Borboni di Francia è invece terminata nel 1848, solamente 13 anni prima di quella del Borboni di Napoli, 1861. Il buon governo anche in Spagna. Dopo essere diventato sovrano di Spagna nel 1759, Carlo di Borbone replicò il buon governo applicato in Italia. Realizzò una serie di innovazioni volte a far rifiorire l'economia e a modernizzare la società spagnola. Ecco le sue principali riforme: liberalizzazione del commercio del grano, espulsione dei gesuiti dai territori spagnoli e confisca dei loro beni, abolizione dei privilegi fiscali per nobiltà e clero, creazione di istituzioni culturali laiche, riforma del sistema di istruzione, incentivazione della produzione agricola, ripopolamento delle aree più disabitate della Spagna, riorganizzazione e ampliamento di esercito e marina, defiscalizzazione del commercio, nuovo censimento generale, liberalizzazione del commercio con le colonie, riorganizzazione amministrativa delle colonie americane, limitazione dei poteri e delle attività della Santa Inquisizione, abolizione della pena di morte, tranne che per il codice penale militare, nuovo piano regolatore per Madrid.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista BBC Scienze. Covid-19. Che effetto ha avuto il lockdown sui nostri ricordi? Vi sembra che la vostra memoria sia peggiorata dall'inizio del lockdown? Non preoccupatevi, non siete gli unici. Di Julia Shaw. Da scarsa ferrea, come valutate la vostra memoria prima che iniziasse il distanziamento sociale e come la giudicate oggi? Queste sono due tra le domande che Nathan Feather e i suoi colleghi dell'Universidad Federal de Pelotas in Brasile hanno posto nel loro recente studio per esaminare la relazione e misure di distanziamento sociale. È una domanda che ultimamente è venuta a molti: che effetto ha avuto il lockdown sulla nostra memoria? Il team di Feather ha scoperto che circa un terzo degli adulti nel Brasile meridionale ha denunciato un peggioramento della memoria dall'inizio delle restrizioni. Dato che il Brasile non ha mai avuto un lockdown su scala nazionale e ha adottato un approccio verso la pandemia diverso dalla maggior parte degli altri paesi, questi risultati possono essere applicati anche all'Europa. Per affrontare la questione, la professoressa Catherine Loveday, neuropsicologa dell'Università di Westminster, ha organizzato uno studio chiedendo ai soggetti di classificare la loro memoria legata ai compiti di ogni giorno. In un'intervista a BBC Future, la Loveday ha spiegato che i risultati preliminari mostrano che l'80% dei partecipanti hanno dichiarato che la loro memoria si è deteriorata nel corso della pandemia. Ma avete fatto anche meno esercizio fisico nel corso del lockdown? Sembra che anche questo aspetto possa essere legato ai problemi di memoria. Nello studio brasiliano, coloro che nel periodo del distanziamento sociale avevano mantenuto o addirittura iniziato una vita attiva avevano registrato peggioramenti della memoria più limitati, e questo prendendo in considerazione anche altre varianti come l'età anagrafica. Ma quanto è necessario essere attivi fisicamente per vederne i vantaggi? Difficile stabilire un dato preciso, ma sicuramente ogni minuto speso

0: inattività fisica durante il distanziamento sociale contribuisce a rallentare il declino della memoria. Nello studio della Loveday sono comprese anche attività fisiche cui di solito non pensiamo, come il semplice spostarsi tra le stanze o da una casa all'altra. Muoversi in posti diversi, infatti, aiuta il cervello con un cambio di scenario, in quanto nuovi impulsi provenienti da ambienti diversi aiutano a conservare i ricordi netti e precisi. Questi studi si accordano con le linee guida dell'ONU sul Covid, che affermano come la ridotta attività fisica sia un fattore di rischio per declino cognitivo e demenza, soprattutto nei soggetti molto anziani. Per cui ogni movimento che ci porta in un nuovo ambiente può aiutarci a scacciare la sensazione che i ricordi ci scivolino via dalla mente nel corso del lockdown. È importante però sottolineare che entrambi questi studi hanno misurato la percezione soggettiva del declino della memoria, ossia le persone hanno detto che avevano la sensazione che la loro capacità di ricordare fosse peggiorata. Ma avere la sensazione che la vostra memoria sia peggiorata non significa che sia peggiorata davvero. La domanda quindi è: la sensazione soggettiva rispecchia la realtà? E possiamo renderci conto se o quando il distanziamento sociale ci farà precipitare in una nebbia priva di memoria? Uno studio condotto negli Stati Uniti all'inizio dello scorso anno, effettuato su 374 soggetti, ha scoperto una relazione a U tra distanziamento sociale ed errori di memoria. In pratica, gli errori di memoria all'inizio sono diminuiti leggermente a mano che il distanziamento andava avanti. Quindi, per la prima metà del lockdown, la memoria verbale dei soggetti era addirittura migliore di quella pre-lockdown. È stato solo dopo una media di 30 giorni di fila che gli errori di memoria sono cominciati a crescere regolarmente. Il team ha anche trovato una correlazione quasi perfetta tra umore e memoria. Se l'umore cala, lo fa anche la memoria. La solitudine è stata un elemento potente nel rovinare la memoria verbale dei soggetti. E siccome più passa il tempo, più i problemi aumentano, anche il rischio di demenza cresce. Questo è un altro motivo per cui, in questo periodo di distanziamento sociale, sforzarsi di restare legati gli uni agli altri può aiutare a tenere cervello e ricordi in buono stato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. Casa Macchi. Una casa di una volta, come non ce ne sono più. Dopo un lungo abbandono e 3 anni di restauri, il FAI apre al pubblico una tipica casa signorile della provincia lombarda in cui il tempo si è fermato. A cura della redazione. Il portone di Casa Macchi apre sulla piazza di un piccolo paese di provincia, con la chiesa di Sant'Ambrogio, il monumento garibaldino e qualche negozio ancora aperto lungo la strada. Un paese come tanti in Italia, un paese di una volta. Varcato il portone si entra in una piccola corte con un grazioso giardino da un lato e la rimessa per la carrozza. E di fronte un edificio a 2 piani con un portico a colonne e sopra gli archi di una bella veranda. Niente di monumentale, niente di eccezionale, eppure si rimane ammirati dall'armonia di una dimora signorile d'altri tempi, dalle forme semplici e accurate, e soprattutto dall'atmosfera ancora intatta, come se varcando il portone si fosse entrati in un altro tempo. È una sensazione che si fa ancor più intensa dentro casa, perché nelle stanze di Casa Macchi, mobili e soprammobili, quadri e fotografie, armadi e credenze, ancora pieni di biancheria o posate perfettamente ordinate, sono rimasti dove erano. Tutto è rimasto com'era alla fine dell'Ottocento, quando la casa era regolarmente abitata. Poi la signorina Maria Luisa Macchi, l'ultima proprietaria, che nel 2015 ha lasciato per testamento la casa al Fai, ha chiuso quel portone, lasciando perfino la caffettiera sulla stufa della cucina. Casa Macchi è la testimonianza di un modo di vivere, di uno stile e di un gusto dell'abitare che la modernità ha cancellato, che è vicino e familiare per molti, ma che per i giovani, ad esempio, è del tutto sconosciuto. È già storia. La grande storia è passata da Murazzone il 26 agosto del 1848, in una battaglia tra austriaci e garibaldini, commemorata dal monumento appena fuori dal portone. Ma ciò che interessa a Casamacchi sono piuttosto le piccole storie, di cui è uno straordinario deposito. Documenti, fotografie e cartoline raccontano tre generazioni di una famiglia borghese tipica della società lombarda tra 800 e 900, i Bottelli Macchi, che ha vissuto in un solido benessere, ma mai ostentato, e anzi immersa in una quiete appartata, nel rispetto delle convenzioni e delle relazioni sociali, concedendosi il solo lusso di alcune passioni personali, come la caccia per gli uomini di casa. Ancor più evocativi sono gli oggetti d'uso, un repertorio ricco e uniforme che compone la scenografia di un'epoca. Accanto ai mobili e all'immancabile pianoforte, sono infatti ancora al loro posto i libricini di preghiere con la copertina in tartaruga, le pinze per allargare i guanti e l'appendino per la cuffia della padrona di casa, così come le fuciliere con i trofei impagliati, la cassetta portacartucce in legno, il cavastivali del cacciatore di famiglia, il portabastoni. Oggetti di un mondo scomparso che appartiene al recente passato e alla storia di tutti. Non a caso il FAI ha deciso di restaurare i locali in cui sorgeva una storica bottega di pertinenza dell'abitazione e riallestirli con la mobilia di una vecchia drogheria di Milano, proponendo così un modello di economia locale basato sulla circolarità, in grado di ispirare nuove pratiche e stili di vita. L'emporio di Casamacchi è non soltanto un redivivo negozio di generi vari a servizio della comunità, ma anche il tassello di partenza di un processo di rinascita più ampio e sostenibile. Per preservare questo contesto, infatti, il FAI si è cimentato in un'impresa di restauro lunga 3 anni e ben più complessa di altre. È stata una sfida dal punto di vista del restauro e della valorizzazione culturale, ma anche dell'impatto sociale. Maria Luisa Macchi, infatti, ha lasciato la sua casa al FAI con tutto il suo arredo, mobili, quadri e argenteria per farne un museo vivo che dia lustro a Murazzone. Nel solco delle sue volontà è stato siglato un accordo con la Regione Lombardia e il Comune di Murazzone, perché il recupero e l'apertura al pubblico di Casamacchi fosse l'occasione per avviare diversi interventi di riqualificazione per la rigenerazione del paese, che, come tanti in Italia, oggi è minacciato dallo spopolamento a favore delle vicine aree urbane. Oggi è questo l'ingresso a Casamacchi, l'inizio di una originale e curiosa visita in una specie di Pompei, ma dell'Ottocento.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da scienzenotizie.it. Mangiare sushi è pericoloso per la salute. Di Angelo Petrone. Il sushi è un piatto giapponese a base di riso condito con aceto di riso e spesso servito con pesce crudo. Ma può anche essere accompagnato da altri ingredienti come alghe, verdure e uova. Uno dei principali rischi associati al sushi è la contaminazione batterica, specialmente quando il pesce crudo viene utilizzato come ingrediente principale. Tuttavia, questo rischio può essere mitigato scegliendo pesce fresco e di alta qualità e mantenendolo ad una temperatura adeguata durante il trasporto, l'immagazzinamento e la preparazione. I ristoranti che servono sushi, inoltre, dovrebbero seguire rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione da batteri come il Vibrio parhaemolyticus o il norovirus. Un altro rischio associato al sushi è la presenza di parassiti come l'anisakis, un verme che può infestare il pesce crudo. Tuttavia, il rischio di contrarre un'infezione da anisakis mangiando sushi è relativamente basso, specialmente se il pesce viene conservato a temperature sotto zero per almeno 24 ore prima di essere consumato. In generale, il sushi può essere una scelta alimentare sana e gustosa se si sceglie pesce fresco di alta qualità e si mangia in un ristorante che segue rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario compromesso o le donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima di mangiare sushi a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla contaminazione batterica o ai parassiti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Rivista Natura. Le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in 2 mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei 3 stati, si registrano 1, 2 o forse 3 morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito $500 milioni nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'ecosonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento. Ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas. Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini. Quali strani rumori, voci e odori provengono dal laboratorio di Charles Dexter Ward? A cosa è dovuto l'inquietante cambiamento in atto nel suo corpo? Perché i suoi lineamenti sono precocemente invecchiati? La voce è divenuta roca, e la grafia ricorda quella di un uomo morto ormai da secoli. Scritto nel 1927, e oggi considerato un testo cardine della letteratura fantastica del Novecento, Il caso di Charles Dexter Ward rappresenta uno dei capolavori di Howard Phillips Lovecraft. Grazie alla sua abilità nell'intrecciare fantascienza e orrore, l'autore ci immerge attraverso le indagini del dottor Willett, in un'oscurità sempre più fitta, tra esperimenti proibiti ed entità indecifrabili, risvegliando le nostre paure ancestrali e le nostre inquietudini più profonde. Buon ascolto!
3: Un gruppo di alienisti un poco meno rigidi della scuola a cui appartiene il dottor Lehman fa risalire la follia di Ward al suo viaggio in Europa. Disposti ad ammettere che quando partì fosse ancora padrone delle proprie facoltà, essi ritengono che il suo comportamento dopo il ritorno sia il frutto di un mutamento disastroso. Ma anche questa ipotesi viene respinta dal dottor Willett. L'inizio della follia, egli insiste, è successivo, e le stranezze del giovane in questa fase andrebbero attribuite alle pratiche e ai rituali appresi all'estero. Cose certo molto strane, ma che non implicano affatto un'aberrazione mentale. Ward, benché visibilmente invecchiato e indurito, reagiva ancora normalmente e in numerosi colloqui con Willett mostrò un equilibrio che un pazzo non potrebbe simulare neppure ai primi stadi della malattia. Ciò che tuttavia fortificò il partito della follia furono i suoni che in quel periodo si udivano a tutte le ore nel laboratorio di Ward, dove ormai il giovane trascorreva la maggior parte del tempo. Si trattava di canti, ripetizioni e violente litanie, modellate su ritmi sconosciuti. E benché i suoni fossero preferiti senz'altro dalla voce di Ward, qualcosa nel suo accento e nel ritmo con cui intonava le formule faceva rabbrividire chi le ascoltava. Venne osservato che Nig, il vecchio e amato gatto nero di casa, drizzava il pelo e inarcava la schiena ogni volta che si ripetevano determinati toni. Gli odori che di tanto in tanto filtravano dal laboratorio erano stranissimi. Qualche volta si trattava di zaffate disgustose, ma più spesso erano profumi aromatici, indefinibili e ossessivi, e che sembravano dotati del potere di indurre fantastiche visioni. Chi li sentiva godeva per qualche istante di sconfinati miraggi. Strane montagne o interminabili viali fiancheggiati di sfingi e di ippogrifi si perdevano in distanze infinite. Ward non riprese la vecchia abitudine di fare passeggiate, ma si applicò con diligenza agli strani volumi che aveva portato a casa e ad altre ricerche ugualmente misteriose. Tutte queste attività si svolgevano fra le pareti domestiche e il giovane spiegò che le fonti europee avevano di gran lunga ampliato le possibilità del suo lavoro, promettendo grandi rivelazioni negli anni futuri. L'aspetto più maturo di Ward sottolineò in modo straordinario la somiglianza con il ritratto di Corwin appeso nello studio e spesso, alla fine di una visita, il dottor Willett si fermava davanti al dipinto, meravigliandosi della virtuale identità fra i due. Solo la fossetta sull'occhio destro, rifletté Willett, distingueva lo stregone defunto dal giovane che aveva davanti a lui. Le visite di Willett, motivate da una richiesta dei genitori, si svolgevano in modo piuttosto strano. In nessun momento Ward respinse il dottore, ma questi si accorse di non poter far breccia nell'intimo di Charles. Anzi, notò che si circondava volentieri di strani oggetti. Piccole figure di cera, dall'aspetto grottesco sugli scaffali o i tavoli, resti mal cancellati di circoli, triangoli e pentagrammi tracciati col gesso o il carboncino sul pavimento dell'ampia stanza. Sempre di notte risuonavano incantesimi e litanie, finché mantenere i servitori o impedire che cominciassero a diffondersi le voci sulla pazzia di Charles divenne un problema. Nel gennaio 1927 avvenne uno strano incidente. Una notte, verso mezzanotte, mentre Charles cantava un rituale la cui bizzarra cantilena echeggiava spiacevolmente in tutta la casa, dalla baia si alzò un improvviso refolo di vento e tutto il vicinato avvertì un debole, misterioso tremito della terra. Nello stesso momento il gatto di Ward si mostrò spaventatissimo, mentre i cani abbaiarono per oltre 1,5 km nel circondario. Fu il preludio a un violento temporale, anomalo per la stagione, e accompagnato da scoppi così violenti che i Ward pensarono che la casa fosse stata colpita. I genitori corsero al piano di sopra per constatare i danni, ma Charles venne loro incontro sulla porta dell'attico. Era pallido, deciso e formidabile, con un'espressione quasi spaventosa di trionfo e solennità dipinta sul volto. Il giovane assicurò ai genitori che la casa non era stata colpita e il temporale sarebbe passato presto. Il signore e la signora Ward si fermarono un momento e, guardando da una finestra, si accorsero che Charles aveva ragione. I lampi guizzavano sempre più lontani, mentre l'improvviso vento freddo che si era alzato dal mare non piegava più gli alberi. Il tuono si era ridotto ad una specie di lontana risata echeggiante e alla fine morì del tutto. Apparvero le stelle e l'espressione di trionfo sulla faccia di Charles Ward si trasformò in una maschera conturbante. Per circa 2 mesi dopo il temporale, Ward passò meno tempo del solito in laboratorio. Manifestò un interesse piuttosto bizzarro per i fenomeni atmosferici e fece tutta una serie di domande sul disgelo primaverile. Una notte, alla fine di marzo, lasciò la casa dopo mezzanotte e non tornò fino quasi al mattino. Sua madre, che era sveglia, sentì personalmente il rombo di un motore nel vialetto d'ingresso. Seguirono alcune imprecazioni soffocate e la signora Ward, che si era alzata ed era andata alla finestra, vide 4 sagome nere che, sotto la direzione di Charles, trasferivano una cassa lunga e pesante dal retro di un camioncino verso l'ingresso laterale della casa. Poi la signora udì passi pesanti sulle scale e l'ansimare degli uomini. Quindi un tonfo sordo nell'attico. I passi discesero le scale e i 4 riapparvero all'esterno, allontanandosi con il camioncino. Dal giorno dopo, Charles riprese l'abitudine di chiudersi al piano superiore, bloccando le imposte delle finestre del laboratorio e dedicandosi a quello che sembrava il lavoro su qualche sostanza metallica. Non apriva la porta a nessuno e rifiutava con decisione qualunque offerta di cibo. A mezzogiorno venne dall'attico uno schianto d'ossa, seguito da un urlo terribile e da un tonfo. Ma quando la signora Ward bussò alla porta del figlio, questi, dopo un pezzo, rispose con voce appena udibile che non era successo niente. Quanto al puzzo disgustoso e insopportabile che si era diffuso nella casa, Charles affermò che era del tutto innocuo e purtroppo necessario. La solitudine era indispensabile al suo lavoro, ma quella sera sarebbe sceso a cena. Nel pomeriggio, dopo che dietro la porta chiusa si furono uditi una serie di suoni sibilanti, Ward finalmente apparve. Aveva un aspetto emaciato e proibì a chiunque di entrare in laboratorio per qualsiasi ragione. Fu l'inizio di una nuova politica di segretezza e in seguito non fu permesso a nessuno di visitare la misteriosa stanza di lavoro nel sottotetto o l'adiacente dispensa che il giovane aveva pulito, arredato alla men peggio ed eletto a camera da letto, facendone una sorta di aggiunta al proprio regno inviolabile. Lassù visse, con i libri che aveva portato dallo studio al piano inferiore, finché non acquistò il bungalow di Putaxet e vi trasferì tutti gli apparecchi scientifici. A sera Charles fece sparire il giornale per evitare che attirasse la curiosità dei genitori e ne danneggiò una parte simulando un incidente. In seguito il dottor Willett, dopo essere riuscito a stabilire la data grazie alle indicazioni di alcuni membri della casa, ne rintracciò una copia intatta presso la redazione del Journal e scoprì che la parte distrutta da Charles conteneva il seguente trafiletto. Titolo: Profanatori notturni scoperti nel North Burial Ground. Robert Hart, guardiano del notturno North Burial Ground, ha scoperto questa mattina un gruppo di parecchi uomini forniti di camioncino nella parte più antica del cimitero, ma è riuscito a spaventarli prima che portassero a termine il loro scopo misterioso. La scoperta ha avuto luogo verso le 4, quando l'attenzione di Hart è stata risvegliata dal rumore di un motore all'esterno della baracca. Uscito a investigare, ha visto un grosso camioncino sul viale principale, ma non è riuscito a raggiungerlo prima che il rumore dei propri passi sulla ghiaia ne tradisse la presenza. Gli intrusi si sono affrettati a depositare nel camion una grande cassa e si sono diretti verso la strada prima che il custode potesse raggiungerli. Dal momento che nessuna tomba risulta violata, Hart ritiene che la cassa fosse un oggetto che i profanatori intendevano seppellire. Il lavoro degli sconosciuti deve essere cominciato molto prima della scoperta, poiché Hart ha trovato una fossa di notevoli dimensioni presso il luogo di sepoltura di Amasa Field, sul retro del cimitero, a una notevole distanza dalla strada. La fossa, grande e profonda come una tomba, era vuota e non corrisponde a nessun luogo di sepoltura registrato negli archivi del cimitero. Il sergente Riley, del secondo distretto di polizia, ha esaminato il luogo e ha espresso l'opinione che lo scavo sia opera di contrabbandieri, decisi a trovare un macabro ma sicuro nascondiglio per il liquore clandestino in un luogo che certo nessuno sarebbe andato a disturbare. Rispondendo alle domande degli inquirenti, Hart ha dichiarato che il camion in fuga sia diretto verso Rocambeau Avenue, benché non possa esserne sicuro. Nei giorni seguenti, Charles Ward fu visto raramente dai familiari. Avendo trasferito la camera da letto nel sottotetto, vi rimaneva tutto il tempo e pretendeva che il cibo gli fosse lasciato davanti alla porta, evitando di ritirarlo fino a quando il servitore non fosse andato via. Monotone litanie e inni bizzarri si succedevano a intervalli, mentre in altre occasioni gli ascoltatori riuscivano a distinguere il tintinnio di cristallo contro cristallo, il sibilio di prodotti chimici, il rumore dell'acqua corrente o delle fiamme di gas. Odori della più indefinibile natura e completamente diversi da quelli che si erano avvertiti fino a quel momento aleggiavano intorno alla porta. Le rare volte in cui il giovane recluso si avventurava fuori dal laboratorio, l'aria di tensione che si notava in lui eccitava le più ardite speculazioni. Una volta si recò in tutta fretta all'Ateneum per cercare un libro che gli serviva, mentre in un'altra occasione pagò un messo perché gli portasse un oscuro volume da Boston. Su tutta la situazione aleggiava una tensione insostenibile e sia i genitori che il dottor Willett confessarono di non sapere che cosa fare o pensare. Il 15 aprile si ebbero nuovi e bizzarri sviluppi. Niente era cambiato nella sostanza, ma l'intensità del mutamento fu radicale e il dottor Willett vi attribuisce grande importanza. e il dottor Willett vi attribuisce grande importanza. Era Venerdì Santo, circostanza che i servitori mettono in grande risalto, ma che altri si limitano a giudicare una coincidenza irrilevante. Nel tardo pomeriggio il giovane Ward cominciò a ripetere ad alta voce una certa formula, bruciando contemporaneamente una sostanza così acre che i fumi si diffusero in tutta la casa. La litania era perfettamente udibile nel corridoio, oltre la porta chiusa, e la signora Ward non poté fare a meno di mandarla a memoria, mentre ascoltava e aspettava in preda all'ansia. In seguito, su richiesta del dottor Willett, fu in grado di trascriverla. La riportiamo qui di seguito, avvertendo che alcuni esperti hanno rivelato al dottor Willett che qualcosa di molto simile appare negli scritti esoterici di Eliphas Levi, lo studioso del mistero che è riuscito a penetrare in un'apertura della porta proibita e a completare le visioni spaventose del vuoto cosmico. Per Adonai Elohim, Adonai Jehovah, Adonai Sabaoth, Metraon Onal Gammaton, Verbum Fitonicum, Mysterium Salamandre, Convertus Silvorum, Antra Gnomorum, Demonia Celi Dio, Almon Sin, Gibor, Jeshua, Evam, Zarian Atmic, Veni, Veni, Veni. La cantilena proseguì per circa 2 ore, senza cambiamenti o intervalli. Dopodiché, nel vicinato i cani scatenarono un pandemonio. L'inferno prodotto dall'abbaiare delle bestie fu tale che il giorno seguente il giornale gli dedicò un articolo, ma per chi si trovava in casa Ward, a fenomeno fu eclissato dall'odore che immediatamente lo seguì. Era spaventoso, penetrava dappertutto e nessuno lo aveva mai sentito prima. Nel diluvio mefitico saettò una luce improvvisa, simile al lampo, che sarebbe risultata accecante e ancora più misteriosa se non si fosse verificata di giorno.

0: Poi si udì la voce che nessun testimone potrà mai dimenticare. Una voce tonante e remota, profondissima, spaventosamente diversa da quella di Charles Ward. Faceva tremare la casa e fu udita con chiarezza da almeno due vicini, nonostante l'abbaiare dei cani. La signora Ward, che era rimasta ad ascoltare angosciata fuori dalla porta sbarrata del laboratorio, tremò nel percepire quel tono infernale. Charles, tra l'altro, le aveva parlato della sinistra fama che si attribuiva alla voce dei Grimori e della prima volta in cui, stando alle lettere di Fenner, era risuonata sulla fattoria condannata di Putaxet nella notte in cui Joseph Corwin era stato distrutto. Non era possibile fraintendere quella frase di incubo, perché ai tempi in cui parlava senza reticenza del mistero Corwin, Charles l'aveva descritta fin nei minimi particolari. Si trattava di un frammento di un linguaggio arcaico e dimenticato, né più e né meno che questo. Dies mies, gescet boen, doesef duvema initemaus. Subito dopo, la luce del giorno si oscurò per un attimo, anche se al tramonto mancava un'ora buona, e nell'aria si diffuse un odore diverso dal primo, ma comunque sconosciuto e intollerabile. Charles aveva ricominciato a cantare e sua madre riuscì a distinguere alcune sillabe che erano qualcosa di simile a Ya, Nash, Yog, Sot, E, Geb, Fi, Trog. E alla fine uno Ya, la cui forza maniacale saliva in un crescendo che sembrava voler rompere i timpani. Un attimo dopo, tutti i ricordi furono cancellati da un urlo o lamento che esplose con violenza disperata e gradualmente si trasformò in una risata demoniaca, isterica. La signora Ward, in preda al terrore, ma anche ad un cieco coraggio di madre, avanzò e bussò spaventatissima alla porta del laboratorio, senza ottenere risposta. Bussò ancora, ma si interruppe, snervata, quando risuonò un secondo urlo, senz'altro lanciato da suo figlio, e che echeggiò contemporaneamente la risata demenziale, la quale apparteneva ad un altro essere. Alla fine la signora svenne, benché sia tuttora incapace di ricordare le cause precise e immediate del malore. A volte la memoria cancella misericordiosamente i particolari più terribili. Il signor Ward tornò dal quartiere degli affari alle 6:15 circa e, non trovando sua moglie al pian terreno, fu informato dai servitori atterriti che probabilmente montava la guardia alla porta di Charles, da cui si erano sentiti grida e rumori più strani che mai. Immediatamente il signor Ward raggiunse l'attico e, rendendosi conto che la moglie era svenuta, le prese un bicchiere d'acqua da una brocca di un'alcova. Il liquido freddo le corse sulla faccia e il marito si rincuorò nel vedere che la signora si riprendeva. Poi, mentre gli occhi si aprivano, un brivido attraversò da capo a piedi il signor Ward, tanto che per poco non perse coscienza come era accaduto a lei. Il laboratorio silenzioso, infatti, non lo era completamente, ma lasciava filtrare i mormorii di una conversazione tesa, soffocata, troppo bassa perché si potessero distinguere le parole, ma sconvolgente per l'anima. Ovviamente non era una novità che Charles borbottasse formule magiche, ma stavolta era diverso. Non c'era dubbio che si trattasse di un dialogo o imitazione di un dialogo, con il normale cambiamento di tono che suggeriva domanda e risposta, affermazione e negazione. Una voce era evidentemente quella di Charles, ma l'altra si esprimeva con una profondità e un tono rauco che le facoltà mimiche del giovane, frequentemente messe alla prova nei suoi cerimoniali, non avevano mai raggiunto. Nella faccenda c'era qualcosa di orribile, blasfemo e anormale, e se non fosse stato per un grido della moglie che si stava riprendendo e che snebbiò la sua mente risvegliandone l'istinto protettivo, è improbabile che Theodore Holland Ward sarebbe riuscito a mantenere per quasi un altro anno la sua famosa vanteria di non essere mai svenuto. Prese la moglie fra le braccia e la portò velocemente al piano di sotto, prima che anche lei potesse udire le voci che l'avevano sconvolto. Anche così, tuttavia, non riuscì ad evitare di sentire qualcosa che lo fece vacillare pericolosamente. Il grido della signora Ward doveva essere stato udito anche da qualcun altro, e da dietro la porta del laboratorio erano giunte le prime parole comprensibili di quel colloquio terribile ed enigmatico. Era soltanto un avvertimento, e la voce che l'aveva proferito era quella di Charles, ma il senso e soprattutto il contesto diedero un brivido al padre che la intraudì. La frase era semplicemente questa.
1: Scrivi.
0: Dopo cena, il signore e la signora Ward parlarono per qualche tempo. Il padre decise di affrontare Charles quella sera stessa e avere un serio colloquio con lui. Non importava quanto fosse grande l'obiettivo delle sue ricerche, una condotta del genere non poteva continuare e gli ultimi avvenimenti trascendevano ogni limite di normalità, costituendo una minaccia per l'ordine e il benessere di tutta la casa. Evidentemente il ragazzo aveva perso la testa, perché solo la follia poteva giustificare le urla improvvise e le conversazioni immaginarie, in tono contraffatto, che si erano udite quel giorno. Tutto questo doveva finire, o la signora Ward si sarebbe sentita male e mantenere i servitori si sarebbe rivelato impossibile. Alla fine del pranzo il signor Ward si alzò e salì verso il laboratorio di Charles. Al primo piano, tuttavia, si fermò per ascoltare certi suoni che venivano dalla biblioteca, ora in disuso, del figlio. I libri erano sparpagliati dappertutto e così pure una serie di documenti. Oltrepassando la soglia, il signor Ward vide che il giovane era nella stanza, intento a raccogliere con grande eccitazione una massa di libri di ogni forma e dimensione. L'aspetto di Charles era stanco, tirato, e a sentire la voce del padre, il ragazzo trasalì e fece cadere i volumi. A un ordine dell'altro sedette in poltrona e ascoltò per qualche tempo i rimproveri che aveva così a lungo meritato. Non ci furono scenate. Alla fine della reprimenda, Charles ammise che suo padre aveva ragione e che i suoi rumori, borbottii, incantesimi, per non parlare dell'odore dei prodotti chimici, erano fastidi che non potevano essere tollerati. Quindi acconsentì ad una politica di maggiore quiete, pur insistendo sulla necessità di prolungare la sua totale reclusione. Gran parte del lavoro che avrebbe dovuto svolgere in futuro, disse, non avrebbe richiesto che lo studio di libri, ma avrebbe affittato un alloggio indipendente per recitare i rituali che erano indispensabili a ulteriori progressi. Charles si dimostrò profondamente dispiaciuto per lo spavento e lo svenimento di sua madre e spiegò che la conversazione udita dal padre faceva parte di un elaborato esercizio simbolico il cui scopo era indurre una certa atmosfera mentale. L'uso di termini tecnici e astrusi meravigliò il signor Ward, ma quando padre e figlio si lasciarono, il primo ebbe l'impressione che Charles, pur sottoposto ad una tensione di origine misteriosa e senz'altro grave, fosse tuttavia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Il colloquio non approdò ad altro, e quando Charles raccolse i suoi libri e uscì dalla stanza, il signor Ward non era riuscito a farsi un'idea più chiara dell'intricata vicenda. Tutto rimaneva un mistero, come la morte del povero Ning, il cui corpo irrigidito era stato trovato un'ora prima in cantina, con gli occhi sbarrati e la bocca distorta dalla paura. Spinto da un vago istinto ad approfondire la faccenda, il padre, perplesso, guardò con curiosità gli scaffali vuotati per vedere che cosa il figlio avesse portato nell'attico. La biblioteca di Charles Ward era organizzata in modo semplice ma schematico, in modo che si poteva dire con un'occhiata che libro o gruppo di libri fossero stati presi. In quell'occasione il signor Ward fu sorpreso nel notare che non mancava nessun testo storico o dell'occulto, a parte quelli che erano già stati prelevati. No, i libri portati via all'ultimo momento riguardavano argomenti contemporanei: storia moderna, scienze,

conto che mancava qualcosa e alla fine capì di che si trattava. Sulla parete nord c'era ancora il fregio antico che proveniva dalla casa di Onleycart, ma il grande ritratto di Corwen, restaurato con tanta fatica e screpolato in più punti, sembrava irreparabilmente danneggiato. Il tempo e gli sbalzi di temperatura avevano fatto finalmente il loro lavoro. In un momento imprecisato, da quando la stanza era stata rigovernata per l'ultima volta, era accaduto il peggio. Staccatosi dal legno in riccioli sempre più spessi, che a loro volta si erano ridotti in briciole con incredibile rapidità, il ritratto di Joseph Corwen aveva rinunciato per sempre a sorvegliare il giovane cui assomigliava così stranamente. Tutto quel che ne rimaneva era visibile sul pavimento, un mucchietto di polvere azzurra.

0: Avete ascoltato un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: That's show business.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monte Parioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monte Parioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manco un elefante. Mi disse, tutta affannosa: «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla e afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle 2 colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò: «E Filomena dov'è?» Risposi: «Dov'ha da essere? A casa?» «Già, a casa», disse lei a testa china. «Si capisce?» Domandai, tanto per parlare: «Perché si capisce?» E lei: «Si capisce, povero figlio mio!» Insospettito, lasciai passare un momento e poi insistetti: «Perché, povero figlio mio?» «Perché mi fai compassione», disse quella befana, senza guardarmi. «E cioè?» «E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio.» «Perché?» «Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi, invece...» «Invece?» «Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta. Grazie tante.» Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta: «Non ve la do se non vi spiegate. Che c'entra Filomena in tutto questo?» «Io non so nulla», disse lei, «ma uomo avvisato, mezzo salvato.» «Ma insomma!» gridai. «Che ha fatto Filomena?» «Domandalo ad Adalgisa», rispose lei. E questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro fronte per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella e sospettavo che quella storia su Filomena l'avesse inventata proprio lei. Salii 4 piani, bussai forte col pugno. Per poco non la presi in faccia, poiché lei aprì la porta di botto. Aveva le maniche rimboccate e teneva in mano una scopa. Disse secca secca: «Gino, che vuoi?» Adalgisa è una ragazza non tanto grande, piacente, ma con la testa un po' grossa e il mento in fuori. Per via del mento la chiamano Scucchiona, ma non bisogna dirglielo. Io inviperito invece glielo dissi: «Sei stata tu, Scucchiona, a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa?» Lei mi fissò con due occhi arrabbiati. L'hai voluta, Filomena? Mo te la tieni. Entrai e la acchiappai per un braccio, ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi, dunque sei stata tu. Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data. E chi te l'ha data? Giannina. Non dissi nulla e feci per uscire, ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante, e non chiamarmi più scrucchiona. E che non ce l'hai la scucchia? Risposi liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. Meglio la scucchia che le corna! Gridò lei affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adalgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra. Calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai. Di un po', sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa? Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce 2 espressi. Quindi domandò tranquilla: che mi dici, Gino? Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: per carità, Gino, ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica? Allora Adalgisa se l'è sognato. No, corresse lei. No, non se l'è sognato. Ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto. Che buona amica, non potei fare a meno di esclamare. Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo certo Adalgisa non te l'ha detto. E a te chi te l'aveva raccontato? Vincenzina è venuta apposta dalla stireria per farmelo sapere. Uscii senza salutarla e andai di rimpetto alla stireria. Dalla strada potei subito vedere Vincenzina, ritta in piedi davanti al tavolo, che pesava con le 2 braccia sul ferro stirando. Vincenzina è una ragazza minuscola, con un viso schiacciato come di gatto, bruna, bruna, vivace. Sapevo che aveva un debole per me, e infatti a un cenno che le feci col dito lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: «Gino, beato chi ti vede!» Risposi: strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa? E lei, un po' delusa, dondolandosi le mani nelle tasche del grembiule: ti dispiacerebbe? Rispondi, insistetti, sei stata tu a inventare questa infamia. Oh, quanto sei geloso, disse lei alzando le spalle. Che sarà? Una donna ora non potrà fare 4 chiacchiere con un amico. Dunque sei stata tu. Senti, mi fai compassione, disse a un tratto quella vipera. Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente. Me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui. Come si chiama? Fatelo dire da lei. Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente. Per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla. Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. Gettai il denaro sul banco, dicendo 2 nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa. Pallida, senza colori, con 2 occhi neri come 2 bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: di, Di un po', come si chiama?
3: Ma chi? Rispose lei stupita.
2: L'amico di mia moglie.
3: Mi guardò, esterrefatta. Dovevo avere una brutta faccia.
2: Disse subito, io non so niente.
3: Cercai di sorridere.
2: Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so.
3: Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi. Guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1000 che avevo avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro, lei si turbò. Manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio, dicendo piano: Mario.
2: E tu come l'hai saputo?
3: Dalla tua portiera.
2: Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo: Mario, e a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi. Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo, Mario che era stato soldato e ora era disoccupato, Mario il figlio del Norcino. Mario, Mario, Mario, a Roma i Mari saranno 1 milione e a Via dei Coronari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia. Andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi: Dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito: Ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto.
3: Filomena.
2: Già! Mi ha detto, deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga, ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su.
3: È su.
2: E come? È salito che sarà quasi un'ora. Dunque, non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa 3 piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi. E subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi: Brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo: Lascia perdere, che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo, gridando: Ah, è così, non deve importarmi! E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne. E accidenti alle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del Norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto: Guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante: Addio, Mario. Me ne vado, disse lui, moscio. Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato. Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi confuso: No, rimani, per oggi rimani a colazione, non è vero, Filomena? Soggiunsi rivolto a lei che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione? Basta, rimediai alla meglio e poi andai in camera da letto.
3: Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere. Esitai e poi dissi a Mario: «Andiamo, Mario, vieni a bottega. Può darsi che il padrone qualche cosa ti faccia fare». Lui mi seguì. Quando fummo per le scale, soggiunsi: «Nessuno ti conosce qui. Tu in questi anni sei stato a lavorare a Milano, intesi?»
2: «Intesi».
3: Scendemmo la scala. Come fummo davanti la bussola della portiera, presi Mario per un braccio e lo presentai dicendo: «Questo è Mario, mio cognato. Viene da Milano. Ora starà qui con noi». «Piacere, piacere, piacere». «Il piacere è tutto mio», pensai uscendo per la strada. Per le chiacchiere delle donne ci avevo rimesso 1000 lire. E adesso, per giunta, ci avevo anche il ladruncolo in casa.
1: Il racconto.
4: Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania, che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da 4 elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male». Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leitzer Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano. ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Zion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e, mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernick e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Original a Vercaro. Nel 1889 apparve al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua

0: Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914 organizzato in Parigi aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. «Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura che qualcosa mi guida verso un alto scopo».
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.

Radio. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma, è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto dei nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10% dei carboidrati e allo 0-3% dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi. Il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena, a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. E il vino? Non più di 1 bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che anche se in quantità modeste trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega-3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega-6 nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega-6 e 2-4 grammi di omega-3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega-6 per ogni porzione di omega-3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega-9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega-9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati rispettivamente a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a appoggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva all'Ario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da 2 absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in 3, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sull'Ario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2 millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune aree pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'undicesimo secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli Annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa. Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro, e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente, e cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia.
4: Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa 1 milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza, silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia

0: E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche. È stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Tra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale sui disegni del padre consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte, progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi, per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cava in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cava si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta porta regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche.

0: che di Ercole e al centro, sopra la porta regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere. Non quella che si deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle, fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1.000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità, e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate in pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile, ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti: la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e, nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva, e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta, e al contrario, le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera di Giacomo. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera di Giacomo è una delle lettere del Nuovo Testamento, tradizionalmente attribuita a Giacomo il Giusto e datata alla fine del primo secolo, tra il 70 e il 100. La breve lettera, ritenuta rivolta alle 12 tribù di Israele, è molto probabilmente un'omelia che poi, per la ricchezza dei contenuti, ha cominciato a circolare tra le comunità cristiane primitive per essere letta nelle assemblee. Lettura di Luciano Ferrario.

Capitolo 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Capitolo 2. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia immune da favoritismi,
Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu stattene là in piedi», o «Siedi in terra accanto al mio sgabello», non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura, «Ama il tuo prossimo come te stesso», fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto «non commettere adulterio» ha detto anche «non uccidere». Quindi, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia, invece, trionfa sul giudizio. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: «Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, e fu chiamato amico di Dio». Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere, quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Capitolo 3. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto,
capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e è infiammata dalla geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Capitolo 4. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge,
non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Capitolo 5. A voi ora, orecchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato. Avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi. Fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse. E non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro,
costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera di Giacomo, letta da Luciano Ferrario. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
3: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scanoboa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scanoboa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto non poteva, io credo, trovare un modo migliore per tornare a Scanoboa, per richiamare il sogno, il tormento, il miraggio dei pescatori di storione, cresciuto a dismisura tra esercizio sapiente del mestiere e alterna fortuna, tra esaltazione e dannazione. Centrali sono l'ambiente dello scano, lingua di terra emersa appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne, la pesca e l'oggetto della pesca, lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo straccivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cimoto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
4: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando è torbida la fa un filo grande, li va a prendere fuori, al largo. Lui costeggia e dove trova quest'acqua che lo chiama, si inoltra. Vuole che sia torbida, ma di un torbido bianco, come il latte. Questo viene quando piove vicino, verso Mantova. L'acqua viene bianca come il latte, allora è il suo momento.
1: Quando l'acqua viene bianca, colore del latte, si pesca notte e giorno. Quando l'acqua è chiara, si pesca di notte, senza luna.
0: Perché si sogna? Andiamo a letto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potessimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di Storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e all'una ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto le notte? Andiamo, dico io, andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran caval bianco». Al conosso anca mi.
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti? Ma cosa importa se lo ha preso lui? Domani lo prendo io. E con uno storione pago tutti i debiti. E invece non paga niente perché non prende niente. Vicino a lui ha preso. Dietro a lui ha preso. A lui si chianta la bina. Come una lotteria. Ci sono le lotterie con la perdita. Questa è la lotteria dello storione. E fa debiti, debiti, debiti. È un mestiere misero. Ci vuole fortuna.
2: La prima volta che si va a pescare, bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scandovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così. Si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani inizia la pesca. Può essere domani, può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente e l'acqua non imbianca.
0: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforza de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura a una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva. Questa putina l'avevamo vista troppo soffrire, non la potevamo dimenticare. «Io la vedo!» E lei viene avanti come faceva da viva, con la mano per mettermi una mollica in bocca. Io mi sveglio e dico: «Meatta, anden via, camson sognà!» Meatta sta zitto e andiamo per po'. Ogni tanto io, che ero legato a prora, sentivo tirare la rete e dicevo: «Elghe, elghe!» Meatta provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice: «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso da far paura. «E il sorze, Meatta!» Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca: «Le sta la mia putina che l'ha fatto ciapare, slegatemi!» «Tasi, cavron, e daghi ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e la morosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo crea prua, voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento, non vedi che vai tutto storto? Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figli di pescatori.
2: Egli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, g'appena poco che le gammaritae tutte.
1: La buba batte gli argini, grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo, specie adesso che è freddo. Lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non podemo pretender comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina e lassù hanno casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
2: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne, e andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove pareva asciutto. Dalla piova che veniva, rovesciamo la barca e la mettemo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto, adesso cresce acqua fin alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perdere la vita. In mezzo al Po, a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
3: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
2: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi sono sposata e l'ho tenuta a prova 6 mesi in casa prima di sposarla. Adesso che l'ho tolta, sto contento e ben castago sopra la roba mia. Se una donna non muccia mia fioi, cosa c'è il matrimonio senza fioi? Me prima ho avuto il fiolo, dopo ho ciappato l'affetto del fiolo e mi sono sposata.
1: Anche io ho avuto un figlio prima di sposarmi. Ero fidanzato e tutti mi dicevano: come mai? Sono tanti mesi che sei fidanzato e non si vede niente. E allora non sarà mica perché non sei buono? E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
0: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco, Scardovari, lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5, senza prole.
3: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice: è troppo presto per avere figli o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
2: I disei veci che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi come i muti.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

Letteraturarte presenta La letteratura antica. Omero. Poeta pilastro della letteratura occidentale moderna, Omero è indicato come uno dei primi poeti dell'antica Grecia, o meglio, uno dei primi di cui si conservano le opere. È da specificare che la maggior parte delle opere dell'antichità classica sono andate perdute o se ne conservano solo alcuni frammenti. Nell'antichità, la trasmissione e la conservazione dei testi scritti era molto difficile e dopo la caduta dell'Impero Romano, buona parte dei testi scritti andarono smarriti. Ma durante il Medioevo, i monaci amanuensi nei monasteri si occuparono di tradurre e copiare i testi greco-latini. Per molti storici e letterati, Omero è stato il primo a dare il via alla creazione letteraria in Occidente, anche per aver fatto conoscere la mitologia greca. Ed è grazie a lui che è possibile avere un'idea sulla società greca dell'epoca in cui visse. Quando si parla di questo autore, dunque, ci si riferisce alla nascita della letteratura occidentale, in quanto fonte storica ed etnografica. Un vero esempio da seguire, poiché riconosciuto grande saggio della sua epoca. Nonostante le sue opere siano state studiate nella storia, non si conosce esattamente la biografia di Omero. Come per molti altri autori della sua epoca, non si può affermare nulla con assoluta certezza. Addirittura, alcuni testi storici postumi hanno dato degli indizi sulle sue origini, ma in alcuni casi si contraddicono tra loro. Tuttavia, nell'epoca moderna, alcuni storici, sulla base di diversi studi riguardo i tratti linguistici delle sue opere, confermano che Omero nacque nella zona coloniale ionica dell'Asia Minore. Realtà e finzione vanno di pari passo nella sua figura, ma anche nella sua opera. Nell'antichità, l'Iliade e l'Odissea erano considerati testi storici che narravano fatti reali. La figura di Omero è una concordanza di realtà e leggenda, per cui lo si descrive come un poeta cieco che a un certo punto dell'VIII secolo avanti Cristo iniziò a girovagare per il mondo ellenico e nei suoi viaggi recitava i suoi poemi epici per chiunque volesse ascoltarlo. I suoi spettatori erano sia popolani che si raggruppavano nelle piazze e sia i nobili che si riunivano a cena nei palazzi. Fondamentale è specificare che la trasmissione letteraria dell'epoca era per lo più orale e tale oralità ostacolò la conservazione di molti testi letterari, tra cui le poesie di Omero, che proprio per il loro essere state tramandate oralmente, non sono mai state trasmesse.

0: scritte o sono andate perdute nel tempo. L'Iliade e l'Odissea, invece, oltre a essere sopravvissute nella storia, sono state imitate e considerate per secoli i due grandi modelli letterari dell'antichità e della letteratura mondiale.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma. Insegna ad apprezzare cibi differenti. A mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello. È un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro. Tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il micro-RNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie, e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte, e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i 5 sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o peggio si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Dillard prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla Terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio, invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici, anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita. È indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. Un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio la chimica dell'atmosfera terrestre con il rilascio di ossigeno come prodotto di scarto e la formazione dello strato di ozono, capace di proteggere la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti. Per l'intero mondo animale la radiazione solare non è solo fonte di calore, ma consente di ottenere e scambiare informazioni attraverso il processo fisiologico della visione, di ricevere stimoli ed esplorare l'ambiente circostante, agendo come regolatore di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche. Il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi radiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070, il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto secoli fa, spiega Lubin, l'evento che ci attendiamo non influirebbe più di tanto sui gas presenti nell'atmosfera. Il suo effetto rinfrescante sarebbe solo una frazione dell'effetto riscaldante causato nell'atmosfera dall'attuale aumento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, Chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa è una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26 sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato le

0: Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano, lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capodopera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, Certo.

0: ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte, che se assunte in quantità eccessive rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso Occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno, o secondo altri denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini. Quali strani rumori, voci e odori provengono dal laboratorio di Charles Dexter Ward? A cosa è dovuto l'inquietante cambiamento in atto nel suo corpo? Perché i suoi lineamenti sono precocemente invecchiati? La voce è divenuta roca, e la grafia ricorda quella di un uomo morto ormai da secoli. Scritto nel 1927, e oggi considerato un testo cardine della letteratura fantastica del Novecento, Il caso di Charles Dexter Ward rappresenta uno dei capolavori di Howard Phillips Lovecraft. Grazie alla sua abilità nell'intrecciare fantascienza e orrore, l'autore ci immerge attraverso le indagini del dottor Willett, in un'oscurità sempre più fitta, tra esperimenti proibiti ed entità indecifrabili, risvegliando le nostre paure ancestrali e le nostre inquietudini più profonde. Buon ascolto!
3: Un gruppo di alienisti un poco meno rigidi della scuola a cui appartiene il dottor Lehman fa risalire la follia di Ward al suo viaggio in Europa. Disposti ad ammettere che quando partì fosse ancora padrone delle proprie facoltà, essi ritengono che il suo comportamento dopo il ritorno sia il frutto di un mutamento disastroso. Ma anche questa ipotesi viene respinta dal dottor Willett. L'inizio della follia, egli insiste, è successivo, e le stranezze del giovane in questa fase andrebbero attribuite alle pratiche e ai rituali appresi all'estero. Cose certo molto strane, ma che non implicano affatto un'aberrazione mentale. Ward, benché visibilmente invecchiato e indurito, reagiva ancora normalmente e in numerosi colloqui con Willett mostrò un equilibrio che un pazzo non potrebbe simulare neppure ai primi stadi della malattia. Ciò che tuttavia fortificò il partito della follia furono i suoni che in quel periodo si udivano a tutte le ore nel laboratorio di Ward, dove ormai il giovane trascorreva la maggior parte del tempo. Si trattava di canti, ripetizioni e violente litanie, modellate su ritmi sconosciuti. E benché i suoni fossero preferiti senz'altro dalla voce di Ward, qualcosa nel suo accento e nel ritmo con cui intonava le formule faceva rabbrividire chi le ascoltava. Venne osservato che Nig, il vecchio e amato gatto nero di casa, drizzava il pelo e inarcava la schiena ogni volta che si ripetevano determinati toni. Gli odori che di tanto in tanto filtravano dal laboratorio erano stranissimi. Qualche volta si trattava di zaffate disgustose, ma più spesso erano profumi aromatici, indefinibili e ossessivi, e che sembravano dotati del potere di indurre fantastiche visioni. Chi li sentiva godeva per qualche istante di sconfinati miraggi. Strane montagne o interminabili viali fiancheggiati di sfingi e di ippogrifi si perdevano in distanze infinite. Ward non riprese la vecchia abitudine di fare passeggiate, ma si applicò con diligenza agli strani volumi che aveva portato a casa e ad altre ricerche ugualmente misteriose. Tutte queste attività si svolgevano fra le pareti domestiche e il giovane spiegò che le fonti europee avevano di gran lunga ampliato le possibilità del suo lavoro, promettendo grandi rivelazioni negli anni futuri. L'aspetto più maturo di Ward sottolineò in modo straordinario la somiglianza con il ritratto di Corwin appeso nello studio e spesso, alla fine di una visita, il dottor Willett si fermava davanti al dipinto, meravigliandosi della virtuale identità fra i due. Solo la fossetta sull'occhio destro, riflette Willett, distingueva lo stregone defunto dal giovane che aveva davanti a lui. Le visite di Willett, motivate da una richiesta dei genitori, si svolgevano in modo piuttosto strano. In nessun momento Ward respinse il dottore, ma questi si accorse di non poter far breccia nell'intimo di Charles. Anzi, notò che si circondava volentieri di strani oggetti. Piccole figure di cera, dall'aspetto grottesco sugli scaffali o i tavoli, resti mal cancellati di circoli, triangoli e pentagrammi tracciati col gesso o il carboncino sul pavimento dell'ampia stanza. Sempre di notte risuonavano incantesimi e litanie, finché mantenere i servitori o impedire che cominciassero a diffondersi le voci sulla pazzia di Charles divenne un problema. Nel gennaio 1927 avvenne uno strano incidente. Una notte, verso mezzanotte, mentre Charles cantava un rituale la cui bizzarra cantilena echeggiava spiacevolmente in tutta la casa, dalla baia si alzò un improvviso refolo di vento e tutto il vicinato avvertì un debole, misterioso tremito della terra. Nello stesso momento il gatto di Ward si mostrò spaventatissimo, mentre i cani abbaiarono per oltre un chilometro e mezzo nel circondario. Fu il preludio a un violento temporale, anomalo per la stagione, e accompagnato da scoppi così violenti che i Ward pensarono che la casa fosse stata colpita. I genitori corsero al piano di sopra per constatare i danni, ma Charles venne loro incontro sulla porta dell'attico. Era pallido, deciso e formidabile, con un'espressione quasi spaventosa di trionfo e solennità dipinta sul volto. Il giovane assicurò ai genitori che la casa non era stata colpita e il temporale sarebbe passato presto. Il signore e la signora Ward si fermarono un momento e, guardando da una finestra, si accorsero che Charles aveva ragione. I lampi guizzavano sempre più lontani, mentre l'improvviso vento freddo che si era alzato dal mare non piegava più gli alberi. Il tuono si era ridotto ad una specie di lontana risata echeggiante e alla fine morì del tutto. Apparvero le stelle e l'espressione di trionfo sulla faccia di Charles Ward si trasformò in una maschera conturbante. Per circa 2 mesi dopo il temporale, Ward passò meno tempo del solito in laboratorio. Manifestò un interesse piuttosto bizzarro per i fenomeni atmosferici e fece tutta una serie di domande sul disgelo primaverile. Una notte, alla fine di marzo, lasciò la casa dopo mezzanotte e non tornò fino quasi al mattino. Sua madre, che era sveglia, sentì personalmente il rombo di un motore nel vialetto d'ingresso. Seguirono alcune imprecazioni soffocate e la signora Ward, che si era alzata ed era andata alla finestra, vide 4 sagome nere che, sotto la direzione di Charles, trasferivano una cassa lunga e pesante dal retro di un camioncino verso l'ingresso laterale della casa. Poi la signora udì passi pesanti sulle scale e l'ansimare degli uomini. Quindi un tonfo sordo nell'attico. I passi discesero le scale e i 4 riapparvero all'esterno, allontanandosi con il camioncino. Dal giorno dopo, Charles riprese l'abitudine di chiudersi al piano superiore, bloccando le imposte delle finestre del laboratorio e dedicandosi a quello che sembrava il lavoro su qualche sostanza metallica. Non apriva la porta a nessuno e rifiutava con decisione qualunque offerta di cibo. A mezzogiorno venne dall'attico uno schianto d'ossa, seguito da un urlo terribile e da un tonfo. Ma quando la signora Ward bussò alla porta del figlio, questi, dopo un pezzo, rispose con voce appena udibile che non era successo niente. Quanto al puzzo disgustoso e insopportabile che si era diffuso nella casa, Charles affermò che era del tutto innocuo e purtroppo necessario. La solitudine era indispensabile al suo lavoro, ma quella sera sarebbe sceso a cena. Nel pomeriggio, dopo che dietro la porta chiusa si furono uditi una serie di suoni sibilanti, Ward finalmente apparve. Aveva un aspetto emaciato e proibì a chiunque di entrare in laboratorio per qualsiasi ragione. Fu l'inizio di una nuova politica di segretezza. e in seguito non fu permesso a nessuno di visitare la misteriosa stanza di lavoro nel sottotetto o l'adiacente dispensa che il giovane aveva pulito, arredato alla men peggio ed eletto a camera da letto, facendone una sorta di aggiunta al proprio regno inviolabile. Lassù visse, con i libri che aveva portato dallo studio al piano inferiore, finché non acquistò il bungalow di Putaxet e vi trasferì tutti gli apparecchi scientifici. A sera Charles fece sparire il giornale per evitare che attirasse la curiosità dei genitori e ne danneggiò una parte simulando un incidente. In seguito il dottor Willett, dopo essere riuscito a stabilire la data grazie alle indicazioni di alcuni membri della casa, ne rintracciò una copia intatta presso la redazione del Journal e scoprì che la parte distrutta da Charles conteneva il seguente trafiletto. Titolo: Profanatori notturni scoperti nel North Burial Ground. Robert Hart, guardiano del notturno North Burial Ground, ha scoperto questa mattina un gruppo di parecchi uomini forniti di camioncino nella parte più antica del cimitero, ma è riuscito a spaventarli prima che portassero a termine il loro scopo misterioso. La scoperta ha avuto luogo verso le 4, quando l'attenzione di Hart è stata risvegliata dal rumore di un motore all'esterno della baracca. Uscito a investigare, ha visto un grosso camioncino sul viale principale, ma non è riuscito a raggiungerlo prima che il rumore dei propri passi sulla ghiaia ne tradisse la presenza. Gli intrusi si sono affrettati a depositare nel camion una grande cassa e si sono diretti verso la strada prima che il custode potesse raggiungerli. Dal momento che nessuna tomba risulta violata, Hart ritiene che la cassa fosse un oggetto che i profanatori intendevano seppellire. Il lavoro degli sconosciuti deve essere cominciato molto prima della scoperta, poiché Hart ha trovato una fossa di notevoli dimensioni presso il luogo di sepoltura di Amasa Field, sul retro del cimitero, a una notevole distanza dalla strada. La fossa, grande e profonda come una tomba, era vuota e non corrisponde a nessun luogo di sepoltura registrato negli archivi del cimitero. Il sergente Riley, del secondo distretto di polizia, ha esaminato il luogo e ha espresso l'opinione che lo scavo sia opera di contrabbandieri, decisi a trovare un macabro ma sicuro nascondiglio per il liquore clandestino in un luogo che certo nessuno sarebbe andato a disturbare. Rispondendo alle domande degli inquirenti, Hart ha dichiarato che il camion in fuga sia diretto verso Rocambeau Avenue, benché non possa esserne sicuro. Nei giorni seguenti, Charles Ward fu visto raramente dai familiari. Avendo trasferito la camera da letto nel sottotetto, vi rimaneva tutto il tempo e pretendeva che il cibo gli fosse lasciato davanti alla porta, evitando di ritirarlo fino a quando il servitore non fosse andato via. Monotone litanie e inni bizzarri si succedevano a intervalli, mentre in altre occasioni gli ascoltatori riuscivano a distinguere il tintinnio di cristallo contro cristallo, il sibilio di prodotti chimici, il rumore dell'acqua corrente o delle fiamme di gas. Odori della più indefinibile natura e completamente diversi da quelli che si erano avvertiti fino a quel momento aleggiavano intorno alla porta. Le rare volte in cui il giovane recluso si avventurava fuori dal laboratorio, l'aria di tensione che si notava in lui eccitava le più ardite speculazioni. Una volta si recò in tutta fretta all'Ateneum per cercare un libro che gli serviva, mentre in un'altra occasione pagò un messo perché gli portasse un oscuro volume da Boston. Su tutta la situazione aleggiava una tensione insostenibile e sia i genitori che il dottor Willett confessarono di non sapere che cosa fare o pensare. Il 15 aprile si ebbero nuovi e bizzarri sviluppi. Niente era cambiato nella sostanza, ma l'intensità del mutamento fu radicale e il dottor Willett vi attribuisce grande importanza. Era Venerdì Santo, circostanza che i servitori mettono in grande risalto, ma che altri si limitano a giudicare una coincidenza irrilevante. Nel tardo pomeriggio, il giovane Ward cominciò a ripetere ad alta voce una certa formula, bruciando contemporaneamente una sostanza così acre che i fumi si diffusero in tutta la casa. La litania era perfettamente udibile nel corridoio, oltre la porta chiusa, e la signora Ward non poté fare a meno di mandarla a memoria, mentre ascoltava e aspettava in preda all'ansia. In seguito, su richiesta del dottor Willett, fu in grado di trascriverla. La riportiamo qui di seguito, avvertendo che alcuni esperti hanno rivelato al dottor Willett che qualcosa di molto simile appare negli scritti esoterici di Eliphas Levi, lo studioso del mistero che è riuscito a penetrare in un'apertura della porta proibita e a completare le visioni spaventose del vuoto cosmico. Per Adonai Elohim, Adonai Jehovah, Adonai Sabaoth, Metraon Onal Gammaton, Verbum Fitonicum, Mysterium Salamandre, Convertus Silvorum, Antra Gnomorum, Demonia Cieli Dio, Almon Sin, Gibor, Jeshua, Evam, Zarian Atmic, Veni, Veni, Veni. La cantilena proseguì per circa 2 ore, senza cambiamenti o intervalli. Dopodiché, nel vicinato i cani scatenarono un pandemonio. L'inferno prodotto dall'abbaiare delle bestie fu tale che il giorno seguente il giornale gli dedicò un articolo, ma per chi si trovava in casa Ward, a fenomeno fu eclissato dall'odore che immediatamente lo seguì. Era spaventoso, penetrava dappertutto e nessuno lo aveva mai sentito prima. Nel diluvio mefitico saettò una luce improvvisa, simile al lampo, che sarebbe risultata accecante e ancora più misteriosa se non si fosse verificata di giorno. Poi si udì la voce che nessun testimone potrà mai dimenticare. Una voce tonante e remota, profondissima, spaventosamente diversa da quella di Charles Ward. Faceva tremare la casa e fu udita con chiarezza da almeno 2 vicini, nonostante l'abbaiare dei cani. La signora Ward, che era rimasta ad ascoltare angosciata fuori dalla porta sbarrata del laboratorio, tremò nel percepire quel tono infernale. Charles, tra l'altro, le aveva parlato della sinistra fama che si attribuiva alla voce dei grimori e della prima volta in cui, stando alle lettere di Fenner, era risuonata sulla fattoria condannata di Putaxet nella notte in cui Joseph Corwin era stato distrutto. Non era possibile fraintendere quella frase di incubo, perché ai tempi in cui parlava senza reticenza del mistero Corwin, Charles l'aveva descritta fin nei minimi particolari. Si trattava di un frammento di un linguaggio arcaico e dimenticato, né più e né meno che questo. Dies mies, gescet boen, doesef duvema initemaus. Subito dopo, la luce del giorno si oscurò per un attimo, anche se al tramonto mancava un'ora buona, e nell'aria si diffuse un odore diverso dal primo, ma comunque sconosciuto e intollerabile. Charles aveva ricominciato a cantare e sua madre riuscì a distinguere alcune sillabe che erano qualcosa di simile a Ya, Nash, Yog, Sot, E, Geb, Fi, Trog. E alla fine uno Ya, la cui forza maniacale saliva in un crescendo che sembrava voler rompere i timpani. Un attimo dopo, tutti i ricordi furono cancellati da un urlo o lamento che esplose con violenza disperata e gradualmente si trasformò in una risata demoniaca, isterica. La signora Ward, in preda al terrore, ma anche ad un cieco coraggio di madre, avanzò e bussò spaventatissima alla porta del laboratorio, senza ottenere risposta. Bussò ancora, ma si interruppe, snervata, quando risuonò un secondo urlo, senz'altro lanciato da suo figlio, e che echeggiò contemporaneamente alla risata demenziale, la quale apparteneva ad un altro essere. Alla fine la signora svenne, benché sia tuttora incapace di ricordare le cause precise e immediate del malore. A volte la memoria cancella misericordiosamente i particolari più terribili. Il signor Ward tornò dal quartiere degli affari alle 6:15 circa, e non trovando sua moglie al pianterreno, fu informato dai servitori atterriti che probabilmente montava la guardia alla porta di Charles, da cui si erano sentiti grida e rumori più strani che mai. Immediatamente il signor Ward raggiunse l'attico e, rendendosi conto che la moglie era svenuta, le prese un bicchiere d'acqua da una brocca di un'alcova. Il liquido freddo le corse sulla faccia e il marito si rincuorò nel vedere che la signora si riprendeva. Poi, mentre gli occhi si aprivano, un brivido attraversò da capo a piedi il signor Ward, tanto che per poco non perse coscienza come era accaduto a lei. Il laboratorio silenzioso, infatti, non lo era completamente, ma lasciava filtrare i mormorii di una conversazione tesa, soffocata, troppo bassa perché si potessero distinguere le parole, ma sconvolgente per l'anima. Ovviamente non era una novità che Charles borbottasse formule magiche, ma stavolta era diverso. Non c'era dubbio che si trattasse di un dialogo o imitazione di un dialogo, con il normale cambiamento di tono che suggeriva domanda e risposta, affermazione e negazione. Una voce era evidentemente quella di Charles, ma l'altra si esprimeva con una profondità e un tono rauco che le facoltà mimiche del giovane, frequentemente messe alla prova nei suoi cerimoniali, non avevano mai raggiunto. Nella faccenda c'era qualcosa di orribile, blasfemo e anormale, e se non fosse stato per un grido della moglie che si stava riprendendo e che snebbiò la sua mente risvegliandone l'istinto protettivo, è improbabile che Theodore Holland Ward sarebbe riuscito a mantenere per quasi un altro anno la sua famosa vanteria di non essere mai svenuto. Prese la moglie fra le braccia e la portò velocemente al piano di sotto, prima che anche lei potesse udire le voci che l'avevano sconvolto. Anche così, tuttavia, non riuscì ad evitare di sentire qualcosa che lo fece vacillare pericolosamente. Il grido della signora Ward doveva essere stato udito anche da qualcun altro, e da dietro la porta del laboratorio erano giunte le prime parole comprensibili di quel colloquio terribile ed enigmatico. Era soltanto un avvertimento, e la voce che l'aveva proferito era quella di Charles, ma il senso e soprattutto il contesto diedero un brivido al padre che la intraudì. La frase era semplicemente questa.
1: Scrivi.
3: Dopo cena, il signore e la signora Ward parlarono per qualche tempo. Il padre decise di affrontare Charles quella sera stessa e avere un serio colloquio con lui. Non importava quanto fosse grande l'obiettivo delle sue ricerche, una condotta del genere non poteva continuare e gli ultimi avvenimenti trascendevano ogni limite di normalità, costituendo una minaccia per l'ordine e il benessere di tutta la casa. Evidentemente il ragazzo aveva perso la testa, perché solo la follia poteva giustificare le urla improvvise e le conversazioni immaginarie, in tono contraffatto, che si erano udite quel giorno. Tutto questo doveva finire, o la signora Ward si sarebbe sentita male e mantenere i servitori si sarebbe rivelato impossibile. Alla fine del pranzo il signor Ward si alzò e salì verso il laboratorio di Charles. Al primo piano, tuttavia, si fermò per ascoltare certi suoni che venivano dalla biblioteca, ora in disuso, del figlio. I libri erano sparpagliati dappertutto e così pure una serie di documenti. Oltrepassando la soglia, il signor Ward vide che il giovane era nella stanza, intento a raccogliere con grande eccitazione una massa di libri di ogni forma e dimensione. L'aspetto di Charles era stanco, tirato, e a sentire la voce del padre, il ragazzo trasalì e fece cadere i volumi. A un ordine dell'altro sedette in poltrona e ascoltò per qualche tempo i rimproveri che aveva così a lungo meritato. Non ci furono scenate. Alla fine della reprimenda, Charles ammise che suo padre aveva ragione e che i suoi rumori, borbottii, incantesimi, per non parlare dell'odore dei prodotti chimici, erano fastidi che non potevano essere tollerati. Quindi acconsentì ad una politica di maggiore quiete, pur insistendo sulla necessità di prolungare la sua totale reclusione. Gran parte del lavoro che avrebbe dovuto svolgere in futuro, disse, non avrebbe richiesto che lo studio di libri, ma avrebbe affittato un alloggio indipendente per recitare i rituali che erano indispensabili a ulteriori progressi. Charles si dimostrò profondamente dispiaciuto per lo spavento e lo svenimento di sua madre e spiegò che la conversazione udita dal padre faceva parte di un elaborato esercizio simbolico il cui scopo era indurre una certa atmosfera mentale. L'uso di termini tecnici e astrusi meravigliò il signor Ward, ma quando padre e figlio si lasciarono, il primo ebbe l'impressione che Charles, pur sottoposto ad una tensione di origine misteriosa e senz'altro grave, fosse tuttavia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Il colloquio non approdò ad altro, e quando Charles raccolse i suoi libri e uscì dalla stanza, il signor Ward non era riuscito a farsi un'idea più chiara dell'intricata vicenda. Tutto rimaneva un mistero, come la morte del povero Ning, il cui corpo irrigidito era stato trovato un'ora prima in cantina, con gli occhi sbarrati e la bocca distorta dalla paura. Spinto da un vago istinto ad approfondire la faccenda, il padre, perplesso, guardò con curiosità gli scaffali vuotati per vedere che cosa il figlio avesse portato nell'attico. La biblioteca di Charles Ward era organizzata in modo semplice ma schematico, in modo che si poteva dire con un'occhiata che libro o gruppo di libri fossero stati presi. In quell'occasione il signor Ward fu sorpreso nel notare che non mancava nessun testo storico o dell'occulto, a parte quelli che erano già stati prelevati. No, i libri portati via all'ultimo momento riguardavano argomenti contemporanei: storia moderna, scienze, geografia, manuali di letteratura, opere filosofiche e un certo numero di quotidiani e riviste. Era un curioso cambiamento rispetto alle abitudini di Charles Ward, e il padre, assalito dai dubbi, si immerse sempre più profondamente in un mare di ipotesi fuori dall'ordinario. Lo straordinario era l'elemento che dominava su tutto, con forza. E quando si chiese che cosa stesse accadendo, il signor Ward provò una morsa al petto. C'era qualcosa di profondamente sbagliato in tutta la vicenda, e non solo spiritualmente, ma tangibilmente. Fin da quando era stato in biblioteca, il padre si rese conto che mancava qualcosa, e alla fine capì di che si trattava. Sulla parete nord c'era ancora il fregio antico che proveniva dalla casa di Onleycart, ma il grande ritratto di Corwen, restaurato con tanta fatica e screpolato in più punti, sembrava irreparabilmente danneggiato. Il tempo e gli sbalzi di temperatura avevano fatto finalmente il loro lavoro. In un momento imprecisato, da quando la stanza era stata rigovernata per l'ultima volta, era accaduto il peggio. Staccatosi dal legno in riccioli sempre più spessi, che a loro volta si erano ridotti in briciole con incredibile rapidità, il ritratto di Joseph Corwin aveva rinunciato per sempre a sorvegliare il giovane cui assomigliava così stranamente. Tutto quel che ne rimaneva era visibile sul pavimento, un mucchietto di polvere azzurra.

0: Avete ascoltato un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monte Parioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monte Parioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manco un elefante. Mi disse, tutta affannosa, «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla e afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle 2 colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò, «E Filomena dov'è?» Risposi, «Dov'ha da essere? A casa?» «Già, a casa», disse lei a testa china, «si capisce?» Domandai, tanto per parlare, «Perché si capisce?» E lei, «Si capisce, povero figlio mio!» Insospettito, lasciai passare un momento e poi insistetti, «Perché, povero figlio mio?» «Perché mi fai compassione», disse quella befana, senza guardarmi. «E cioè?» «E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio». «Perché?» «Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi, invece...» «Invece?» «Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta, grazie tante!» Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta, «Non ve la do se non vi spiegate! Che c'entra Filomena in tutto questo?» «Io non so nulla», disse lei, «ma uomo avvisato, mezzo salvato!» «Ma insomma!» gridai, «che ha fatto Filomena?» «Domandalo ad Adalgisa», rispose lei. E questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro fronte per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella e sospettavo che quella storia su Filomena l'avesse inventata proprio lei. Salii 4 piani, bussai forte col pugno. Per poco non la presi in faccia poiché lei aprì la porta di botto. Aveva le maniche rimboccate e teneva in mano una scopa. Disse secca secca: Gino, che vuoi? Adelgisa è una ragazza non tanto grande, piacente, ma con la testa un po' grossa e il mento in fuori. Per via del mento la chiamano scucchiona, ma non bisogna dirglielo. Io inviperito invece glielo dissi. Sei stata tu, scrucchiona, a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa? Lei mi fissò con due occhi arrabbiati. L'hai voluta, Filomena? Mo te la tieni. Entrai e la acchiappai per un braccio, ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi, dunque sei stata tu? Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data. E chi te l'ha data? Giannina. Non dissi nulla e feci per uscire. Ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante, e non chiamarmi più scrucchiona. E che, non ce l'hai la scucchia? Risposi liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. Meglio la scucchia che le corna! Gridò lei affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adalgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra, calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai. Di un po', sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa. Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce: Due espressi. Quindi domandò tranquilla. Che mi dici, Gino? Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: Per carità, Gino, ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica? Allora Adalgisa se l'è sognato. No, corresse lei. No, non se l'è sognato. Ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto. Che buona amica, non potei fare a meno di esclamare. Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo certo Adalgisa non te l'ha detto. E a te? Chi te l'aveva raccontato? Vincenzina è venuta apposta dalla stireria per farmelo sapere. Uscii senza salutarla e andai di rimpetto alla stireria. Dalla strada potei subito vedere Vincenzina, ritta in piedi davanti al tavolo, che pesava con le due braccia sul ferro, stirando. Vincenzina è una ragazza minuscola, con un viso schiacciato come di gatto, bruna, bruna, vivace. Sapevo che aveva un debole per me, e infatti, a un cenno che le feci col dito, lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: Gino, beato chi ti vede! Risposi: Strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa? E lei, un po' delusa, dondolandosi, le mani nelle tasche del grembiule. Ti dispiacerebbe? Rispondi, insistetti, sei stata tu a inventare quest'infamia. Oh, quanto sei geloso, disse lei alzando le spalle. Che sarà? Una donna ora non potrà fare 4 chiacchiere con un amico. Dunque sei stata tu. Senti, mi fai compassione, disse a un tratto quella vipera. Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente, me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui. Come si chiama? Fatelo dire da lei. Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente. Per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla. Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. Gettai il denaro sul banco, dicendo: due nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa, pallida, senza colori, con due occhi neri come due bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: di un po', come si chiama? Ma chi? Rispose lei stupita. L'amico di mia moglie. Mi guardò, esterrefatta. Dovevo avere una brutta faccia. Disse subito: io non so niente. Cercai di sorridere. Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so. Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi: guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1000 che avevo avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro, lei si turbò, manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio, dicendo piano: Mario. E tu come l'hai saputo? Dalla tua portiera. Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo: Mario, e a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi. Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo, Mario che era stato soldato e ora era disoccupato, Mario il figlio del Norcino. Mario, Mario, Mario, a Roma i Mari saranno 1 milione e a Via dei Coronari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia, andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi: dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito: ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto. Filomena? Già, mi ha detto, deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga, ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su. È su? E come, è salito che sarà quasi un'ora. Dunque non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa 3 piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi e subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi: brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo: lascia perdere, che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo gridando: ah, è così, non deve importarmi! E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne e accidenti alle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del Norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto: guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante, «Addio, Mario!» «Me ne vado», disse lui, moscio. «Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato!» Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi, confuso, «No, rimani, per oggi rimani, rimani a colazione, non è vero, Filomena?» Soggiunsi rivolto a lei, che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. «Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione?» «Basta, rimediai alla meglio, e poi andai in camera da letto. Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere. Esitai e poi dissi a Mario, «Andiamo, Mario, vieni a bottega, può darsi che il padrone qualche cosa ti faccia fare». Lui mi seguì. Quando fummo per le scale soggiunsi, «Nessuno ti conosce qui. Tu in questi anni sei stato a lavorare a Milano, intesi?» «Intesi». Scendemmo la scala. Come fummo davanti la bussola della portiera, presi Mario per un braccio e lo presentai dicendo «Questo è Mario, mio cognato, viene da Milano. Ora starà qui con noi». «Piacere, piacere, piacere!» «Il piacere è tutto mio», pensai uscendo per la strada. Per le chiacchiere delle donne ci avevo rimesso 1000 lire e adesso, per giunta, c'avevo anche il ladruncolo in casa.
2: Il racconto.
4: Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo 1887 sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da 4 elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli. E intanto sulla strada e nel cortile, tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male. Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leiter Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco. Come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Zion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e, mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernick e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire, perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Original a Vercaro. Nel 1889 apparve al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica, nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera, sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso

0: fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

la maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore. I buoni libri sono magazzini di idee. Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. I buoni libri sono i magazzini degli ideali. Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina e inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, II secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo, la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainyquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo», non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudo-autorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. La fama è un catalizzatore di detti, riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quiet Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain. Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto, in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera, mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato, il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto, in tenera età, relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che a livello genetico o neurochimico sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto, questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante. E Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale, che rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi ovviamente presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno. Un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così, della misteriosa fanciulla, si persero le tracce per sempre.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni,

0: posizionate in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore. Non è un raptus, è il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza, l'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso, sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso, invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso.

0: è il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppur estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli, per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza è uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti, la mente si programma per staccarsi dalla protezione familiare e si orienta verso l'esplorazione e a cercare il mondo fuori, dettaglia Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di bestseller di successo sull'età evolutiva. E i genitori di oggi, che sono stati amorevoli, accudenti e simbiotici con il proprio figlio da quando è nato, non vorrebbero mai tagliare il cordone ombelicale. Perciò il cambio di passo che il cervello degli adolescenti impone al padre e alla madre è vissuto come uno strappo più doloroso rispetto al passato. Un tempo, infatti, si dedicava alla prole meno affetto, ma tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora invece c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro, altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano, anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto. E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni, un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la superesposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse, il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, di continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se la fanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire, un altro ancora per studiare o uscire, e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina, delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. Senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita, dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce. Un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera di Giacomo. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera di Giacomo è una delle lettere del Nuovo Testamento, tradizionalmente attribuita a Giacomo il Giusto e datata alla fine del primo secolo, tra il 70 e il 100. La breve lettera, ritenuta rivolta alle 12 tribù di Israele, è molto probabilmente un'omelia che poi, per la ricchezza dei contenuti, ha cominciato a circolare tra le comunità cristiane primitive per essere letta nelle assemblee. Lettura di Luciano Ferrario.

Capitolo 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Capitolo 2. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi,
Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu stattene là in piedi», o «Siedi in terra accanto al mio sgabello», non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto «non commettere adulterio» ha detto anche «non uccidere». Quindi, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia, invece, trionfa sul giudizio. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la Scrittura che dice: «Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, e fu chiamato amico di Dio». Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rahab la prostituta non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Capitolo 3. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto
capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e è infiammata dalla geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Capitolo 4. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge,
non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Capitolo 5. A voi ora, orecchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato. Avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse. E non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro,
costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera di Giacomo, letta da Luciano Ferrario. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
3: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scanoboa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scanoboa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto non poteva, io credo, trovare un modo migliore per tornare a Scanoboa, per richiamare il sogno, il tormento, il miraggio dei pescatori di storione, cresciuto a dismisura tra esercizio sapiente del mestiere e alterna fortuna, tra esaltazione e dannazione. Centrali sono l'ambiente dello scano, lingua di terra immersa appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne, la pesca e l'oggetto della pesca, lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo stracivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cimotto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
4: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando è torbida la fa un filo grande, li va a prendere fuori, al largo. Lui costeggia, e dove trova quest'acqua che lo chiama, si inoltra. Vuole che sia torbida, ma di un torbido bianco, come il latte. Questo viene quando piove vicino, verso Mantova. L'acqua viene bianca come il latte, allora è il suo momento.
1: Quando l'acqua viene bianca, colore del latte, si pesca notte e giorno. Quando l'acqua è chiara, si pesca di notte, senza luna.
0: Perché si sogna? Andiamo a letto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potessimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti, perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due, un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di Storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e a luna ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto le notte? Andiamo, dico io, andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran caval bianco». Al conosso anca mi.
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti? Ma cosa importa se lo ha preso lui? Domani lo prendo io. E con uno storione pago tutti i debiti. E invece non paga niente perché non prende niente. Vicino a lui ha preso. Dietro a lui ha preso. A lui si chianta la bina. Come una lotteria. Ci sono le lotterie con la perdita. Questa è la lotteria dello storione e fa debiti, debiti, debiti. È un mestiere misero, ci vuole fortuna.
2: La prima volta che si va a pescare bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scardovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così. Si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani inizia la pesca. Può essere domani, può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente. E l'acqua non imbianca.
0: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforza de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura a una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva. Questa putina l'avevamo vista troppo soffrire, non la potevamo dimenticare. «Io la vedo!» E lei viene avanti come faceva da viva con la mano per mettermi una mollica in bocca. Io mi sveglio e dico: «Meatta, anden via, camson sognà!» Meatta sta zitto e andiamo per po'. Ogni tanto io, che ero legato a prora, sentivo tirare la rete e dicevo: «Elghe, elghe!» Meatta provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice: «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso, da far paura. Il sorse, Meatta!» Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca: «Le sta la mia putina che l'ha fatto ciapare, slegatemi!» Tasi, cavron, e daghi ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e la morosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo crea prua, voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento, non vedi che vai tutto storto? Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figli di pescatori.
2: Egli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, ga appena poco che le ga maritae tutte.
1: La buba batte gli argini, grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo, specie adesso che è freddo. Lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non podemo pretender comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina e lassù hanno casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
2: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne, e andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove pareva asciutto. Dalla piova che veniva, rovesciamo la barca e la mettemo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto, adesso cresce acqua fin alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perdere la vita. In mezzo al Po, a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
3: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
2: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi so sposà e l'ho tenuta a prova 6 mesi in casa prima di sposarla. Adesso che l'ho tolta sto contento e ben castago sopra la roba mia. Se una donna non muccia mia fioi, cosa c'è il matrimonio senza fioi? Me prima ho avuto il fiolo, dopo ho ciapà l'affetto del fiolo e am so sposà.
1: Anche io ho avuto un figlio prima di sposarmi. Ero fidanzato e tutti mi dicevano: come mai? Sono tanti mesi che sei fidanzato e non si vede niente. E allora non sarà mica perché non sei buono? E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
0: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco, Scardovari, lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5, senza prole.
3: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice: è troppo presto per avere figli o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
2: I disei veci che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi, come i muti.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta La letteratura antica. Omero. Poeta pilastro della letteratura occidentale moderna, Omero è indicato come uno dei primi poeti dell'antica Grecia, o meglio, uno dei primi di cui si conservano le opere. È da specificare che la maggior parte delle opere dell'antichità classica sono andate perdute o se ne conservano solo alcuni frammenti. Nell'antichità, la trasmissione e la conservazione dei testi scritti era molto difficile e dopo la caduta dell'Impero Romano, buona parte dei testi scritti andarono smarriti. Ma durante il Medioevo, i monaci amanuensi nei monasteri si occuparono di tradurre e copiare i testi greco-latini. Per molti storici e letterati, Omero è stato il primo a dare il via alla creazione letteraria in Occidente, anche per aver fatto conoscere la mitologia greca. Ed è grazie a lui che è possibile avere un'idea sulla società greca dell'epoca in cui visse. Quando si parla di questo autore, dunque, ci si riferisce alla nascita della letteratura occidentale, in quanto fonte storica ed etnografica. Un vero esempio da seguire, poiché riconosciuto grande saggio della sua epoca. Nonostante le sue opere siano state studiate nella storia, non si conosce esattamente la biografia di Omero. Come per molti altri autori della sua epoca, non si può affermare nulla con assoluta certezza. Addirittura, alcuni testi storici postumi hanno dato degli indizi sulle sue origini, ma in alcuni casi si contraddicono tra loro. Tuttavia, nell'epoca moderna, alcuni storici, sulla base di diversi studi riguardo i tratti linguistici delle sue opere, confermano che Omero nacque nella zona coloniale ionica dell'Asia Minore. Realtà e finzione vanno di pari passo nella sua figura, ma anche nella sua opera. Nell'antichità, l'Iliade e l'Odissea erano considerati testi storici che narravano fatti reali. La figura di Omero è una concordanza di realtà e leggenda, per cui lo si descrive come un poeta cieco che a un certo punto dell'VIII secolo avanti Cristo iniziò a girovagare per il mondo ellenico e nei suoi viaggi recitava i suoi poemi epici per chiunque volesse ascoltarlo. I suoi spettatori erano sia popolani che si raggruppavano nelle piazze e sia i nobili che si riunivano a cena.

0: rari dell'antichità e della letteratura mondiale.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito ANSA Scienza. Il cervello è a velocità limitata. A rischio il sogno di Musk. Il pensiero viaggerebbe a 10 bit al secondo, pure con chip e intelligenza artificiale. Di Elisa Buson. Il cervello umano elabora il pensiero a una velocità di soli 10 bit al secondo, mentre gli organi di senso sono 100 miliardi di volte più rapidi nel raccogliere informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Lo hanno stimato i ricercatori del California Institute of Technology, Caltech, arrivando a ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuro, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1000 miliardi che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima delle velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto, e lo stesso vale per Tesla, Freud e altri, perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura. Un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. sedute spiritiche, medium, possessioni. Conan Doyle credeva a tutto questo, sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza e aveva come animali di compagnia un alce chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo, sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto tra le altre cose per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500,000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Non di meno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera, di tale tremenda energia che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'Università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua TINEF, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri, il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione, i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitiva comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica, e le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare, può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797, famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Rasp nelle Avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen,
1: Questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo però non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato help seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'active inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il doctor addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno, Carlo IX ne fece 14, Enrico.

anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe. Cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto. 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé. Sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina,
possa essere stata l'artefice di tanti elementi.

0: elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti, inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno, sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo. E lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane, anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica region, fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Mar Ionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto, la villa romana di Casignana, risalente al I secolo a.C. e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il Calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica, vicina a un astazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il parco museo Musaba, Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della Riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi e la basilica di San Giovanni Teristis, splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'undicesimo secolo. E soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la Cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi che ne rivestono interamente l'interno sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame e la sazietà, la fatica e il riposo. Eraclito.
1: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini. Quali strani rumori, voci e odori provengono dal laboratorio di Charles Dexter Ward? A cosa è dovuto l'inquietante cambiamento in atto nel suo corpo? Perché i suoi lineamenti sono precocemente invecchiati? La voce è divenuta roca, e la grafia ricorda quella di un uomo morto ormai da secoli. Scritto nel 1927, e oggi considerato un testo cardine della letteratura fantastica del Novecento, Il caso di Charles Dexter Ward rappresenta uno dei capolavori di Howard Phillips Lovecraft. Grazie alla sua abilità nell'intrecciare fantascienza e orrore, l'autore ci immerge attraverso le indagini del dottor Willett, in un'oscurità sempre più fitta, tra esperimenti proibiti ed entità indecifrabili, risvegliando le nostre paure ancestrali e le nostre inquietudini più profonde. Buon ascolto!
4: Un gruppo di alienisti un poco meno rigidi della scuola a cui appartiene il dottor Lehman fa risalire la follia di Ward al suo viaggio in Europa. Disposti ad ammettere che quando partì fosse ancora padrone delle proprie facoltà, essi ritengono che il suo comportamento dopo il ritorno sia il frutto di un mutamento disastroso. Ma anche questa ipotesi viene respinta dal dottor Willett. L'inizio della follia, egli insiste, è successivo, e le stranezze del giovane in questa fase andrebbero attribuite alle pratiche e ai rituali appresi all'estero. Cose certo molto strane, ma che non implicano affatto un'aberrazione mentale. Ward, benché visibilmente invecchiato e indurito, reagiva ancora normalmente e in numerosi colloqui con Willett mostrò un equilibrio che un pazzo non potrebbe simulare neppure ai primi stadi della malattia. Ciò che tuttavia fortificò il partito della follia furono i suoni che in quel periodo si udivano a tutte le ore nel laboratorio di Ward, dove ormai il giovane trascorreva la maggior parte del tempo. Si trattava di canti, ripetizioni e violente litanie, modellate su ritmi sconosciuti. E benché i suoni fossero preferiti senz'altro dalla voce di Ward, qualcosa nel suo accento e nel ritmo con cui intonava le formule faceva rabbrividire chi le ascoltava. Venne osservato che Nig, il vecchio e amato gatto nero di casa, drizzava il pelo e inarcava la schiena ogni volta che si ripetevano determinati toni. Gli odori che di tanto in tanto filtravano dal laboratorio erano stranissimi. Qualche volta si trattava di zaffate disgustose, ma più spesso erano profumi aromatici, indefinibili e ossessivi, e che sembravano dotati del potere di indurre fantastiche visioni. Chi li sentiva godeva per qualche istante di sconfinati miraggi. Strane montagne o interminabili viali fiancheggiati di sfingi e di ippogrifi si perdevano in distanze infinite. Ward non riprese la vecchia abitudine di fare passeggiate, ma si applicò con diligenza agli strani volumi che aveva portato a casa e ad altre ricerche ugualmente misteriose. Tutte queste attività si svolgevano fra le pareti domestiche e il giovane spiegò che le fonti europee avevano di gran lunga ampliato le possibilità del suo lavoro, promettendo grandi rivelazioni negli anni futuri. L'aspetto più maturo di Ward sottolineò in modo straordinario la somiglianza con il ritratto di Corwin, appeso nello studio, e spesso, alla fine di una visita, il dottor Willett si fermava davanti al dipinto, meravigliandosi della virtuale identità fra i due. Solo la fossetta sull'occhio destro, rifletté Willett, distingueva lo stregone defunto dal giovane che aveva davanti a lui. Le visite di Willett, motivate da una richiesta dei genitori, si svolgevano in modo piuttosto strano. In nessun momento Ward respinse il dottore, ma questi si accorse di non poter far breccia nell'intimo di Charles. Anzi, notò che si circondava volentieri di strani oggetti. Piccole figure di cera, dall'aspetto grottesco sugli scaffali o i tavoli, resti mal cancellati di circoli, triangoli e pentagrammi tracciati col gesso o il carboncino sul pavimento dell'ampia stanza. Sempre di notte risuonavano incantesimi e litanie, finché mantenere i servitori o impedire che cominciassero a diffondersi le voci sulla pazzia di Charles divenne un problema. Nel gennaio 1927 avvenne uno strano incidente. Una notte, verso mezzanotte, mentre Charles cantava un rituale la cui bizzarra cantilena echeggiava spiacevolmente in tutta la casa, dalla baia si alzò un improvviso refolo di vento e tutto il vicinato avvertì un debole, misterioso tremito della terra. Nello stesso momento il gatto di Ward si mostrò spaventatissimo, mentre i cani abbaiarono per oltre 1,5 km nel circondario. Fu il preludio a un violento temporale, anomalo per la stagione, e accompagnato da scoppi così violenti che i Ward pensarono che la casa fosse stata colpita. I genitori corsero al piano di sopra per constatare i danni, ma Charles venne loro incontro sulla porta dell'attico. Era pallido, deciso e formidabile, con un'espressione quasi spaventosa di trionfo e solennità dipinta sul volto. Il giovane assicurò ai genitori che la casa non era stata colpita e il temporale sarebbe passato presto. Il signore e la signora Ward si fermarono un momento e, guardando da una finestra, si accorsero che Charles aveva ragione. I lampi guizzavano sempre più lontani, mentre l'improvviso vento freddo che si era alzato dal mare non piegava più gli alberi. Il tuono si era ridotto ad una specie di lontana risata echeggiante e alla fine morì del tutto. Apparvero le stelle e l'espressione di trionfo sulla faccia di Charles Ward si trasformò in una maschera conturbante. Per circa 2 mesi dopo il temporale, Ward passò meno tempo del solito in laboratorio. Manifestò un interesse piuttosto bizzarro per i fenomeni atmosferici e fece tutta una serie di domande sul disgelo primaverile. Una notte, alla fine di marzo, lasciò la casa dopo mezzanotte e non tornò fino quasi al mattino. Sua madre, che era sveglia, sentì personalmente il rombo di un motore nel vialetto d'ingresso. Seguirono alcune imprecazioni soffocate e la signora Ward, che si era alzata ed era andata alla finestra, vide 4 sagome nere che, sotto la direzione di Charles, trasferivano una cassa lunga e pesante dal retro di un camioncino verso l'ingresso laterale della casa. Poi la signora udì passi pesanti sulle scale e l'ansimare degli uomini. Quindi un tonfo sordo nell'attico. I passi discesero le scale e i 4 riapparvero all'esterno, allontanandosi con il camioncino. Dal giorno dopo, Charles riprese l'abitudine di chiudersi al piano superiore, bloccando le imposte delle finestre del laboratorio e dedicandosi a quello che sembrava il lavoro su qualche sostanza metallica. Non apriva la porta a nessuno e rifiutava con decisione qualunque offerta di cibo. A mezzogiorno venne dall'attico uno schianto d'ossa, seguito da un urlo terribile e da un tonfo. Ma quando la signora Ward bussò alla porta del figlio, questi, dopo un pezzo, rispose con voce appena udibile che non era successo niente. Quanto al puzzo disgustoso e insopportabile che si era diffuso nella casa, Charles affermò che era del tutto innocuo e purtroppo necessario. La solitudine era indispensabile al suo lavoro, ma quella sera sarebbe sceso a cena. Nel pomeriggio, dopo che dietro la porta chiusa si furono uditi una serie di suoni sibilanti, Ward finalmente apparve. Aveva un aspetto emaciato e proibì a chiunque di entrare in laboratorio per qualsiasi ragione. Fu l'inizio di una nuova politica di segretezza e in seguito non fu permesso a nessuno di visitare la misteriosa stanza di lavoro nel sottotetto o l'adiacente dispensa che il giovane aveva pulito, arredato alla men peggio ed eletto a camera da letto, facendone una sorta di aggiunta al proprio regno inviolabile. Lassù visse, con i libri che aveva portato dallo studio al piano inferiore, finché non acquistò il bungalow di Putaxet e vi trasferì tutti gli apparecchi scientifici. A sera Charles fece sparire il giornale per evitare che attirasse la curiosità dei genitori e ne danneggiò una parte simulando un incidente. In seguito il dottor Willett, dopo essere riuscito a stabilire la data grazie alle indicazioni di alcuni membri della casa, ne rintracciò una copia intatta presso la redazione del Journal e scoprì che la parte distrutta da Charles conteneva il seguente trafiletto. Titolo: Profanatori notturni scoperti nel North Burial Ground. Robert Hart, guardiano del notturno North Burial Ground, ha scoperto questa mattina un gruppo di parecchi uomini forniti di camioncino nella parte più antica del cimitero, ma è riuscito a spaventarli prima che portassero a termine il loro scopo misterioso. La scoperta ha avuto luogo verso le 4, quando l'attenzione di Hart è stata risvegliata dal rumore di un motore all'esterno della baracca. Uscito a investigare, ha visto un grosso camioncino sul viale principale, ma non è riuscito a raggiungerlo prima che il rumore dei propri passi sulla ghiaia ne tradisse la presenza. Gli intrusi si sono affrettati a depositare nel camion una grande cassa e si sono diretti verso la strada prima che il custode potesse raggiungerli. Dal momento che nessuna tomba risulta violata, Hart ritiene che la cassa fosse un oggetto che i profanatori intendevano seppellire. Il lavoro degli sconosciuti deve essere cominciato molto prima della scoperta, poiché Hart ha trovato una fossa di notevoli dimensioni presso il luogo di sepoltura di Amasa Field, sul retro del cimitero, a una notevole distanza dalla strada. La fossa, grande e profonda come una tomba, era vuota e non corrisponde a nessun luogo di sepoltura registrato negli archivi del cimitero. Il sergente Riley, del secondo distretto di polizia, ha esaminato il luogo e ha espresso l'opinione che lo scavo sia opera di contrabbandieri, decisi a trovare un macabro ma sicuro nascondiglio per il liquore clandestino in un luogo che certo nessuno sarebbe andato a disturbare. Rispondendo alle domande degli inquirenti, Hart ha dichiarato che il camion in fuga sia diretto verso Rocambeau Avenue, benché non possa esserne sicuro. Nei giorni seguenti, Charles Ward fu visto raramente dai familiari. Avendo trasferito la camera da letto nel sottotetto, vi rimaneva tutto il tempo e pretendeva che il cibo gli fosse lasciato davanti alla porta, evitando di ritirarlo fino a quando il servitore non fosse andato via. Monotone litanie e inni bizzarri si succedevano a intervalli, mentre in altre occasioni gli ascoltatori riuscivano a distinguere il tintinnio di cristallo contro cristallo, il sibilio di prodotti chimici, il rumore dell'acqua corrente o delle fiamme di gas. Odori della più indefinibile natura e completamente diversi da quelli che si erano avvertiti fino a quel momento aleggiavano intorno alla porta. Le rare volte in cui il giovane recluso si avventurava fuori dal laboratorio, l'aria di tensione che si notava in lui eccitava le più ardite speculazioni. Una volta si recò in tutta fretta all'Ateneum per cercare un libro che gli serviva, mentre in un'altra occasione pagò un messo perché gli portasse un oscuro volume da Boston. Su tutta la situazione aleggiava una tensione insostenibile e sia i genitori che il dottor Willett confessarono di non sapere che cosa fare o pensare. Il 15 aprile si ebbero nuovi e bizzarri sviluppi. Niente era cambiato nella sostanza, ma l'intensità del mutamento fu radicale e il dottor Willett vi attribuisce grande importanza. Era Venerdì Santo, circostanza che i servitori mettono in grande risalto, ma che altri si limitano a giudicare una coincidenza irrilevante. Nel tardo pomeriggio il giovane Ward cominciò a ripetere ad alta voce una certa formula, bruciando contemporaneamente una sostanza così acre che i fumi si diffusero in tutta la casa. La litania era perfettamente udibile nel corridoio, oltre la porta chiusa, e la signora Ward non poté fare a meno di mandarla a memoria, mentre ascoltava e aspettava in preda all'ansia. In seguito, su richiesta del dottor Willett, fu in grado di trascriverla. La riportiamo qui di seguito, avvertendo che alcuni esperti hanno rivelato al dottor Willett che qualcosa di molto simile appare negli scritti esoterici di Eliphas Levi, lo studioso del mistero che è riuscito a penetrare in un'apertura della porta proibita e a completare le visioni spaventose del vuoto cosmico. Per Adonai Elohim, Adonai Jehovah, Adonai Sabaoth, Metraon Onal Gammaton, Verbum Fitonicum, Mysterium Salamandre, Convertus Silvorum, Antra Gnomorum, Demonia Cieli Dio, Almon Sin, Gibor, Jeshua, Evam, Zarian Atmic, Veni, Veni, Veni. La cantilena proseguì per circa 2 ore, senza cambiamenti o intervalli. Dopodiché, nel vicinato i cani scatenarono un pandemonio. L'inferno prodotto dall'abbaiare delle bestie fu tale che il giorno seguente il giornale gli dedicò un articolo, ma per chi si trovava in casa Ward, a fenomeno fu eclissato dall'odore che immediatamente lo seguì. Era spaventoso, penetrava dappertutto e nessuno lo aveva mai sentito prima. Nel diluvio mefitico saettò una luce improvvisa, simile al lampo, che sarebbe risultata accecante e ancora più misteriosa se non si fosse verificata di giorno. Poi si udì la voce che nessun testimone potrà mai dimenticare. Una voce tonante e remota, profondissima, spaventosamente diversa da quella di Charles Ward. Faceva tremare la casa e fu udita con chiarezza da almeno 2 vicini, nonostante l'abbaiare dei cani. La signora Ward, che era rimasta ad ascoltare angosciata fuori dalla porta sbarrata del laboratorio, tremò nel percepire quel tono infernale. Charles, tra l'altro, le aveva parlato della sinistra fama che si attribuiva alla voce dei grimori e della prima volta in cui, stando alle lettere di Fenner, era risuonata sulla fattoria condannata di Putaxet nella notte in cui Joseph Corwin era stato distrutto. Non era possibile fraintendere quella frase di incubo, perché ai tempi in cui parlava senza reticenza del mistero Corwin, Charles l'aveva descritta fin nei minimi particolari. Si trattava di un frammento di un linguaggio arcaico e dimenticato, né più e né meno che questo. Dies mies, gescet boen, doesef duvema initemaus. Subito dopo, la luce del giorno si oscurò per un attimo, anche se al tramonto mancava un'ora buona, e nell'aria si diffuse un odore diverso dal primo, ma comunque sconosciuto e intollerabile. Charles aveva ricominciato a cantare e sua madre riuscì a distinguere alcune sillabe che erano qualcosa di simile a Ya, Nash, Yog, Sot, E, Geb, Fi, Trog, e alla fine uno Ya, la cui forza maniacale saliva in un crescendo che sembrava voler rompere i timpani. Un attimo dopo, tutti i ricordi furono cancellati da un urlo o lamento che esplose con violenza disperata e gradualmente si trasformò in una risata demoniaca, isterica. La signora Ward, in preda al terrore, ma anche ad un cieco coraggio di madre, avanzò e bussò spaventatissima alla porta del laboratorio, senza ottenere risposta. Bussò ancora, ma si interruppe, snervata, quando risuonò un secondo urlo, senz'altro lanciato da suo figlio, e che echeggiò contemporaneamente alla risata demenziale, la quale apparteneva ad un altro essere. Alla fine la signora svenne, benché sia tuttora incapace di ricordare le cause precise e immediate del malore. A volte la memoria cancella misericordiosamente i particolari più terribili. Il signor Ward tornò dal quartiere degli affari alle 6:15 circa e, non trovando sua moglie al pian terreno, fu informato dai servitori atterriti che probabilmente montava la guardia alla porta di Charles, da cui si erano sentiti grida e rumori più strani che mai. Immediatamente il signor Ward raggiunse l'attico e, rendendosi conto che la moglie era svenuta, le prese un bicchiere d'acqua da una brocca di un'alcova. Il liquido freddo le corse sulla faccia e il marito si rincuorò nel vedere che la signora si riprendeva. Poi, mentre gli occhi si aprivano, un brivido attraversò da capo a piedi il signor Ward, tanto che per poco non perse coscienza come era accaduto a lei. Il laboratorio silenzioso, infatti, non lo era completamente, ma lasciava filtrare i mormorii di una conversazione tesa, soffocata, troppo bassa perché si potessero distinguere le parole, ma sconvolgente per l'anima. Ovviamente non era una novità che Charles borbottasse formule magiche, ma stavolta era diverso. Non c'era dubbio che si trattasse di un dialogo o imitazione di un dialogo, con il normale cambiamento di tono che suggeriva domanda e risposta, affermazione e negazione. Una voce era evidentemente quella di Charles, ma l'altra si esprimeva con una profondità e un tono rauco che le facoltà mimiche del giovane, frequentemente messe alla prova nei suoi cerimoniali, non avevano mai raggiunto. Nella faccenda c'era qualcosa di orribile, blasfemo e anormale, e se non fosse stato per un grido della moglie che si stava riprendendo e che snebbiò la sua mente risvegliandone l'istinto protettivo, è improbabile che Theodore Holland Ward sarebbe riuscito a mantenere per quasi un altro anno la sua famosa vanteria di non essere mai svenuto. Prese la moglie fra le braccia e la portò velocemente al piano di sotto, prima che anche lei potesse udire le voci che l'avevano sconvolto. Anche così, tuttavia, non riuscì ad evitare di sentire qualcosa che lo fece vacillare pericolosamente. Il grido della signora Ward doveva essere stato udito anche da qualcun altro, e da dietro la porta del laboratorio erano giunte le prime parole comprensibili di quel colloquio terribile ed enigmatico. Era soltanto un avvertimento, e la voce che l'aveva proferito era quella di Charles, ma il senso e soprattutto il contesto diedero un brivido al padre che la intraudì. La frase era semplicemente questa.
2: Scrivi.
4: Dopo cena, il signore e la signora Ward parlarono per qualche tempo. Il padre decise di affrontare Charles quella sera stessa e avere un serio colloquio con lui. Non importava quanto fosse grande l'obiettivo delle sue ricerche, una condotta del genere non poteva continuare e gli ultimi avvenimenti trascendevano ogni limite di normalità, costituendo una minaccia per l'ordine e il benessere di tutta la casa. Evidentemente il ragazzo aveva perso la testa, perché solo la follia poteva giustificare le urla improvvise e le conversazioni immaginarie, in tono contraffatto, che si erano udite quel giorno. Tutto questo doveva finire, o la signora Ward si sarebbe sentita male e mantenere i servitori si sarebbe rivelato impossibile. Alla fine del pranzo il signor Ward si alzò e salì verso il laboratorio di Charles. Al primo piano, tuttavia, si fermò per ascoltare certi suoni che venivano dalla biblioteca, ora in disuso, del figlio. I libri erano sparpagliati dappertutto e così pure una serie di documenti. Oltrepassando la soglia, il signor Ward vide che il giovane era nella stanza, intento a raccogliere con grande eccitazione una massa di libri di ogni forma e dimensione. L'aspetto di Charles era stanco, tirato, e a sentire la voce del padre, il ragazzo trasalì e fece cadere i volumi. A un ordine dell'altro sedette in poltrona e ascoltò per qualche tempo i rimproveri che aveva così a lungo meritato. Non ci furono scenate. Alla fine della reprimenda, Charles ammise che suo padre aveva ragione e che i suoi rumori, borbottii, incantesimi, per non parlare dell'odore dei prodotti chimici, erano fastidi che non potevano essere tollerati. Quindi acconsentì ad una politica di maggiore quiete, pur insistendo sulla necessità di prolungare la sua totale reclusione. Gran parte del lavoro che avrebbe dovuto svolgere in futuro, disse, non avrebbe richiesto che lo studio di libri, ma avrebbe affittato un alloggio indipendente per recitare i rituali che erano indispensabili a ulteriori progressi. Charles si dimostrò profondamente dispiaciuto per lo spavento e lo svenimento di sua madre e spiegò che la conversazione udita dal padre faceva parte di un elaborato esercizio simbolico il cui scopo era indurre una certa atmosfera mentale. L'uso di termini tecnici e astrusi meravigliò il signor Ward, ma quando padre e figlio si lasciarono, il primo ebbe l'impressione che Charles, pur sottoposto ad una tensione di origine misteriosa e senz'altro grave, fosse tuttavia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Il colloquio non approdò ad altro, e quando Charles raccolse i suoi libri e uscì dalla stanza, il signor Ward non era riuscito a farsi un'idea più chiara dell'intricata vicenda. Tutto rimaneva un mistero, come la morte del povero Ning, il cui corpo irrigidito era stato trovato un'ora prima in cantina, con gli occhi sbarrati e la bocca distorta dalla paura. Spinto da un vago istinto ad approfondire la faccenda, il padre, perplesso, guardò con curiosità gli scaffali vuotati per vedere che cosa il figlio avesse portato nell'attico. La biblioteca di Charles Ward era organizzata in modo semplice ma schematico, in modo che si poteva dire con un'occhiata che libro o gruppo di libri fossero stati presi. In quell'occasione il signor Ward fu sorpreso nel notare che non mancava nessun testo storico o dell'occulto, a parte quelli che erano già stati prelevati. No, i libri portati via all'ultimo momento riguardavano argomenti contemporanei: storia moderna, scienze, geografia, manuali di letteratura, opere filosofiche e un certo numero di quotidiani e riviste. Era un curioso cambiamento rispetto alle abitudini di Charles Ward, e il padre, assalito dai dubbi, si immerse sempre più profondamente in un mare di ipotesi fuori dall'ordinario. Lo straordinario era l'elemento che dominava su tutto, con forza, e quando si chiese che cosa stesse accadendo, il signor Ward provò una morsa al petto. C'era qualcosa di profondamente sbagliato in tutta la vicenda, e non solo spiritualmente, ma tangibilmente. Fin da quando era stato in biblioteca, il padre si rese conto che mancava qualcosa, e alla fine capì di che si trattava. Sulla parete nord c'era ancora il fregio antico che proveniva dalla casa di Onleycart, ma il grande ritratto di Corwen, restaurato con tanta fatica e screpolato in più punti, sembrava irreparabilmente danneggiato. Il tempo e gli sbalzi di temperatura avevano fatto finalmente il loro lavoro. In un momento imprecisato, da quando la stanza era stata rigovernata per l'ultima volta, era accaduto il peggio. Staccatosi dal legno in riccioli sempre più spessi, che a loro volta si erano ridotti in briciole con incredibile rapidità, il ritratto di Joseph Corwen aveva rinunciato per sempre a sorvegliare il giovane cui assomigliava così stranamente. Tutto quel che ne rimaneva era visibile sul pavimento, un mucchietto di polvere azzurra.

Avete ascoltato un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Mario, Alberto Moravia. Fu così. Di mattina presto mi alzai che Filomena ancora dormiva. Presi la borsa dei ferri, uscii di soppiatto di casa e andai a Monte Parioli, in via Gramsci, dove c'era uno scaldabagno che buttava. Quanto tempo ci avrò messo per fare la riparazione? Certo un paio d'ore, perché dovetti smontare e rimontare il tubo. Finito il lavoro, con l'autobus e con il tram, tornai a via dei Coronari, dove ho casa e bottega. Notate il tempo. 2 ore a Monte Parioli, mezz'ora per andarci, mezz'ora per tornare, 3 ore in tutto. Che sono 3 ore? Molto e poco, dico io, secondo i casi. Io ci avevo messo 3 ore per rimettere a posto un tubo di piombo. Qualcun altro? Invece. Ma andiamo per ordine. All'imboccatura di via dei Coronari, mentre camminavo svelto lungo i muri, mi sentii chiamare per nome. Mi voltai. Era Fede, la vecchia affittacamere che sta di casa di fronte a noi. Questa Fede, poveretta, ha 2 gambe così grosse per via della podagra che manco un elefante. Mi disse, tutta affannosa, «Che scirocco oggi! Vai in su? Mi dai una mano per la sporta?» Risposi che l'avrei fatto volentieri. Mi passai la borsa dei ferri sull'altra spalla e afferrai la sporta. Lei prese a camminarmi accanto, trascinando quelle 2 colonne di gambe sotto la palandrana. Dopo un poco domandò, «E Filomena dov'è?» Risposi, «Dov'ha da essere? A casa?» «Già, a casa», disse lei a testa china, «si capisce?» Domandai, tanto per parlare, «Perché si capisce?» E lei, «Si capisce, povero figlio mio!» Insospettito, lasciai passare un momento, e poi insistetti, «Perché, povero figlio mio?» «Perché mi fai compassione», disse quella befana, senza guardarmi. «E cioè?» «E cioè non sono più i tempi di una volta. Le donne oggi non sono più come al tempo mio». «Perché?» «Al tempo mio uno poteva lasciare la sposa a casa, tranquillo. Come la lasciava, così la ritrovava. Oggi, invece...» «Invece?» «Oggi non è così. Basta, ridammi la sporta. Grazie tante». Ormai tutta la gioia di quella bella mattinata mi era andata in veleno. Dissi, tirando indietro la sporta, «Non ve la do se non vi spiegate. Che c'entra Filomena in tutto questo?» «Io non so nulla», disse lei, «ma uomo avvisato, mezzo salvato». «Ma insomma!» gridai. «Che ha fatto Filomena?» «Domandalo ad Adalgisa», rispose lei. E questa volta acchiappò la sporta e si allontanò con un'agilità che non le conoscevo, quasi correndo nella sua palandrana lunga. Pensai che non era più il caso di andare a bottega e feci dietro front per cercare Adalgisa. Per fortuna stava anche lei in via dei Coronari. Adalgisa ed io eravamo stati fidanzati prima che incontrassi Filomena. Era rimasta zitella e sospettavo che quella storia su Filomena l'avesse inventata proprio lei. Salì 4 piani, bussai forte col pugno. Per poco non la presi in faccia, poiché lei aprì la porta di botto. Aveva le maniche rimboccate e teneva in mano una scopa. Disse secca secca: «Gino, che vuoi?» Adelgisa è una ragazza non tanto grande, piacente, ma con la testa un po' grossa e il mento in fuori. Per via del mento la chiamano scucchiona, ma non bisogna dirglielo. Io inviperito invece glielo dissi: «Sei stata tu, scrucchiona, a raccontare in giro che Filomena, mentre sto a bottega, fa non so che in casa?» Lei mi fissò con due occhi arrabbiati. «L'hai voluta, Filomena? Mo te la tieni!» Entrai e la acchiappai per un braccio, ma glielo lasciai subito perché lei mi guardò quasi con speranza. Dissi: «Dunque sei stata tu?» «Io non sono stata. Come l'ho avuta, così l'ho data.» «E chi te l'ha data?» «Giannina.» Non dissi nulla e feci per uscire, ma lei mi trattenne e soggiunse guardandomi, provocante: «E non chiamarmi più scrucchiona.» «E che, non ce l'hai la scucchia?» risposi, liberandomi e scendendo la scala a rompicollo. «Meglio la scucchia che le corna!» gridò lei, affacciandosi alla ringhiera. Ora cominciavo a sentirmi male. Non mi pareva possibile che Filomena mi tradisse, visto che in 3 anni che eravamo sposati lei non aveva fatto che ricoprirmi di tenerezze. Ma guarda che cos'è la gelosia! Proprio queste tenerezze, alla luce dei discorsi di Fede e di Adelgisa, mi sembravano una prova di tradimento. Basta! Giannina era cassiera in un bar lì accanto, sempre in via dei Coronari. Giannina è una bionda linfatica, coi capelli lisci e gli occhi di porcellana azzurra. Calma, lenta, riflessiva. Andai alla cassa e le sussurrai: «Di un po', sei stata tu a inventare che Filomena, quando non ci sono, riceve gente in casa?» Lei stava dando retta ad un cliente. Batté con le dita sui tasti della macchina contabile, staccò il biglietto, annunziò senza alzare la voce: «Due espressi!» Quindi domandò tranquilla: «Che mi dici, Gino?» Ripetei la domanda. Lei porse il resto al cliente e poi rispose: «Per carità, Gino, ti pare che inventi una cosa simile su Filomena, la mia migliore amica?» «Allora Adelgisa se l'è sognato?» «No!» corresse lei. «No, non se l'è sognato. Ma io non l'ho inventato, l'ho ripetuto.» «Che buona amica!» non potei fare a meno di esclamare. «Ma ho anche detto che non ci credevo. Questo certo Adelgisa non te l'ha detto.» «E a te? Chi te l'aveva raccontato?» «Vincenzina è venuta apposta dalla stireria per farmelo sapere.» Uscii senza salutarla e andai di rimpetto alla stireria. Dalla strada potei subito vedere Vincenzina, ritta in piedi davanti al tavolo, che pesava con le due braccia sul ferro, stirando. Vincenzina è una ragazza minuscola, con un viso schiacciato, come di gatto, bruna, vivace. Sapevo che aveva un debole per me, e infatti, a un cenno che le feci col dito, lasciò subito il ferro e venne fuori. Disse speranzosa: «Gino, beato chi ti vede!» Risposi: «Strega, è vero che vai dicendo in giro che Filomena, mentre sto a bottega, riceve gli uomini in casa?» E lei, un po' delusa, dondolandosi, le mani nelle tasche del grembiule: «Ti dispiacerebbe?» «Rispondi», insistetti, «sei stata tu a inventare questa infamia.» «Oh, quanto sei geloso», disse lei alzando le spalle. «Che sarà? Una donna ora non potrà fare 4 chiacchiere con un amico.» «Dunque sei stata tu?» «Senti, mi fai compassione», disse a un tratto quella vipera. «Che vuoi che me ne importi di tua moglie? Io non ho inventato niente. Me l'ha detto Agnese. Lei sa anche il nome di lui.» «Come si chiama?» «Fatelo dire da lei.» Ormai ero sicuro che Filomena mi tradiva. Si sapeva anche il nome. Pensai involontariamente: «Per fortuna nella borsa non ho alcun ferro grosso, altrimenti potrei perdere la testa e ammazzarla.» Non riuscivo a capacitarmi. Filomena, mia moglie, con un altro. Entrai nella tabaccheria dove Agnese vendeva le sigarette per conto del padre. gettai il denaro sul banco, dicendo: due nazionali. Agnese è una ragazzetta di 17 anni, con una foresta di capelli crespi e secchi ritti sulla testa. La faccia la gonfia, infarinata di cipria rosa, pallida, senza colori, con due occhi neri come due bacche di lauro. La conoscevo come la conoscono tutti in via dei Coronari. E come lo sapevano tutti, così sapevo anch'io che era interessata, capace per denaro di vendersi l'anima. Mentre mi dava le sigarette, mi chinai e le domandai: di un po', come si chiama? Ma chi? Rispose lei stupita. L'amico di mia moglie. Mi guardò, esterrefatta. Dovevo avere una brutta faccia. Disse subito: io non so niente. Cercai di sorridere. Via, dimmelo. Lo sanno tutti ormai. Io soltanto non lo so. Mi guardava fisso, scuotendo il capo. Allora soggiunsi: guarda, se me lo dici ti do questo. E cavai di tasca un foglio da 1000 che aveva avuto quel mattino per la riparazione. Alla vista del denaro, lei si turbò. Manco le avessi parlato d'amore. Il labbro le tremò, si guardò intorno e poi mise la mano sul foglio, dicendo piano: Mario. E tu come l'hai saputo? Dalla tua portiera. Dunque era proprio vero, come nel gioco del freddo e del caldo, adesso eravamo già nel palazzo. Presto saremmo stati nel mio appartamento. Uscii dalla tabaccheria e corsi a casa mia, qualche portone più in là. Intanto ripetevo: Mario, e a quel nome tutti i Mari che conoscevo mi sfilavano davanti gli occhi. Mario il lattaio, Mario l'ebanista, Mario il fruttivendolo, Mario che era stato soldato e ora era disoccupato, Mario il figlio del Norcino. Mario, Mario, Mario, a Roma i Mari saranno 1 milione e a via dei Coronari ce ne saranno 100. Entrai nel portone di casa mia. Andai difilato alla bussola della portiera. Vecchia e baffuta come Fede, stava a gambe larghe, un braciere tra i piedi e un mucchio di cicoria da capare in grembo. Domandai affacciandomi: dite un po', l'avete inventato voi che Filomena in mia assenza riceve un certo Mario? Irritata, rispose subito: ma chi si inventa niente? È tua moglie che me l'ha detto. Filomena? Già! Mi ha detto deve venire un giovanotto così e così che si chiama Mario. Se Gino è in casa, digli che non salga. Ma se Gino non c'è, fallo pure salire. Ora è su. È su. E come? È salito che sarà quasi un'ora. Dunque non soltanto Mario esisteva, ma adesso stava con Filomena in casa da un'ora. Mi gettai per le scale, salii di corsa 3 piani, bussai. Filomena stessa venne ad aprirmi. E subito notai che lei, sempre così placida e serena, sembrava spaventata. Dissi: brava, quando non ci sono ricevi Mario. Ma quando mai? Incominciò lei. So tutto! Gridai e feci per entrare. Allora lei mi sbarrò il passo dicendo: lascia perdere, che te ne importa? Torna più tardi. Questa volta non ci vidi più. Le diedi uno schiaffo, gridando: ah, è così, non deve importarmi! E poi, con una spinta, la misi da parte e corsi in cucina. Accidenti alle chiacchiere delle donne. E accidenti alle donne. C'era, sì, Mario, seduto al tavolo, in atto di bere il caffè e latte. Ma non era Mario l'ebanista, né Mario il fruttivendolo, né Mario il figlio del Norcino, né insomma alcuno dei tanti Mari a cui avevo pensato per strada. Era semplicemente Mario, il fratello di Filomena, che era stato in galera 2 anni per furto con scasso. Io, sapendo che un giorno sarebbe uscito, le avevo detto: guarda che in casa mia non ce lo voglio, non voglio neppure sentirne parlare. Ma lei, poveretta, che al fratello voleva bene con tutto che fosse ladro, aveva voluto riceverlo lo stesso in mia assenza. Mario, vedendomi così fuori di me, si era alzato in piedi. Dissi, ansimante: addio, Mario. Me ne vado, disse lui, moscio, Non aver paura, me ne vado. Che sarà? Manco fossi appestato. Sentivo Filomena nel corridoio che singhiozzava e adesso mi vergognavo di quello che avevo fatto. Dissi, confuso, «No, rimani, per oggi rimani, rimani a colazione, non è vero, Filomena?» Soggiunsi rivolto a lei, che si era affacciata sulla soglia asciugandosi le lacrime. «Non è vero, Filomena, che Mario può rimanere a colazione?» Basta, rimediai alla meglio, e poi andai in camera da letto. Ci chiamai Filomena, le diedi un bacio e facemmo pace. Restava però il fatto delle chiacchiere. Esitai e poi dissi a Mario: «Andiamo, Mario, vieni a bottega. Può darsi che il padrone qualche cosa ti faccia fare». Lui mi seguì. Quando fummo per le scale, soggiunsi: «Nessuno ti conosce qui. Tu in questi anni sei stato a lavorare a Milano, intesi?» «Intesi». Scendemmo la scala. Come fummo davanti la bussola della portiera, presi Mario per un braccio e lo presentai dicendo: «Questo è Mario, mio cognato. Viene da Milano. Ora starà qui con noi». «Piacere, piacere, piacere». «Il piacere è tutto mio», pensai uscendo per la strada. Per le chiacchiere delle donne ci avevo rimesso 1000 lire. E adesso, per giunta, c'avevo anche il ladruncolo in casa.
2: Il racconto.
4: Leitzer Zamenhof. 15 dicembre 1859, 14 aprile 1917. L'esperanto e le sue speranze. Ludwig Leitzer Zamenhof aveva 19 anni quando elaborò il suo primo progetto di lingua universale e 28 anni quando pubblicò il suo primo opuscolo intitolato Internacia Lingvo, 1887, sotto lo pseudonimo di Doctoro Esperanto. Fin dalla più tenera età aveva familiarizzato con varie lingue nazionali, ma in circostanze così dolorose che gli facevano sentire la molteplicità delle lingue come un'esperienza traumatica. Il problema linguistico, prima ancora di interessare in lui l'intelligenza e la ragione, ferì profondamente il suo cuore. La città di Bialystok, dove egli nacque il 15 dicembre 1859 e che ora si trova in Polonia, era una parte disputata e oppressa dell'impero russo, nella quale si incontravano e spesso si combattevano diverse etnie e i loro influssi. Era il Granducato di Lituania, che comprendeva parte dell'attuale Lituania, il nord-est della Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina. Zamenhof scrive: «Questo luogo della mia nascita e degli anni della mia fanciullezza ha impresso il primo corso a tutte le mie aspirazioni successive. La popolazione di Bialystok è formata da 4 elementi: russi, polacchi, tedeschi, ebrei. Ciascuno di questi gruppi parla una lingua diversa e ha relazioni non amichevoli con gli altri gruppi. In tale città, più che altrove, una natura sensibile percepisce la pesante infelicità della diversità linguistica e si convince ad ogni passo che la diversità di lingue è la sola causa, o almeno la principale, che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche. Sono stato educato all'idealismo. Mi hanno insegnato che tutti gli uomini sono fratelli e intanto sulla strada e nel cortile tutto a ogni passo mi ha fatto sentire che non esistono uomini, esistono soltanto russi, polacchi, tedeschi, ebrei, eccetera. Questo ha sempre tormentato il mio animo infantile, anche se molti sorrideranno su questo dolore per il mondo da parte di un bambino. Poiché a me sembrava allora che i grandi fossero onnipotenti, mi ripetevo che quando sarei stato grande, io senz'altro avrei eliminato questo male». Lettera a Borovko, 1895, da Lettere di Zamenhof, volume 1, pagina 343-44. In famiglia Leiter Zamenhof parlava russo, fuori casa il polacco, come studente di ginnasio studiava il tedesco e il francese, il latino e il greco. Sotto la guida del padre, competente ebraista, apprese l'ebraico. È probabile che conoscesse anche alcuni elementi del lituano, ma il suo interessamento al problema delle lingue non è dovuto soltanto alle sue innate capacità e al suo bagaglio linguistico. Prima di lasciare il ginnasio nel 1879, anno in cui comparve il Volapük, aveva già completato il suo primo tentativo di lingua universale. Lo lasciò nelle mani del padre quando per i suoi studi di medicina dovette raggiungere Mosca e poi Varsavia. Suo padre, censore della stampa ebraica, si rendeva conto dei pericoli che poteva comportare per uno studente ebreo povero la scoperta presso di lui di manoscritti redatti in una lingua segreta. Perciò egli distrusse quel primo progetto del figlio. A Varsavia, dove il giovane Zamenhof terminò gli studi di medicina, l'antisemitismo era sollecitato in tutti gli strati sociali dal governo zarista. Per protestare contro quella politica, il giovane prese parte attiva nel movimento sionista Hilbat Zion dal 1882 al 1887. Durante questi anni di lotta, di lavoro e di miseria, si rese conto che una comune lingua non basta per far crollare le barriere erette tra i gruppi sociali e, mentre lavorava ad un nuovo progetto di lingua internazionale, cominciò a elaborare un ideale di religione universale. Ciò che differenzia Zamenhof da tutti gli altri autori di interlingue è l'esperienza diretta e dolorosa dei contrasti per prevalenze di natura sociale, di razza e di religione. Egli non era un linguista che fosse privo di contatto con i problemi originati dalla diversità linguistica e da questa espressi. Soffriva profondamente per la divisione dell'umanità in gruppi avversi e perciò la creazione di una lingua internazionale era soltanto l'avviamento ad una generale pacificazione. Era dunque un'attività priva di egoismo, umanitaria, ideale, a vantaggio né di soddisfazione personale né di sciovinismo nazionale come alcuni progetti minimali, ma a favore di tutti i sofferenti e gli oppressi a causa di discriminazione linguistica. Nel 1886 si specializzò in oftalmologia e l'anno successivo cominciò ad esercitare in Varsavia. Quel 1887 fu l'anno in cui sposò Clara Zibernik e pubblicò un opuscolo col titolo di Internacia Lingvo, prima in russo, poi in polacco, francese, tedesco e inglese. Il libretto di 40 pagine comprende un'ampia prefazione, la grammatica con le 16 regole, un vocabolario di circa 900 radici ed esperimenti linguistici di traduzione e anche di composizione originale in prosa e in poesia. Nella prefazione all'opuscolo, Zamenhof rileva quanto tempo, quanto denaro e quanta fatica costi lo studio di una lingua straniera e osserva che una lingua comune non soltanto farebbe risparmiare questi sforzi, ma anche arricchirebbe l'umanità attraverso le più elevate opere culturali di tutte le nazioni. Lo studio di due lingue, quella materna e quella internazionale, permetterebbe di dedicare più tempo all'approfondimento della prima e di sentire il valore delle altre culture su di un livello di piena parità. Una lingua internazionale, oltre a facilitare i rapporti fra scienziati e uomini d'affari, farebbe scomparire quell'impressione di estraneità che separa gli individui di lingue diverse. Tutte le pasigrafie sono finora fallite per la loro difficoltà, e le lingue costruite non hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico. Ciò si può capire Perché infatti sacrificare il proprio tempo per imparare una lingua parlata soltanto dal suo inventore? Zamenhof si prefigge perciò tre obiettivi. Facilitare la lingua così che possa essere imparata quasi come un gioco. Renderla immediatamente utilizzabile grazie alla logica e alla semplicità della sua struttura. Trovare un sistema per stimolare il pubblico a praticarla in modo generalizzato. Quale sistema per garantire al lettore una ricompensa alla sua buona volontà? Zamenhof inserì alla fine del suo libretto 8 pagine formate ciascuna da 4 schede che riportavano in forma di invito il seguente testo. Promessa. Io, sottoscritto, prometto di imparare la lingua internazionale proposta dal dottor Esperanto se sarà dimostrato che 10 milioni di persone abbiano fatto pubblicamente la stessa promessa. Nome e indirizzo. In effetti soltanto 1000 di queste schede gli ritornarono compilate ed egli pubblicò questi primi 1000 indirizzi sotto forma di annuario nel 1888, inaugurando così una tradizione che rimane ancora oggi uno dei più efficaci mezzi di lavoro e di propaganda dell'organizzazione esperantista. La lingua internazionale, malgrado la censura, si diffuse e rapidamente diventò popolare sotto lo pseudonimo dell'inventore, anche perché il primo giornale di Esperanto pubblicato a Norimberga il giorno 1 settembre 1889 ebbe come titolo La Esperantisto. Nel 1888 Leiser Zamenhof diede alle stampe il Dua Libro de Lingvo Internacia, il secondo libro della lingua internazionale, Kelter Varsavia, contenente un'ottimistica prefazione. Le numerose promesse che sto ricevendo, per la maggior parte firmate senza condizioni, le lettere di incoraggiamento e di consigli, tutto mi dimostra che la mia fede profonda nell'umanità non mi ha ingannato. Il genio buono dell'umanità si è ridestato. Viva l'umanità! Viva la fraternità tra i popoli che vivano in interno! Da Originale a Vercaro. Nel 1889 apparve Al dono alla Dua Libro de Lingvo Internacia, supplemento al secondo libro della Lingvo Internacia. Vi si leggono le sue ultime parole in qualità di autore. Da allora egli considerò la lingua non come sua proprietà, ma come patrimonio di tutti. La sua evoluzione dipenderà da tutti gli amici della Santa Idea. Nell'arco di 12 anni, Leiser Zamenhof spese molto tempo e denaro per la amata causa. Se soltanto una centesima parte fosse offerta da ognuno dei suoi sostenitori, sarebbe raggiunto in breve lo scopo prefisso. Le parole emozionanti mostrano che fin dall'inizio Zamenhof cercò di collegare la lingua con un ideale elevato. Secondo lui la lingua deve servire per destare il genio buono dell'umanità, cioè per stimolare le energie di ognuno, per giungere alla costruzione di un mondo migliore attraverso una intensa dedizione operativa. È evidente perciò che la lingua internazionale deve assumere un ruolo di stimolo della società verso il progresso e che è associata ad un umanesimo quasi mistico che andrà manifestandosi fino alla morte dell'autore e anche oltre. Questo fatto è importante se si considera che, malgrado i tentativi di molti esperantisti, anche durante la vita di Zamenhof, di presentare l'esperanto come lingua indipendente da ogni sfumatura ideologica, nella sua stessa denominazione, esperanto significa colui che spera, sono condensate molte implicazioni ideologiche capaci di entusiasmare una generazione dopo l'altra. Certamente si può anche considerare l'esperanto secondo un punto di vista soltanto linguistico, ma nessuna indagine puramente linguistica può far comprendere la sua unica forza di attrazione, il suo potere stimolante e molti aspetti della sua ricchezza. Impoverito dalla pubblicazione dei suoi opuscoli e da sventure familiari, Zamenhof trasferì il suo ambulatorio oculistico da una città all'altra e nel 1898 si stabilì definitivamente a Varsavia in un quartiere popolare. In questo periodo di relativa miseria, egli produsse gli scritti più importanti per l'avvenire della lingua. Nel 1894 apparvero Universala Vortaro, vocabolario universale, con traduzioni del lessico esperanto in 5 lingue, Ekzerkaro, raccolta di esercizi, e nel 1903 Fundamenta Crestomatio, antologia fondamentale comprendente esercizi, articoli, discorsi, aneddoti, poesie e prose originali e tradotti. Nel 1905 seguì il celebre Fundamenta de Esperanto, grammatica con le 16 regole, i già menzionati esercizi e il vocabolario. 18 anni dopo il primo opuscolo, il Fundamento, fissa i canoni della lingua. Quando esso apparve, il movimento esperantista già si estendeva attraverso l'Europa e la lingua fu subito così riconosciuta. 180 esperantisti, prevalentemente britannici e francesi, convenuti a Calais nell'agosto del 1904, accettarono l'invito del gruppo esperantista di Boulogne-sur-Mer, città portuale francese sul canale della Manica, al primo congresso mondiale di Esperanto che ebbe inizio a Boulogne il 5 agosto 1905 con 668 partecipanti provenienti da 20 paesi. Alcuni giorni prima Zamenhof aveva ricevuto la Legione d'Onore dal ministro francese della pubblica istruzione. Il congresso di Boulogne iniziò la tradizione dei congressi mondiali di Esperanto che si susseguirono in Ginevra 1906, Cambridge 1907, Dresda 1908, Barcellona 1909, Washington 1910, Anversa 1911, Cracovia 1912 e Berna 1913. Al congresso del 1914, organizzato in Parigi, aderirono 3.739 persone che, a causa della guerra, non poterono partecipare. La tradizione si è rinnovata nel 1920, ma di nuovo interrotta dal 1940 al 1947 a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopodiché proseguita di anno in anno e di paese in paese fino ad oggi. Ludwig Leitzer Zamenhof non visse fino alla fine della guerra. Sfinito dal troppo lavoro e profondamente colpito dalla caduta del suo ideale di pace, morì il 14 aprile 1917, dopo aver tracciato su un foglio di carta i suoi ultimi pensieri. «Ho avuto la sensazione che forse la morte non è una scomparsa, che esistano alcune leggi nella natura, che qualcosa mi guida verso un alto scopo».
2: Avete ascoltato Il racconto.
5: Note classiche a piè di pagina.
6: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
5: Note classiche a piè di pagina.
6: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Curiosamente. Il cervello è programmato per cercare di saperne di più. Se così non fosse, la civiltà non sarebbe mai progredita. Perché il vero motore della scienza è la voglia di farsi domande sempre nuove. Di Elisabetta Intini. I libri di scuola insegnano che fu il batteriologo inglese Alexander Fleming a scoprire nel 1928 le proprietà antibatteriche della penicillina. Un po' meno risaputo è che la muffa che aveva contaminato le sue piastre in laboratorio era troppo instabile e lenta nella crescita per essere coltivata su larga scala. Se oggi possiamo curarci con gli antibiotici, è invece grazie alla brillante intuizione che 13 anni dopo ebbe Mary Hunt, microbiologa del Northam Regional Research Laboratory a Peoria, Illinois. In una calda giornata dell'estate del 1941, la scienziata rientrò in ufficio con un melone ammuffito, salvato dagli scarti del mercato della frutta. Quella muffa dorata si rivelò capace di produrre 200 volte più principio attivo rispetto a quella di Fleming e permise di avviare la produzione industriale di penicillina pura negli Stati Uniti. Se non fosse stato per la capacità di Hunt di non fermarsi all'ovvio e chiedersi che cosa ci fosse su quella frutta da buttare, ci saremmo privati di una delle più grandi conquiste della medicina moderna. La curiosità è il motore dell'esplorazione umana e della ricerca scientifica. La scintilla che dirige i nostri interessi e motiva gli sforzi nello studio e nel lavoro. È uno dei nostri più grandi punti di forza. Eppure per la scienza, questo così fondamentale stato psicologico è ancora poco noto. Le sue basi neurologiche sono tuttora oggetto di indagine. Non c'è accordo nemmeno sulla definizione di curiosità. Ridotta all'osso, infatti, si tratta della spinta a raccogliere informazioni sul mondo, una prassi che ci accomuna agli organismi più elementari. Ma è evidente che c'è una bella differenza tra una ameba intenta a esplorare il proprio habitat e la sete di conoscenza che in alcuni membri della nostra specie, come Leonardo da Vinci, ha toccato vette ineguagliabili. Che cos'è dunque la curiosità? Che cosa la alimenta? Come cambia nel tempo e perché certe persone sono più curiose di altre? La curiosità è la forza trainante dell'apprendimento delle cose del mondo, spiega Celeste Kidd, neuroscienziata dell'Università della California, a Berkeley. È ciò che ci motiva a far ricerca sulle questioni che non capiamo, in modo da imparare da esse. È come un circolo continuo che opera al di sopra della nostra comprensione, ci attira verso l'incertezza e in questo modo ci aiuta ad apprendere come funziona il mondo. Chi è curioso sa di non sapere e allo stesso tempo non vede l'ora di capire di più, in un piacevole e inesauribile circolo vizioso. Per realizzare che si sta sperimentando un certo grado di incertezza, c'è bisogno di masticare almeno un poco di un dato argomento, continua Kidd. Una volta che ci si trova nell'incertezza, la curiosità interviene per motivarci a risolverla. Si impara ancora un po' e così si diventa non certi su nuove cose. In sostanza, è una raffinata soluzione evolutiva per motivare le creature intelligenti a continuare a espandere le loro conoscenze nel corso della vita. Le cose che attirano la nostra curiosità sembrano rispondere a una legge universale sul grado di incertezza che devono sollecitare. Desideriamo trovare cose da apprendere che siano un po' più sorprendenti e nuove rispetto a quelle che sappiamo, ma non troppo, chiarisce Kidd. In un esperimento, la scienziata ha messo alla prova l'attenzione di bambini di 7 e 8 mesi con una serie di stimoli visivi di predicibilità variabile, come camion dei pompieri giocattolo che venivano nascosti da un pannello per ricomparire, oppure no, quando il pannello veniva sollevato. In alcuni casi il giocattolo era sempre presente, in altri ricompariva con una probabilità molto bassa, in altri casi con un livello di certezza intermedio. Attraverso esperimenti di eye tracking, in cui si segue la direzione dello sguardo del bambino, abbiamo osservato che i bambini sono interessati soprattutto agli eventi che sono appena un po' sorprendenti rispetto a quello che già sanno. Lo sono meno a quelli che sono o eccessivamente attesi, poiché non offrono opportunità di imparare e quindi annoiano, e a quelli troppo sorprendenti. Lo chiamiamo effetto riccioli d'oro. A partire dall'infanzia, i bambini ricercano materiale che riserva il giusto livello di sorpresa rispetto al loro attuale schema di aspettative sul mondo, continua la studiosa. L'espressione si riferisce al concetto di giusta misura al centro della favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi, in cui la bambina che entra nella casa dei tre orsi e mangia dai loro piatti si accorge che la zuppa più buona è quella né troppo calda né troppo fredda. In fondo si tratta di una strategia utile a rimuovere mentalmente il materiale che è ancora fuori dalla portata rispetto a quello che il bambino è pronto a imparare. Immaginate di dover scegliere un libro da leggere da uno scaffale, aggiunge Kidd. Non vorreste un libro in una lingua straniera che non sapete leggere o su un tema che non vi è familiare. Vi mancherebbero le conoscenze di base per capirci qualcosa. La studiosa ha scoperto che anche i macachi rhesus sono più attratti dagli eventi moderatamente sorprendenti rispetto a quelli molto prevedibili o troppo ricchi di novità, e questo succede anche in assenza di obiettivi specifici o ricompense. È quindi un comportamento spontaneo, una strategia evolutiva conservata nel tempo per guidare l'intelligenza verso il materiale più utile da imparare in quel momento. Nei bambini, quindi, la curiosità serve a ridurre il margine di errore nelle loro predizioni su come è fatto il mondo. Spesso le persone mi chiedono come si fa a recuperare da adulti la curiosità che avevano da bambini. Scherza Kidd. Non è una cosa poi così desiderabile. Sia gli adulti sia i bambini hanno una curiosità intensa. Ciò che cambia è l'obiettivo della loro curiosità. I bambini sanno molto poco del mondo, per cui hanno oggetti di interesse molto diffusi. Ogni cosa è per loro abbastanza interessante, perché non sanno molto praticamente di nulla. Al contrario, gli adulti hanno avuto il tempo di formare interessi specializzati, che diventano il target della loro curiosità, e tendono ad essere più curiosi di un gruppo di cose più limitato rispetto ai bambini. Ma l'intensità di quella spinta non sappiamo se sia diversa tra bambini e adulti. Proprio perché con il passare dell'età ci specializziamo, è comunque importante sforzarsi di coltivare quel tipo di curiosità che si rischia di perdere, quella intesa come l'entusiasmo per l'esplorazione. Lo si può fare assaggiando cibi che di solito non cuciniamo, ascoltando nuovi podcast, viaggiando, imparando a fare domande alle persone che ci capita di incontrare, anche perché un cervello curioso riserva benefici collaterali inattesi, per esempio sulla memoria. Quando qualcosa stimola la nostra curiosità, mobilita i circuiti cerebrali che processano il neurotrasmettitore dopamina, spiega Sharan Ranganath, neuroscienziato dell'Università della California a Davis, la dopamina ha molte funzioni, ma è importante soprattutto perché stimola le persone a perseguire un obiettivo, sia esso concreto, come una pizza quando si ha fame, o astratto, come la ricerca di informazioni. La dopamina ha un impatto sulla nostra attenzione, perché siamo più disponibili a concentrarci su ciò che è rilevante. Questa molecola favorisce anche la plasticità cerebrale, cioè l'abilità dei circuiti neurali di immagazzinare nuove informazioni. Per cui, se parti del nostro cervello vengono inondate di dopamina e nel corso di questo processo si incontra qualche altro elemento che non c'entra, è più probabile che si formino nuovi ricordi anche su ciò che si è incontrato. In pratica, una elevata curiosità verso un certo argomento mette il cervello in uno stato in cui è più probabile imparare e trattenere informazioni, anche se queste non sono di particolare interesse o importanza. Ecco perché, per i network televisivi, è così efficace piazzare le pubblicità verso la fine dei film pieni di suspense. È il momento in cui siamo più ricettivi al loro messaggio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca, la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni, Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale. Dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi, Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt, per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato alla Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che, per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da ansa.it. Danza e folklore. Sei balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nover, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane, un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento, che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione. Tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica che fa ballare il Salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi. I canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal Salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana.

0: decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto. Mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona, come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La Chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante Corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contra Santa Corona, dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio. È il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pierantonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale.

0: Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista in secondo piano lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'adorazione dei Magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il Magio più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio, annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da due differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera trecentesca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala, e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora due affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613 per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla, fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Thiene e ha mantenuto l'impianto originale duecentesco, nonostante i diversi interventi nei secoli, l'ultimo in stile rocaille tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite due grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415. L'altra di Marco da Tiene. Le lunette delle arche presentano due dipinti quattrocenteschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il Bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Tiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera di Giacomo. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera di Giacomo è una delle lettere del Nuovo Testamento, tradizionalmente attribuita a Giacomo il Giusto e datata alla fine del primo secolo, tra il 70 e il 100. La breve lettera, ritenuta rivolta alle 12 tribù di Israele, è molto probabilmente un'omelia che poi, per la ricchezza dei contenuti, ha cominciato a circolare tra le comunità cristiane primitive per essere letta nelle assemblee. Lettura di Luciano Ferrario.

Capitolo 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Capitolo 2. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi,
Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu stattene là in piedi», o «Siedi in terra accanto al mio sgabello», non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto «non commettere adulterio» ha detto anche «non uccidere». Quindi, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia, invece, trionfa sul giudizio. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: «Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, e fu chiamato amico di Dio». Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Raab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere, quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Capitolo 3. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto,
capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e, infiammata dalla geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Capitolo 4. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge,
non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Capitolo 5. A voi ora, orecchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato. Avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse. E non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro,
Costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera di Giacomo, letta da Luciano Ferrario. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il sogno dello storione. Vita, sogni e miraggi sul delta del Po. Letture tratte da Il sogno dello storione di Renato Dallara e Gianantonio Cibotto. Edizioni Panda 2004. Prefazione di Giorgio Segato. Riduzione per Radio Senti Chi Parla di Federico Pinaffo. Leggono Luciano Ferrario, Federico Pinaffo, Luigi Rosin, Elsa Sabbadin, Amalia Sabino, Graziano Sessolo.
3: Dalla prefazione di Giorgio Segato. Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale, Gian Antonio Cibotto ritorna a Scanoboa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo, del suo primo immediato successo. Vi torna ritrovando quel tempo, tirando fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica ricevuto da Renato Dallara, regista di Scanoboa, il film basato sul suo libro. Si tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là in osterie tra Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico pesce del Delta, che consentiva, se preso, almeno di pareggiare i debiti di una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non di rado tragico della vita, del lavoro, del mestiere, del rapporto di amore e odio con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà tra colleghi poveri. Emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po. E sono questi frammenti la trascrizione diretta del parlante di quella che non può che restare tradizione orale, immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto, italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in italiano. Gian Antonio Cibotto non poteva, io credo, trovare un modo migliore per tornare a Scanoboa, per richiamare il sogno, il tormento, il miraggio dei pescatori di storione, cresciuto a dismisura tra esercizio sapiente del mestiere e alterna fortuna, tra esaltazione e dannazione. Centrali sono l'ambiente dello scano, lingua di terra emersa appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne, la pesca e l'oggetto della pesca, lo storione. Silenzi, misteri, lo storione non si sa da dove venga. Il buio prima dell'alba, la notte dopo il tramonto, l'importanza del sogno, i santi, le liturgie religiose. Tutto accresce la suggestione di una narrativa originale con andamenti ora incalzanti, ora più larghi e distesi in racconto completo, doviziosi di accenti, di accenni, di memoria. Ci sono brevemente tratteggiati i vari personaggi che frequentano le osterie, come i venditori ambulanti, lo stracivendolo, il farista, e qua e là si parla delle donne. Per noi Gian Antonio Cimotto ha recuperato uno straordinario testo di antropologia culturale e di testimonianza storica delle voci degli emarginati, degli esclusi, in una variegata documentazione di fatti, di gesti, di modi di vivere e di dire, che manca solo delle immagini dei volti scavati, segnati profondamente dagli stenti e dalle fatiche, scuriti dal sole e dal salmastro dell'aria. Le immagini di quei luoghi, di quel delta, di quella gente.
4: Prima parte. Il sogno.

0: Andare a caccia di storioni è come mettere la lotteria. Se uno non ha altre risorse, non può pescare lo storione. E se lo fa lo stesso, muore disperato. Quando si vede di 40 barche che pescano, uno solo prende 4 storioni e 40 famiglie niente, e allora si sente l'invidia più grande del mondo. Quello che ha preso lo storione fugge via come un ladro. Cerca di non farsi vedere dagli altri.
1: La sera ci troviamo tutti dalla Tonina in osteria. Si finge di essere amici e tutti vorrebbero che morissero gli altri, ad uno, a patto di restare soli. Ma si sorride e si complimenta quello che ha preso. Ammazzarlo quello che ha preso, così ci direbbe l'invidia.
2: Non si sa da dove venga. Ad aprile, maggio, si trova il mare e viene su ad acqua dolce più che altro quando c'è la piena del Po. Siccome che l'acqua quando è chiara si confonde nel mare e quando è torbida la fa un filo grande, li va a prendere fuori, al largo. Lui costeggia e dove trova quest'acqua che lo chiama, s'inoltra. Vuole che sia torbida, ma di un torbido bianco, come il latte. Questo viene quando piove vicino, verso Mantova. L'acqua viene bianca come il latte, allora è il suo momento.
1: Quando l'acqua viene bianca, colore del latte, si pesca notte e giorno. Quando l'acqua è chiara, si pesca di notte, senza luna.
0: Perché si sogna? Andiamo a letto con questa idea di sognare qualcosa. E appena viene il sogno, subito ci si sveglia. L'abitudine stessa che ci tiene sempre con questo cuore stretto, come se non potessimo pensare ad altro. E la notte sognano, tutti, perché il mestiere è così, che fa sognare, e si verificano i sogni che facciamo. Qualcosa che lotta, un maiale morto, una pecora sbranata, ma più di tutti è il cavallo che dà il segno buono.

0: Sullo scano della batteria eravamo due, io e Beliero, vecchio, quello che adesso ha la paralisi. Allora non ce n'era altri sul fiume come lui. Io ero il suo prodiere. Mi prendeva con lui a un terzo, ero ancora un ragazzo. Quando m'era venuto a prendere a casa questo Beliero, mia madre non voleva. Sapevano che per uno storione Beliero faceva qualunque cosa. Ma la miseria la tirava e i vecchi dissero: «Va, ricordati solo di fare sempre tutto quello che vuole lui e basta». Così andai con Beliero senza paura. La paura di mia madre era che io avevo un occhio perso, ma io non ci facevo caso, perché il mio mestiere è di caccia e di pesca. Nei buoni momenti del bisogno, quando alzo il dardo o miro alla folaga o fiozzino l'anguilla, uno che li abbia tutti e due un occhio lo deve chiudere. Io me lo trovo che è tappato e la disgrazia è stata così che non la sento. Sono stato anche invidiato perché non andavo soldato. Basta. Ritorno alla mia partenza con Beliero, io che ero un ragazzetto di 16 anni e lui il più gran pescatore di Storione. Ma, avido della moneta, teneva un ragazzo per secondo e poteva così dargli un quarto al posto del terzo. La prima notte alla pila, che l'acqua si imbiancava, e Beliero disse che era notte e conveniva andare a dormire e all'una ci saremmo alzati per posare la bina. Stesi dentro un casone di canna, dormivamo. E io cominciai a sognare. E mi pareva nel mio sogno d'avere nel pugno le redini di un cavallo. Lo sforzo, sento che mi porta via la mano e mi attacco a un palo finché la lotta mi sveglia. Chiamo Beliero e lui dice: «Cosa voto, le notte?» «Andiamo», dico io, «andiamo via!» Con tutto che Beliero era capitano e io prodiere, lui consente senza dire altro. In po' l'acqua veniva color del latte. Appena messa la bina, vien dentro uno storione di 50 chili, il primo dell'anno. Beliero mi guarda e dice: «El sera un gran cavall bianco». Al conosso ancami.
1: Facile a far debito. Con uno storione pago tutto dopo. Intanto, far debiti? Ma cosa importa se lo ha preso lui? Domani lo prendo io. E con uno storione pago tutti i debiti. E invece non paga niente perché non prende niente. Vicino a lui ha preso. Dietro a lui ha preso. A lui si chianta la bina. Come una lotteria. Ci sono le lotterie con la perdita. Questa è la lotteria dello storione. E fa debiti, debiti, debiti. È un mestiere misero. Ci vuole fortuna.
2: La prima volta che si va a pescare, bisogna stare attenti al giorno in cui si bagna la bina. Partendo da qui, Scardovari, è venuto Don Aldo e ha benedetto la bina e la barca. Allora noi arriviamo alla pila. La prima volta si deve bagnare la nostra rete, che si chiama bina, così. Si getta e poi si ritira subito. Per dire, oggi l'abbiamo bagnata, domani inizia la pesca. Può essere domani, può essere un altro giorno. Intanto noi l'abbiamo bagnata e stiamo pronti. Ancora non si sente dire niente e l'acqua non imbianca.
0: Mi veramente de mia natura sono uno che non credo, ma con il mestiero son sforza de credere al sogno.

La prima volta che sono andato io è stato uno scambio. Mio fratello più grande stava male. Meatta, capo della barca, disse: «Datemi il piccolo!» Mia madre disse che non aveva cuore a mandarmi così piccolo all'onda. «Lasciatelo venire!» disse Meatta. «Lo leggo per la cintura una corda e la corda la assicuro bene all'albero. Lui sta a prora, ma è legato. Non lo perdo di sicuro!» Io avevo sempre sentito i discorsi dello storione e i sogni che si fanno. Andammo alla pila e passai i primi giorni legato come un cagnolino e tutti mi chiamavano Flit. E io dico a Meatta: «Parron, slega! Ormai son pratico, fa almeno che prenda il primo storione!» La notte io sogno. Una mia sorellina, una putina che era morta disperata dal male, nessuno aveva saputo conoscere cosa avesse, e lei stava sempre a storgersi nel letto. Con le due mani teneva aggrappato da una parte un dito di mio padre e dall'altro un dito di mia madre. E così era morta. Quando fu morta, ci accorgemmo che non avevamo neppure una fotografia. Chiamammo il fotografo mentre la vestivamo. Mio padre la mise a sedere sulla tavola e lui, dietro, in ginocchio per non essere visto, la sosteneva con un braccio. La bambina teneva la testa appoggiata alla palma della mano di mio padre, che stava dietro e piangeva. Questa putina l'avevamo vista troppo soffrire, non la potevamo dimenticare. «Io la vedo!» E lei viene avanti come faceva da viva, con la mano per mettermi una mollica in bocca. Io mi sveglio e dico: «Meatta, anden via, camson sognà!» Meatta sta zitto e andiamo per po'. Ogni tanto io, che ero legato a prora, sentivo tirare la rete e dicevo: «Elghe, elghe!» Meatta provava a tirare e lui diceva di no. Intanto mi prende una botta di sonno e con il capo della rete in mano mi addormento. Ed ecco che arriva la putina e tira, tira la corda e dice: «Damela, damela!» e pianse. E io mi sveglio e vedo uno storione che sorge, una bestia con la schiena come un maiale piena di punte d'osso da far paura. E il sorze, Meatta!» Lui fila la barca a giusto e sviluppa il pesce nella bina. Era tanto grosso che non lo potevamo tirare in barca. Dico io, quando il pesce sta in barca: «Le sta la mia putina che l'ha fatto ciapare, slegatemi!» «Tasi, tasi, cavron, e daghi ai remi che calemo la bina!» Non abbiamo preso altro per tutta la notte.

0: Finito il mestiere, la sera tutti quanti lavano le reti. 30-40 barche allo scalo lavano in acqua dolce la bina perché non si marcisca troppo presto. Qui si canta, si fischia, qui si fanno scherzi e baruffe. Siccome ci sono anche delle donne, per un ragazzo è un gran sollievo perché si sta anche 15 giorni senza vedere una donna.
1: Qualcuno porta le donne in barca. Anche la moglie e la morosa fanno da secondo nella barca. Quando vediamo che nella barca si trova una donna, magari si fa un po' più di fatica, ma si passa vicino per vederla. Il ragazzo crea prua, voga forte e accosta la barca verso dove è la donna. Il vecchio che è a poppa dice: voga piano, sacramento! Non vedi che vai tutto storto?» Quando è il momento del riposo, i vecchi vanno nei casoni a dormire, ma i giovani alzano le vele e fanno gran gite per andare a trovare le ragazze che stanno dalla parte di là dello scalo, figli di pescatori.
2: Egli era un pescador che la moglie faceva sempre femmine, fora che un maschio. 6 ragazze. E quel pescador non aveva qualdun di aiutar per la pesca. Allora partiva con le figlie e portava tutte le figlie a pescar. 6 figlie e lui. Le aveva tutte i cavei rossi, bei quarti de ragazze. E così a mandarle all'onda, g'appena poco che le gammaritae tutte.
1: La buba batte gli argini. Grassa, bionda, brutterella. Dice che se deve sposar. Mi son 10 anni che sento sempre dir che la buba sta per sposarsi e non si sposa mai. Una volta un finanziere, una volta un carabiniere, adesso uno di Verona. Non è un granché di bellezze, ma si pensa al comodo. Specie adesso che è freddo, lei porta in casa, dorme nella camera vicina a quella della mare, che è d'accordo, si va in letto e ciao. Certamente non potemo pretender comodi. Del paese, raro che qualcadun vada con la buba, ise specialmente foresti, cacciatori, finanzieri.
3: Di fronte a Scano Boa c'è un altro scano. Scano significa lingua di terra emersa, appena consolidata, sulla quale si costruiscono i casoni di canne. Qui vivono una decina di famiglie di pescatori, con i bambini. Abitano tutti a Contarina e lassù hanno casa. Ma il loro mestiere li costringe a vivere quasi tutto l'anno nei casoni, vicino alla spiaggia dove hanno le reti fisse. Anche le donne vanno a pesca con gli uomini e si vestono come loro. Prima che venisse l'uso delle brache di gomma, andavano nudi.
2: Adesso è un zucchero. A pensar quando ero giovane io, freddo e piova, tutti nudi solo coperte le vergogne e andare contro l'acqua che passava sopra la testa per fermare le reti. Anche le donne con noi, anche loro nude, solo si copriva il necessario. Chi pensava a quelle robe? Il freddo ci prendeva quando si usciva dall'acqua. In terra era brina bianca, coi piedi giazzi. Una volta, con mio fratello, mi prese una burrasca su uno scano. Via con la barca a cercare di ripararsi. Arriviamo dove appariva asciutto. Dalla piova che veniva, rovesciamo la barca e la mettemmo sulla testa. In quel mentre viene acqua dal mare. Dove prima era asciutto, adesso cresce acqua fino alla cintura. Rivolta la barca per scampare a quest'altra acqua, la barca nel rivoltarla si fonda e noi ne andava di perder la vita. In mezzo al Po, a mio fratello si rompe il remo. Basta. Arriviamo a casa che era le 11 di notte.
3: Le donne rimangono sole per tutto il tempo della pesca, che è quasi tutto il giorno e parte della notte. Nei casoni giocano a carte, fanno la calza, preparano da mangiare, tutto quello che fa una donna in casa. La domenica si distingue perché giocano a carte quasi tutto il pomeriggio. Fanno solo giochi d'azzardo con una posta che arriva al massimo a 10 lire.
2: Trova il moroso, come me per esempio. Mi ho chiesto di far l'amore alla donna che mi so sposata. E le ho tenuto a prova 6 mesi in casa prima di sposarla. Adesso che l'ho tolta, sto contento. E ben castago sopra la roba mia. Se una donna non muccia mia fioi, cosa c'è il matrimonio senza fioi? Me prima ho avuto il fiolo, dopo ho ciapà l'affetto del fiolo e am so sposà.
1: Anche io ho avuto un figlio prima di sposarmi. Ero fidanzato e tutti mi dicevano: come mai? Sono tanti mesi che sei fidanzato e non si vede niente. E allora non sarà mica perché non sei buono? E io, a sentirmi dire non sei buono, dicevo: guarda là che proprio io debba fare questa figura. Adesso provo e vediamo come va, se sono buono o non sono buono. Così è nato il figlio.
0: Considerano il fidanzamento come un matrimonio. Quando io chiedo: ma come mai questo figlio? Loro rispondono: ma come, non siamo morosi? È una cosa entrata ormai in tradizione. Ci vorranno anni e anni prima che si possa cambiare. D'altronde la colpa è nostra. Il primo parroco, Scardovari, lo ha avuto nel 1925. Hanno avuto tutto il tempo prima per regolarsi da soli. Nel 1956 ho celebrato 27 matrimoni, di questi solo 5, senza prole.
3: Non lo considerano immorale. Quando una madre si accorge che la figlia è così, non se la prende. Dice qualcosa pro forma, ma non per essere incinte col fidanzato, ma perché dice: è troppo presto per avere figli, o lui non la può mantenere. Ma alle amiche dice: vedeste com'è bella, sembra una rosa, bianca e rossa. Usanze.
2: I dise i veci che i prim che vnu in questo fondo, a forza de star soli, s'era desmentegà la parola, andava avanti a versi come i muti.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Buon ascolto!

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piedi pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Chi l'ha inventato? Il televisore. L'evoluzione del piccolo schermo, dalla TV elettromeccanica al tubo catodico, fino alla Smart TV di oggi, di Matteo Liberti. Poche invenzioni nella storia umana hanno avuto un impatto altrettanto dirompente sulla società. Il televisore, infatti, in una manciata di decenni, si è imposto come il più potente mezzo di comunicazione di sempre, divenendo una presenza fissa nelle case e stimolando cambiamenti culturali, linguistici, psicologici, economici, sociali e persino politici. Quanto alla sua origine, sappiamo che il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato al pubblico nel 1925 dall'inventore scozzese John Logie Baird, ma già prima si erano registrati vari tentativi di realizzare sofisticati strumenti per la trasmissione di immagini da lontano, dal greco tele. Tra i primissimi antenati del televisore spicca un progetto ideato nel 1883 dall'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow. Elemento principale era una lastra circolare rotante detta disco di Nipkow. Su di essa vi erano dei piccoli fori disposti a spirale che, attraversati da una luce che interagiva con una fotocellula in selenio, consentivano di scansionare un'immagine scomponendola in tanti riquadri, corrispondenti ai vari fori disposti su più linee. Le variazioni di luminosità venivano quindi tradotte in impulsi elettrici e trasmessi ad un ricevitore che li trasformava in segnali luminosi, riproducendo su uno schermo l'immagine registrata. Tutto questo in teoria perché all'epoca non esistevano i mezzi per realizzare in concreto il progetto. Dopo 40 anni le cose erano cambiate e John Logie Baird riprese in mano l'idea di Nipkow, la perfezionò e nel 1925 diede forma al primo sistema televisivo basato su un mix di componenti elettroniche e meccaniche e perciò detto elettromeccanico. Il 2 ottobre 1925 nel suo laboratorio londinese organizzò quindi la prima trasmissione televisiva. Nello specifico, teletrasmise tra due stanze il volto del suo fattorino, William Tainton. Il viso dell'uomo, scomposto in una trentina di righe e visualizzato in scala di grigi, appariva deforme e sfocato. Ma la rivoluzione era iniziata. Dopo aver mostrato il funzionamento della sua invenzione alla stampa e alla Royal Institution, illustre organizzazione scientifica inglese, nel 1927 Baird, usando una linea telefonica, trasmise un segnale televisivo per oltre 600 chilometri tra Londra e Glasgow, mentre nel 1928 fu il turno della prima trasmissione transoceanica tra Londra e New York, nonché dei primi rudimentali test con immagini a colori. A quel punto l'azienda inglese Plessey iniziò a commercializzare i primi televisori di Baird, mentre si avviavano gli esperimenti di trasmissione della BBC, emittente radiofonica britannica che sarà pioniera nell'uso del mezzo televisivo. Nel corso degli anni 30 il sistema di Baird cadde in disuso a favore di un televisore completamente elettronico. Questa tecnologia, ritenuta all'epoca quasi magica, era stata proposta nel 1927 dall'americano Philo Farnsworth e si fondava sull'uso di raggi catodici. Fasci di elettroni concentrati in un dispositivo detto tubo catodico, ideato nel 1897 dal fisico tedesco Ferdinand Braun. Convogliati su una superficie fotosensibile, questi fasci generavano le immagini. Analoghe sperimentazioni furono svolte da Vladimir Zworykin, ingegnere russo, immigrato negli Stati Uniti, che alla fine degli anni 20 contenderà invano a Farnsworth la paternità della TV. Diatribe legali a parte, i primi schermi a tubo catodico furono fabbricati nel 1934 dall'azienda tedesca Telefunken, che le incastonò in eleganti mobili di legno. Bisognerà però attendere il dopoguerra finché i nuovi televisori iniziassero a diffondersi in modo capillare fino a diventare oggetti d'uso quotidiano. Con la crescita degli utenti nacquero nuove stazioni televisive con programmi d'ogni genere, dall'informazione al puro intrattenimento. In Italia le trasmissioni iniziarono nel 1954 con il Programma Nazionale, il primo canale RAI che svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. A livello globale, i momenti clou in questa fase della storia della TV furono il dibattito politico tra Kennedy e Nixon nel 1960, con il primo che sarà eletto presidente degli USA anche perché più telegenico, e la telecronaca dello sbarco sulla Luna nel 1969. Intanto, sempre a partire dagli USA, andarono aumentando gli apparecchi a colori basati sulla tricromia, composizione di tre colori, rosso, verde e blu. Mentre già dalla fine degli anni 50 avevano fatto il loro esordio i telecomandi senza fili. La TV a tubo catodico o elettronica ha dominato il mercato nella seconda metà del Novecento, trovando dagli anni 70 nuove funzionalità grazie alla diffusione dei videoregistratori, in seguito soppiantati dai lettori DVD e Blu-ray, e infine dal boom delle piattaforme di streaming. Con il XXI secolo i vecchi ed ingombranti televisori hanno ceduto il passo a modelli ultrapiatti e dal design avveniristico, capaci di ricevere segnali digitali, cioè con immagini costituite da pixel, e non più analogici. Schermi al plasma, dove una miscela di gas è inserita tra due pannelli di vetro, LCD con cristalli liquidi e LED a basso consumo. Il televisore ha anche mutato aspetto, è passato dal formato semiquadrato con rapporto base-altezza 4 terzi al panoramico 16 noni. Infine è aumentata la risoluzione delle immagini. Se nelle TV catodiche l'immagine era composta da 720 linee orizzontali e 576 verticali, nei modelli HD si è arrivati a 1920x1080. Con il formato 4K la risoluzione è raddoppiata, come è avvenuto poi anche con l'8K. Infine, la TV è diventata smart, collegandosi ad internet e dialogando con altre periferiche digitali, divenendo così ancora più onnipresente, seppure con modalità diverse dal passato, nelle vite di tutti noi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Negli occhi dei pazzi. Uno scrittore, un fotografo. Viaggio nei luoghi della malattia mentale in Italia. L'esplosione delle patologie nel 2021. La narrazione che ne facciamo. È una domanda a cui nessuno dovrebbe sottrarsi. È possibile essere uomini e donne fino in fondo, guardando in faccia alla fragilità, invece di pensare subito a combatterla? Di Daniele Mencarelli. I pazzi fanno paura, perché colgono i precipizi dell'esistenza, perché li affrontano, per come lo può fare un essere umano senza armi, difese. I pazzi fanno paura, da sempre, per sempre. Guardano quello che gli altri, i normali, non riescono a sostenere con lo sguardo. E alla fine si bruciano, dal troppo dolore. Ma la malattia mentale non può essere una narrazione sempre uguale a se stessa. Nulla che appartenga all'umanità è veramente immutabile. Figuriamoci i suoi mali visceralmente legati a tempi e luoghi del vivere. Una coniugazione al presente della malattia mentale. All'anno 2021. Una perlustrazione di luoghi, di nuove cause scatenanti e possibili cure. La pazzia oggi. Questo viaggio è possibile grazie alle fotografie di Valerio Bispuri. L'arte, quando è vera, sa cristallizzare l'umano all'infinito, lo eterna. Ognuno di questi scatti vibra di esistenza, di quella disperata vitalità che Pasolini immortalò in una sua poesia straordinaria. I malati che vedrete vi rimarranno addosso, incastrati negli occhi, continueranno a parlarvi per giorni. Partiamo dall'arena. ASL Roma 1. L'azienda sanitaria locale che comanda quasi interamente tutta Roma Nord. Una popolazione residente di oltre 1 milione di persone, pari al 36% dell'intera capitale, quasi 200.000 immigrati regolari, il 40% e oltre dell'intero bacino dell'area metropolitana. Ancora, nel territorio della ASL Roma 1 insistono due carceri, la casa circondariale di Regina Coeli con 800 reclusi e un turnover di circa 5.000 detenuti l'anno, e l'istituto di pena minorile di Casal del Marmo, 70 detenuti di età compresa tra i 14 e i 25 anni. Ecco la scena di questa perlustrazione per immagini e parole. Nella lotta contemporanea alla malattia mentale, gli acronimi la fanno da padrone, uno per ogni luogo di cura, creato con precise finalità. I luoghi non sono disposti in un ordine orizzontale, non sono tutti uguali. A luogo corrisponde gravità, momento, fase della vita del paziente. Procediamo in ordine di gravità. SPDC, servizio psichiatrico, diagnosi e cura. Sono i reparti ospedalieri, quelli che accolgono il TSO, cioè i pazienti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. Il TSO, introdotto dalla legge Basaglia, viene combinato con un iter giuridico molto preciso che prevede anche il coinvolgimento del comune di residenza del soggetto. Ma gli SPDC non accolgono solo TSO. Più in generale, servono come primo contrasto alla fase acuta della malattia nel momento della crisi, quando un malato può essere pericoloso per sé e per gli altri. Per fortuna, le fasi acute non sono la norma. Il paziente psichiatrico viene preso in cura attraverso il coinvolgimento della ALS di appartenenza, in quelli che oggi vengono chiamati CSM, Centri di Salute Mentale, ex CIM, Centri di Igiene Mentale. Nel CSM, i pazienti strutturano cure e terapie, attività di reinserimento sociale, di convivenza e relazione con altri pazienti e la comunità. In un certo senso, gli SPDC sono una prima linea di conflitto, mentre i CSM rappresentano l'ordinaria attività di cura del paziente. A queste due strutture se ne aggiungono altre, come le comunità, le case famiglia, strutture che accolgono stabilmente il paziente psichiatrico, a cui offrono, oltre al vitto e all'alloggio, tutte quelle possibilità di scambio e relazioni utili al suo miglioramento terapeutico. In un altro ambito ci sono i REMS, ovvero le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Quelli che una volta erano i manicomi criminali, dunque, i luoghi dove curare i pazienti che stanno scontando una condanna per reati di vario genere. La vita di un malato mentale trascorre dentro questi luoghi. E va detta una cosa, per amore di verità, che vale per la ASL Roma 1, come per tante altre sparse sul territorio del nostro paese. Esistono luoghi d'eccellenza, dove il paziente è in primis un individuo, dove l'empatia è la pratica terapeutica fondamentale, il primo farmaco, medici e personale assistenziale dedicati realmente alla loro professione. Di contro, esistono realtà totalmente devastate nei luoghi e nelle persone che le animano, dove il malato è in buona sostanza il proprio male, non una persona che ha sviluppato una patologia, ma che rimane innanzitutto degna d'ascolto e attenzione. Purtroppo, come spesso capita nelle narrazioni dominanti, è il brutto, il malfunzionante a essere portato come norma, a diventare nell'immaginario collettivo la verità definitiva.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura, sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68, non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone, ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di un milione di altri uomini, amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. «Come, signore, voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze». Due anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione. Con la stessa tracotanza intraprese la fatale campagna di Russia, che segnò drammaticamente il suo destino. Più del Papa e della Vergine. Insomma, se l'ambizione di Napoleone era enorme, il suo ego era smisurato e non tollerava che qualcuno o qualcosa lo mettesse in ombra. Così, nel 1806, costrinse Francesco II d'Asburgo a mettere fine al Sacro Romano Impero che esisteva dai tempi di Carlo Magno perché non doveva esserci corona imperiale più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro: «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice Pio VII fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi: nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. «Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani». E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani. E già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: «Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe». Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone, e impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna rispondeva: «Io non sono un superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco. Se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna, allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza nel talamo nuziale dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da La Nazione Firenze. Fiesole, venduta la casa colonica di Dante Alighieri. Oltre Fiesole, a meno di 15 chilometri dal centro storico di Firenze, si trova la splendida casa colonica del XIII secolo, appartenuta a Dante Alighieri, che una società fiorentina ha recentemente venduto. Un immobile unico perché legato al padre della lingua italiana, appartenuto alla sua famiglia, è utilizzato come piacevole luogo di villeggiatura. Gli fu confiscato in occasione del suo esilio, per poi essere successivamente restituito al figlio Jacopo. Oltre ad essere ricordato nella lapide murata sulla facciata, è riportato da diversi testi storici, tra questi, ad esempio, uno di Otello Tordi, in cui si legge: «Questo podere, denominato Radola, appartenne al divino poeta. Fu a lui confiscato con gli altri beni di famiglia quando le fazioni dilanianti la Repubblica Fiorentina lo ridussero ramingo per l'Italia. Ma al figlio suo, Jacopo Alighieri, venne restituito nel 1342. Anche altre pubblicazioni storiche ripercorrono il passato della dimora venduta e la descrivono anche come il luogo di villeggiatura prediletto della famiglia fiorentina Alighieri. Ne parla ad esempio Alessandro Barbero, storico accademico e scrittore specializzato in storia del Medioevo, nell'opera Dante. Qui l'autore ripercorre la vita del poeta e descrive anche il periodo dell'esilio, con documenti relativi ai beni confiscati. Più precisamente si legge: Dante aveva posseduto un podere alla Radere, nel popolo di San Miniato a Pagnolle, sulle colline di Fiesole, oggi località Le Radole o La Radola, con case da signore, cortile, pozzo, capanna, forno, casa da lavoratore, arativo, vigna, ulivi e alberi. Il fascino della proprietà è però legato anche alla figura di Beatrice. Vicino alla proprietà appartenuta a Dante Alighieri, infatti, si trova anche l'imponente villa Montecchi dei Portinari. Non è improbabile, dicono alcuni, dichiara sempre Tordi nel testo sopra citato, che Dante e Beatrice si siano incontrati per la prima volta e conosciuti qui, ove le loro famiglie venivano a villeggiare. Si è indotti a pensare che si vedessero affacciandosi alle finestre delle loro stanze. La storicità dell'immobile venduto non è il solo pregio della casa colonica. Anche le sue caratteristiche intrinseche hanno contribuito a determinarne l'appeal commerciale. L'immobile è anche un capolavoro di bellezza. All'esterno è incorniciato da ampio e florido terreno di proprietà recintato che si estende per 1,2 ettari con un delizioso parco tenuto a prato in cui sorge un giardino d'inverno e un ampio roseto, oliveto e area boschiva.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito fanpage.it. La NASA ha catturato l'inquietante suono emesso da un buco nero. Attraverso il processo di sonificazione, che traduce in note i dati astronomici, gli scienziati hanno reso udibile l'inquietante lamento di un buco nero. Di Andrea Centini. Nel 2003 gli astronomi fecero una scoperta piuttosto significativa sull'ammasso di galassie di Perseo, o Hubble 426, l'oggetto più brillante dell'universo, quando osservato attraverso i raggi X. Come spiegato dalla NASA, infatti, i ricercatori determinarono che le onde di pressione emesse dal buco nero supermassiccio, sito al centro dell'ammasso, provocavano peculiari increspature nel gas caldo, tali da poter essere tradotte in note musicali attraverso una tecnica chiamata sonificazione. In parole semplici, la sonificazione trasforma i dati astronomici in un suono udibile dall'essere umano. Spesso si ritiene, erroneamente, che nello spazio profondo non ci sia suono, a causa del fatto che è fondamentalmente vuoto e dunque manca il mezzo per permettere la propagazione delle onde sonore. Tuttavia, come sottolineato dall'Agenzia Aerospaziale Statunitense, nel cuore di un ammasso di galassie sono presenti abbondanti quantità di gas che avvolgono centinaia o addirittura migliaia di galassie al suo interno. Ciò fornisce un mezzo valido per il viaggio delle onde sonore, il cosiddetto mezzo intercluster. Anche il buco nero al centro dell'ammasso di Perseo emette un suono reale, ma le onde che fanno increspare i gas attorno alle galassie producono le note più basse mai rilevate nell'universo, impossibili da udire per l'orecchio umano. La più bassa in assoluto, rilevata proprio nel 2003, è il Si bemolle 57 ottave al di sotto del Do centrale. Ha una frequenza di ben 10 milioni di anni, mentre la nota più bassa udibile dal nostro orecchio ha una frequenza di un ventesimo di secondo. Per questa ragione gli scienziati hanno aumentato di decine e decine di ottave il suono del buco nero, al fine di ottenere l'inquietante effetto sonoro. Il risultato è una sorta di ululato dalla tonalità fantascientifica e aliena, decisamente appropriato per un cuore di tenebra localizzato a 250 milioni di anni dal nostro pianeta. Ecco il risultato.

Attraverso il processo di sonificazione, i dati dei raggi X acquisiti dal telescopio orbitale Chandra X-ray Observatory sono stati sintetizzati e portati nella gamma percepibile dall'orecchio umano, come detto aumentandoli verso l'alto di 57-58 ottave. Per rendere udibili i lamenti del buco nero, la frequenza originale dei segnali è stata traslata di centinaia di quadrilioni di volte. Un processo analogo è stato sfruttato da un team di ricerca internazionale, coordinato da scienziati americani del prestigioso Massachusetts Institute of Technology, meglio conosciuto con l'acronimo di MIT, per sonificare un altro buco nero. In questo caso non hanno utilizzato i dati del Chandra, ma del NICER, un telescopio equipaggiato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nello specifico, hanno sonificato gli echi o ritardi di riverbero, derivati dalla luce emessa dalle particelle che vorticano attorno al buco nero. Sino ad oggi erano noti soltanto 3 buchi neri in grado di emettere questi echi o ritardi di riverbero, che sono un riflesso della luce diretta emessa dalla corona di particelle attorno al buco nero. Dall'analisi dei dati del NICER, il dottor Wang e i suoi colleghi ne hanno identificati altri 8. Il suono di questi echi, piuttosto sinistro, ricorda vagamente il motore di un'astronave dei vecchi film di fantascienza, con il velivolo che si avvicina e successivamente si allontana. Si tratta della traduzione di un suono in un fenomeno elettromagnetico, ottenuta sfruttando una macchina del riverbero. Il suono è stato ottenuto abbinando le frequenze delle onde elettromagnetiche a segnali acustici, una tecnica già adottata in passato per elaborare le onde gravitazionali. Il risultato ci aiuta a comprendere un po' meglio la natura di questi misteriosi e affascinanti oggetti, presenti a decine di milioni solo nella nostra galassia, la Via Lattea. Ed ecco il risultato.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Altro Consumo. Mito o verità? Luoghi comuni su cibo e salute. Alcuni luoghi comuni li abbiamo sconfitti, altre false credenze sono ancora radicate. Serve più informazione di qualità. Abbiamo chiesto a quasi 1200 persone quanto ne sanno di cibo e salute. Dai vecchi luoghi comuni, come quello del latte che fa male, fino alle ultime credenze, come quella che sostiene che una dieta senza glutine farebbe bene anche a chi non ha l'intolleranza. Le convinzioni, anche se infondate, circolano alla velocità della luce, si diffondono sui social, si radicano tra le persone, faticano a morire. Per sconfiggerle non serve solo informazione di qualità, ma informazione di qualità alla portata di tutti. I nostri intervistati, cui abbiamo sottoposto alcune credenze sulla salute, lamentano che è difficile reperire notizie affidabili. Uno su tre ammette di non riuscire a trovarle, di non riuscire a navigare sui siti del servizio sanitario, di non capire le etichette nutrizionali dei prodotti. Questo deve spronare tutti, istituzioni, produttori e noi, a fare di più, perché l'informazione buona deve essere anche

aumento della frequenza cardiaca aumentano la pressione sanguigna, ma solo temporaneamente. Finita la reazione, la pressione torna al livello pre-stress. Lo stress cronico sottopone il corpo a questa reazione molto spesso. Il collegamento tra stress cronico e pressione sanguigna è ancora allo studio. Un uso eccessivo di antibiotici diminuisce il loro effetto terapeutico. Vero? Gli antibiotici sono medicinali usati per prevenire e curare le infezioni batteriche. La resistenza agli antibiotici si verifica quando i batteri cambiano in risposta all'uso di questi medicinali. I batteri, non gli esseri umani, diventano resistenti agli antibiotici e le infezioni che causano sono più difficili da trattare rispetto a quelle causate da batteri non resistenti. La resistenza agli antibiotici è accelerata dall'abuso degli antibiotici. Studi epidemiologici hanno dimostrato una relazione diretta tra il consumo di antibiotici e l'emergere e la diffusione di ceppi di batteri resistenti. Ecco perché è essenziale usare gli antibiotici solo quando sono necessari e solo se prescritti dal medico. Fare le parole crociate fa bene al cervello. Vero? Alcuni studiosi collegano l'essere mentalmente acuti in età avanzata con l'istruzione, la carriera e il mantenersi attivi. Secondo uno studio, International 2016 Psicogeriatrie, i giochi cerebrali possono aiutare ad affinare alcune capacità di pensiero che diminuiscono con l'età, come velocità di elaborazione, capacità di pianificazione, tempo di reazione, processo decisionale e memoria a breve termine. I vaccini causano l'autismo. Falso. Per decenni i vaccini hanno salvato milioni di vite e hanno contribuito a debellare molte malattie. Tuttavia c'è ancora un forte movimento anti-vaccinazione. Peraltro esiste da quando i vaccini sono stati inventati, che negli ultimi anni ha spostato la sua campagna sui social network. L'origine di questa credenza potrebbe essere stata originata da uno studio di Andrew Wakefield che collegava in modo fraudolento il vaccino MMR e l'autismo. Diversi studi molto più ampi e controllati hanno dimostrato che non c'è alcuna relazione tra il vaccino MMR e l'autismo. Scrocchiare le dita provoca l'artrosi. Falso. Lo scricchiolio delle nocche si riferisce al suono caratteristico prodotto quando le articolazioni vengono spostate o distratte. Spesso è stato ipotizzato che questa abitudine possa portare a effetti deleteri sulle articolazioni. Nessuno degli studi osservazionali a oggi è riuscito a mostrare un'associazione tra l'artrosi, la malattia più comune delle articolazioni, e il cracking articolare. Fare il bagno subito dopo pranzo o cena è molto pericoloso. Falso. L'apparato digerente ha bisogno di un'elevata quantità di energia e di flusso sanguigno per digerire il cibo. Se si fa un bagno caldo dopo mangiato, non c'è il pericolo di bloccare la digestione. Solo quando la differenza tra la temperatura del corpo e quella dell'acqua è molto alta, come in mare, lo shock termico può provocare svenimenti e il pericolo di annegamento. I grassi insaturi, omega 3 o 6, fanno bene alla salute. Vero! Il grasso negli alimenti è costituito soprattutto da acidi grassi, che sono di tre tipi: saturi, monoinsaturi e poliinsaturi.
Gli acidi grassi poliinsaturi sono composti importanti per

0: il corpo. Gli omega 3 e 6 fanno parte di questo gruppo. Gli acidi grassi omega 6 sono presenti nella maggior parte degli oli vegetali, mais, girasole, nei frutti oleosi, noci, mandorle. Gli omega 3 si trovano in alcuni oli, colza, noce, lino, nella frutta secca e nel pesce grasso, salmone, tonno, sgombro. Questi grassi hanno un'influenza su riproduzione, pelle e livelli di colesterolo nel sangue e hanno un effetto benefico soprattutto sul sistema cardiovascolare. I benefici si hanno però se le sostanze sono assunte con la dieta, non necessariamente quando integrate. Alcuni studi sugli omega 3 hanno infatti messo in discussione l'utilità dell'integrazione per ridurre il rischio di infarti e ictus. Sedersi nei bagni pubblici può trasmettere malattie sessualmente trasmissibili. Falso. Le malattie sessualmente trasmissibili, MST, si trasmettono da una persona all'altra durante l'attività sessuale. L'unico tipo di MST che ha una ragionevole possibilità di essere trasmessa da un sedile del water pubblico è quella parassitaria. Per infettarsi, però, i genitali dovrebbero entrare in contatto con il parassita mentre è ancora sul water, cosa poco probabile perché l'ambiente non è ideale. Gli adulti non devono bere latte. Falso. Il latte è un alimento che suscita molto dibattito. Da molti non è visto favorevolmente, sia per la qualità dei suoi grassi, sia per le intolleranze e le allergie che a volte provoca. Tuttavia, quando non ci sono restrizioni mediche, è consigliabile consumare latte e alcuni derivati a qualsiasi età. Sono alimenti ricchi di calcio e fosforo. Il secondo aiuta l'assorbimento del primo. Bere succhi di frutta fresca non è salutare come mangiare la frutta stessa. Vero? I succhi non sostituiscono la frutta fresca. Le bevande di frutta in realtà contengono meno fibre, vitamine, anche se alcuni prodotti li aggiungono, e minerali rispetto ai frutti freschi. Nei succhi, inoltre, l'indice glicemico è più alto rispetto alla frutta. Significa che il picco di zucchero nel sangue viene raggiunto più rapidamente quando si beve un succo, il che non è un bene. La carne trasformata aumenta il rischio di cancro. Vero? Da tempo si è fatta strada la teoria che il consumo di carni trasformate, per esempio i salumi, possa influenzare alcuni tipi di cancro. La carne trasformata, infatti, è stata inserita dagli esperti internazionali nel gruppo 1, cioè tra i prodotti cancerogeni per l'uomo. Questo non significa che se si mangia carne trasformata si avrà automaticamente il cancro. Tra i fattori che influenzano l'insorgenza del cancro, non si può escludere l'influenza dello stile di vita. Il pane bianco, arricchito in fibre, è salutare come quello integrale. Falso. Il pane bianco arricchito di fibre non è salutare quanto il pane integrale. Il consumo di cereali integrali fornisce altri nutrienti oltre alla fibra. Un pane è considerato integrale quando è fatto con farina che contiene tre parti del chicco di grano, la crusca, la parte esterna del seme, il germe e l'endosperma, la parte interna del seme. Crusca e germe apportano antiossidanti, vitamine del gruppo B e fibre, minerali e grassi sani. La farina di grano raffinato o bianca contiene solo la parte più interna del seme e dunque risulta povera di antiossidanti, vitamine, minerali, fibre e acidi grassi insaturi. L'aggiunta della sola fibra alla farina bianca non garantisce quindi l'apporto degli altri nutrienti nello strato esterno del seme e nel germe. Un moderato consumo di alcol fa bene alla salute. Falso. È comune pensare che un consumo moderato di alcol possa avere alcuni benefici sulla salute, sebbene alcune ricerche lo abbiano associato a una minore mortalità e a benefici effetti sul sistema cardiovascolare, non esistono studi che rivelino un beneficio assoluto del consumo moderato di alcol. Le diete gluten-free sono più salutari anche per chi tollera il glutine. Falso. A volte le diete prive di glutine sono seguite da persone che non soffrono di celiachia per perdere peso o prevenire malattie cardiache. In realtà non ci sono prove scientifiche riguardanti i suoi effetti sulla silhouette. Uno studio sul British Medical Journal suggerisce che la dieta gluten-free non va raccomandata per prevenire le malattie cardiache. I prodotti light possono aiutare a perdere peso. Vero. La definizione light indica che un prodotto contiene il 30% in meno di grassi o zuccheri rispetto al prodotto tradizionale. I prodotti light possono aiutare a perdere peso, ma se inserite in uno stile di vita controllato e sano. Di per sé non fanno dimagrire. Se consumati in modo esagerato, fanno aumentare peso. E infine, l'olio di cocco è un grasso salutare. Falso. L'olio di cocco è composto da acidi grassi saturi, il 90%, il cui consumo eccessivo è associato a un maggiore rischio di malattie del sistema circolatorio e cardiaco e del tasso di colesterolo nel sangue. Per una dieta sana, meglio ridurre i grassi saturi e preferire gli insaturi nell'olio extravergine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto. Dieter Reisner scopre di essere malato di AIDS, contratto 4 anni prima in seguito a una trasfusione di sangue infetto. Sconvolto, uccide la moglie e la figlia e poi si dà la morte. Rio Martin, reporter di un prestigioso giornale, viene incaricato di scrivere articoli sulla tragedia e inizia a indagare, aiutato dalla polizia. La pista del plasma infetto porta Martin in Sassonia, ma le persone che avrebbero dovuto aiutarlo muoiono misteriosamente.
2: Buon ascolto!

Alzò il mento per scansare la luce abbagliante degli spot della televisione. Sotto di lui poteva intuire le persone, ma non percepiva che sagome di file stipate le une dietro le altre fino all'estremità dell'enorme sala. Strizzò gli occhi e si premette le punte delle dita contro le tempie, come se così facendo potesse placare il frastuono che gli martellava dentro la testa. Ma non serviva a niente. Colpa di quei maledetti fari. Colpa del viaggio. Colpa di tutta quella folla esasperata. Basta! Basta! Buu! Il grido si levava dalla sala come un'onda, avanzando dalle ultime fino alle prime file e riempiendo ben presto l'enorme locale. Ma Wegner, davvero idiota, continuava il suo discorso. Le sue parole, «Sarebbe bene che mi lasciaste finire di parlare», imbufalirono ancor più il pubblico. Wegner snocciolò fatti e cifre in maniera asciutta, davvero contabile qual era. Parlò della recessione a livello internazionale, del calo di commesse in tutti i settori, della ristrutturazione dell'economia siderurgica secondo criteri europei. Parlò degli spagnoli, degli italiani e dei portoghesi che approfittavano delle sovvenzioni di Bruxelles, sì, e poi del crack dovuto alla cancellazione della commessa da parte libica e della situazione in Medio Oriente in generale, cui si aggiungevano i prezzi concorrenziali dei fornitori asiatici che potevano contare su bassi costi di produzione. Questo parla, parla, ma potrebbe essere più convincente, se non che non gliene frega niente. E gli altri, ovviamente, se ne accorgono e già riprendono a urlare. Chiudi quel becco! Dieter Reisner, in cuor suo, era d'accordo con loro. Bugiardi! Traditori! Il tavolo era stato sistemato sopra una piattaforma mobile. Quattro assi su un paio di cavalletti e sopra un panno verde. A destra e a sinistra, dove due scale di ferro conducevano alla platea, erano piazzati i sorveglianti dell'azienda. E un buon tempone era riuscito persino a recuperare un alberello di limone. Come se quello fosse un matrimonio, anziché un funerale. «Basta! Basta! Buu!» Dalle ultime file, il grido avanzava scandito ritmicamente, ronzando loro nelle orecchie e riempiendo ben presto di sé tutta la sala. «Sentite, così proprio non va», disse Wegner con un nuovo, inutile tentativo. «Io volevo solo...» «Delinquenti, porci, impostori!» Il grido saliva proprio come un'alta marea ed era minaccioso, martellante, pulsando a tal punto da far vibrare fin sotto il tetto i quattro piani di quell'edificio di ferro e ferendogli le orecchie. «Impostori, speculatori, bugiardi, traditori!» Per sfuggire alla luce abbagliante, Dieter Reisner adesso buttò la testa all'indietro. Guardò su verso i convertitori, verso i giganteschi tubi da reazione e i carrelli di metallo che sembravano tremare e ondeggiare. Mantenere la calma? Che senso ha a questo punto? Pensava Linder al suo lapidario. So che sarà difficile, ma ce la farà Dieter. Questo genere di cose l'ha sempre saputo fare. In simili circostanze, nessuno ha mai dimostrato tanto sangue freddo come lei. Sangue freddo? Per fare che? E dov'è ora? No, non c'è nessun rimedio al sudore che da un momento all'altro ci si sente sulla schiena, alla radice dei capelli e sotto gli occhi. Nessun rimedio alle telecamere di merda, a quegli stronzi di giornalisti, avvoltoi, iene, sì signori. Dove c'è puzza, li trovi. E qui puzza. «Vuoi chiudere il becco, pezzo di lardo?» Era sempre lo stesso quello che dava il via. Era una montagna da un quintale. Adesso Reisner poteva riconoscerlo chiaramente. Quando urlava, si portava le mani al viso come se non fosse possibile udirlo anche senza. E di nuovo sentì la voce di Linder. «Su, Dieter, deve andarci. La chiusura di quella fabbrica è necessaria quanto un intervento chirurgico. Lei lo sa. Io, come al solito, conto su di lei.»
Quello stronzo si scalda ora il culo nella sua poltrona in consiglio d'amministrazione. Come mai non è qua sopra? No, certo. Lui, nel suo elegante ufficio, aspetta di leggere il verbale nel quale si annuncia che tutto è stato sistemato. Ma qui non c'è più niente da sistemare. Adesso il lungo treppiedi del microfono fu passato di nuovo a sinistra, verso il tavolo della direzione. Wegener chiuse il microfono. Sembrò capitolare. La folla sotto di lui prese il sopravvento. Sachsen, Stahl, vivrà! Urlarono. Quegli slogan avevano la forza di un martello. La rivoluzione l'hanno provata una sola volta, pensò. Ora si stanno esercitando per insorgere contro di me. E io che ci posso fare? Cosa mi importa di tutta questa storia? Se almeno fossi in forma. Vivrà! Il cameraman si avvicinò. Teneva la telecamera premuta contro la spalla quasi fosse un'arma. Adesso fece una carrellata sopra la sala, poi però l'occhio dell'obiettivo si rivolse verso Reisner, fissandolo con la sua pupilla nera e scintillante. L'occhio di Dio, pensò questa all'improvviso, chiamando a raccolta tutte le sue forze per mantenere la calma e conservare la stessa espressione impassibile di prima, evitando di alzare le mani sgomento. Dentro di lui si sentiva ribollire una tale rabbia disperata e impotente che non era più in grado di percepire quanto succedeva intorno a lui. L'occhio di Dio. Perché l'occhio di Dio? Perché quello stronzo non tirava via una buona volta quella sua maledetta telecamera? Dottore, girò la testa. Non sarebbe meglio concludere? Reisner non diede risposta. Rainer Soltau, il suo assistente, aveva occhi bruni che da quando lo conosceva avevano un'aria spensierata e distaccata. Ma adesso? Adesso erano pieni di terrore, un bruno terrore infantile. Un'altra schiappa. Wegener permette le mani l'una contro l'altra, quasi stesse pregando. E quell'idiota di amministratore delegato? Bornbacher, che fa? Incassa la testa fra le spalle, senza fiatare, senza dire neanche beh. Ah no, ecco che adesso si alza. Se non che sul lato destro gli operai erano già saliti sul podio, spintonando via il servizio di sicurezza, e anche se adesso si erano fermati, incutevano terrore, schierati com'erano, in 10 o 15, tutti in tuta blu, le braccia incrociate davanti al petto, e lo sguardo fisso e carico di astio. Dieter Reisner si impossessò del microfono. Un momento, signori. A mio modo di vedere, dobbiamo chiederci se vogliamo chiarire le cose con una discussione o se... Fischi, subbuglio in sala. Su, amici, state buoni un minuto. Amici, amici, ci chiama quello stronzo. Gli insulti non cambiano niente e le urla non hanno mai sortito nessun effetto. Adesso aveva il microfono vicinissimo alla bocca e cercava di dare alla propria voce una nota carezzevole, calda, quasi paterna. Capisco che dobbiate sfogare la vostra rabbia e so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. Ma credete che ci faccia piacere chiudere una fabbrica come la Sachsenstahl? Se non che, contro una situazione provocata in ultima analisi da una recessione storica, non servono né rabbia né abbattimento, ma solo... Non riuscì a terminare la frase. Alla schiena, più o meno all'altezza della vertebra lombare, aveva avvertito un dolore lancinante come un colpo di spada, un dolore che si incuneava nel suo corpo mozzandogli il fiato, facendogli stillare sudore da tutti i pori e prendendo possesso degli intestini, che si strinsero come in una morsa d'acciaio. Oltre al male, avvertì poi un'ondata di calore che rischiò di fargli perdere anche le ultime briciole di autocontrollo. Le pillole, pensò. Dio mio, le pillole. Ma se le ho prese, e più del dovuto. Ma come mai non hanno fatto nessun effetto? Gemette e chiuse gli occhi. Tuttavia, la luce dei riflettori gli penetrava persino attraverso le palpebre serrate, sotto forma di piccole girandole rosse. Via di qui! Di più non riusciva a pensare. Via di qui subito.
Dottore, mio Dio, dottore, cos'ha? Soltau. Reisner deglutì, cercò di dire qualcosa, ma non riuscì. Di colpo, in sala, s'era fatto un gran silenzio. Qualcuno rideva, ma anche quelle risate si smorzarono ben presto. Ha bisogno di un medico? Reisner scrollò la testa. Si alzò, o perlomeno tentò di alzarsi. Se non che le gambe erano deboli e avvertì di nuovo quel senso di paralisi. A questo punto fu sopraffatto dalla paura, una paura terrificante. L'occhio di Dio, il giudizio universale. Come mai proprio io? Come mai proprio adesso? Di fianco a lui c'era Soltau a sorreggerlo. Non sarà mica il cuore, dottore. Adesso era arrivato anche Bornbacher. Lo presero in mezzo a loro e lo portarono lungo la piattaforma. Una superficie così lunga che non finiva più, grigia e piena di chiodi. Sapeva di olio, fuliggine e carbone e lubrificante irrancidito. E lui sentiva l'odore del proprio sudore. Poi giù dalla scala. Reisner non sapeva se ce l'avrebbe fatta. Si fermò col fiato corto e la mano premuta sull'addome. Maledizione, dove sono i gabinetti? Saranno pure da qualche parte. Avanti di nuovo. Finalmente una porta verniciata di grigio. Qualcuno gliela tenne aperta. Piastrelle bianche, lavandini, pisciatoi e una fila di gabinetti chiusi. Entrò nel primo, sbatté la porta dietro di sé, aprì i bottoni, crollò a sedere e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Perché? Perché? Da qualche parte sentiva gridare: Viva Sachsenstahl! Scrollò la testa. Era incapace di trattenere i singhiozzi che gli salivano dalla gola, incapace di frenare le lacrime nei suoi occhi, incapace, infine, di respingere da sé quella sensazione di cadere nel vuoto, trascinato da un vortice di vergogna, umiliazione e debolezza. In aereo si era infilato nell'ultimo posto della stretta cabina. Era un posto singolo. Nel bar della piccola sala d'attesa, aveva pregato il pilota, che si aggirava da quelle parti, di accompagnarlo all'aereo aziendale. L'uomo si era limitato ad assentire col capo, squadrandolo di lato. Anche lui sembrava già al corrente. Ma Reisner l'aveva respinto allorché aveva fatto il gesto di tendergli un braccio per aiutarlo a salire sul jet. Non dover parlare, gli bastava questo. Non parlare e non pensare. Una ventina di minuti dopo avevano fatto la loro comparsa anche gli altri uomini dell'azienda. Davanti a tutti, con passo deciso, il grasso Wegner avvolto in un ampio cappotto, e dietro di lui Soltau, poi Bachmann e per finire Leibschutz, specialista dei contratti collettivi di lavoro e gestore del personale. Dietro a tutti, con i suoi tacchi a spillo, la Müller Neubert, bionda e inavvicinabile come al solito. Nemmeno le folate di vento freddo che spazzavano il piccolo aeroporto sembravano potere qualcosa contro la sua pettinatura. I colleghi lo salutarono con la mano allorché, saliti in fila indiana su per la scaletta, abbassarono la testa per entrare nella carlinga e cercarono i propri posti in cabina. Avevano tutti la medesima espressione imbarazzata e al tempo stesso partecipe e rilassata. Sì, era un funerale di prima classe. E quelli mostravano esattamente i visi che si convenivano a una simile circostanza. Quando lo salutarono, Reisner non alzò neanche la mano. Guardava fisso fuori dall'oblò. Quando sarebbe tutto finito una buona volta? Ma ora non pensava più ad altro che a se stesso. Aveva preso di nuovo le pillole e aveva di conseguenza la sensazione che il suo stomaco si fosse abbassato di un piano, come, anzi, se sotto la cintola non esistesse più niente. Solo tu. Jacob Linder avrebbe dovuto fare a meno di lui. Che glielo dicessero pure gli altri. E con quale gioia l'avrebbero fatto. Avrebbero scaricato la colpa su di lui pur di salvare la propria pelle. Ma anche questo non aveva importanza. Ognuno di noi è il proprio prossimo, non è vero, signor Linder?

Finalmente l'aereo si mise in moto e sibilò sopra il piazzale dell'aeroporto. Poi i reattori trasportarono il jet tra le nuvole grigie e sporche. Dieter Reisner guardò fuori. Le propaggini della selva turingia e più a sinistra, da qualche parte, doveva esserci Zwickau, il cui borgo, con la chiesa e le strade, si estendeva verso un pendio. Un'ultima occhiata alla fabbrica. Dall'alto aveva un aspetto grigio e miserevole, piccola come un giocattolo. Adesso ci passarono davanti nuvole bianche. Un capitolo chiuso. Il volo durò 50 minuti. Poi, da sotto le ali, sbucarono le cime degli alberi della foresta di Erding. Soltau si sporse dal suo sedile e, voltandosi indietro, chiese a Reisner: «Dottore, cosa facciamo adesso? L'accompagno in ufficio?» Reisner scosse il capo. «Vada in macchina con Wegener. Io devo sbrigare certe commissioni in città». Erano le 17:40 quando l'aereo atterrò. Jacob Linder chiamò la segretaria. «Signora Fram, il dottor Reisner si è fatto vivo? Ha saputo finalmente qualcosa?» «No, signor Linder». «E il suo assistente? Non ricordo il nome». «Soltau. Il signor Soltau è passato di qui qualche minuto fa. Mi ha detto che all'aeroporto il dottor Reisner ha preso la sua macchina privata, aggiungendo anche che aveva ancora delle commissioni da sbrigare in città». «Ma gli ha dato completamente di volta il cervello?» «Comunque il dottor Reisner non è qui, signor Linder. Il signor Soltau ha controllato anche nel parcheggio, ma la sua automobile non si vede da nessuna parte». «E Wegener?» «Anche lui non sa cosa dire. Non riesce a spiegarsi la cosa». «Ah no? Neanch'io. Mi chiami Wegener, maledizione. No, anzi, gli dica di venire qui da me e che si porti anche tutta la delegazione che è andata in Sassonia». Jacob Linder si appoggiò allo schienale della sua poltrona nera presidenziale. Poi si alzò e attraversò il gigantesco ufficio fino alla finestra. La sede della ACS si trovava all'ottavo piano. Da lì la vista spaziava dallo svincolo autostradale di Francoforte fino alla striscia di foresta lungo l'Isar. Tamburellando con le dita contro il vetro, Jacob Linder pensava: «Reisner? Che cosa diavolo gli ha preso? Già all'ultima riunione, quando si era parlato dei problemi in Sassonia, era stato, come dire, distratto, no, ma distaccato, tutto preso con se stesso, assente. E adesso? Adesso manda tutto a catafascio a questo modo. E pensare che sono stato io a portarlo così, in alto. Non ci sono santi, Reisner è il mio uomo. Sono stato io ad aver reso possibile la sua nomina direttore del settore razionalizzazione, spianandogli così la strada verso una carriera direttiva. Mi sono sempre battuto per Reisner. E perché? Perché no? Maledizione, era così in gamba e caparbio, ed è sempre stato dalla mia parte. Adesso però il consiglio d'amministrazione mi farà scontare proprio questo. E io non posso farci niente». Jacob Linder guardava il traffico che scorreva sulla strada, le villette a schiera, gli alberi e in lontananza un campanile a cipolla. Guardava il cielo plumbeo, eppure era come se non vedesse niente. Reisner, proprio Reisner. Dietro di lui udì il rumore di una porta che si apriva lentamente. Si girò. Linder era di statura bassa, muscoloso, con una testa rotonda. Era un Ercole incompleto, gessato, che sapeva calibrare solo a fatica il proprio vigore. Quando s'arrabbiava non lo teneva più nessuno. Lo sguardo dei suoi occhi grigi, ghiaccio, bloccava chiunque. Ora esso si appuntò al centro della stanza. «Bene, eccovi di nuovo qua». La sua voce trasudava sarcasmo. «Che bello rivedervi qui». Gli uomini si guardarono e non dissero nulla. «Tanto per mettere subito in chiaro una cosa, adesso non mi interessa tanto il fiasco di Stolberg quanto Reisner. Come mai non è qui? Dove diavolo si è cacciato? Che cosa gli è saltato in testa? Come ha potuto fare una figura così meschina?» Wegener alzò le sue sopracciglia cespugliose. «Ecco, vede», disse, e si interruppe.
Ecco, vede, sbottò Linder sarcastico. È tutto qui quello che ha da dirmi, signor Wegner. Da quanto posso ricordare, i manager di questa azienda hanno fatto a Stolberg la peggiore e più miseranda figura di cui si sia mai sentito parlare. E per giunta in un simile frangente. E poi Reisner. Scappar via così. Nascondersi come uno scolaretto, senza una parola di scusa. Come ha fatto? Come se lo spiega, signor Soltau? In fin dei conti, lei è il suo assistente. Il giovane Soltau fece un brusco movimento con la spalla destra. La sua bocca era atrofizzata. Le ho fatto una domanda. Scusi, signor Linder, ma non capisco la domanda. Ah no, non capisce? Probabilmente lei qui non ha mai capito niente. Ma forse anche lei sarà in grado di comprendere come io non tolleri una vergogna simile. Allora, che cosa era stato concordato in precedenza? Che passi le ha dato intendere di fare, Reisner? Che strategia aveva deciso di seguire? Innanzitutto con la direzione e poi con le maestranze. Che strategia voleva seguire? Avrete pur programmato qualcosa. Come si è comportato, Reisner? Ilse Müller-Neubert si concesse un sorrisetto. Esile, sì. Ma tuttavia eloquente, come a dimostrare che lei, con tutta quella storia, non aveva niente a che fare. Il compito di sua pertinenza era il verbale e naturalmente una relazione in prima battuta a Linder. Quella gliel'aveva già consegnata. Per il resto, in ogni caso, non lasciava mai trapelare niente di sé. Si era cambiata la camicetta, si era rimesso a posto i boccoli e il suo sorriso, beh, quello era contenuto come sempre. Se la mette in questi termini, signor Linder, devo dire che il dottor Reisner non sembrava stare particolarmente bene di salute fin dall'inizio. Fin dall'inizio? Sì. Fin dal viaggio d'andata. In aeroplano era stato molto taciturno. E poi. Sì? Forse non ha alcuna rilevanza, e neanche io mi sono posta molte domande. Ma forse il dottor Reisner aveva dei problemi di natura fisica. In ogni caso, già sull'aereo con cui siamo andati a Stolberg, aveva chiesto al secondo pilota un bicchiere d'acqua. Gli serviva per le sue pillole. Sembrava averne bisogno con urgenza. Ma a Reisner non soffre il mal d'aria. È per questo che la cosa mi ha dato da pensare. Si teneva continuamente la mano premuta contro lo stomaco, come se si sentisse male o avesse dei dolori. Quanto a parlare, a eccezione d'un paio di parole che ha scambiato col signor Soltau, non ha neanche aperto bocca. Non è così, signor Soltau. Il giovane Soltau si limitò ad annuire. Quello che sta dicendo la signora Müller è assolutamente vero, interloquì adesso Wegener. Io avevo cercato di rivolgere la parola al signor Reisner un paio di volte, ma non avevo ricevuto che risposte elusive. Diceva che avremmo visto sul posto com'era la situazione. E ci saremmo potuti consultare anche in albergo. E poi, in albergo? E non se ne è parlato più, ribatté Wegener. Siamo andati direttamente in fabbrica. Là il dottor Reisner si è riunito col direttore e i suoi uomini. Io non ero presente, signor Linder. Io ero occupato a preparare il mio discorso. Tuttavia, ripensandoci bene, il dottor Reisner era molto alterato. Non aveva più niente dell'uomo risoluto che dava sempre a intendere di essere. Signor Linder, annunciò la segretaria dall'anticamera, c'è il signor Puttkamer, lo faccio entrare? Ha la cassetta? Ha finito di copiarla, adesso gliela porta. Allora lo faccio entrare. Andreas Puttkamer era l'addetto stampa dell'azienda. Il suo vantaggio rispetto alla maggior parte dei dirigenti con potere decisionale, consci della propria importanza, non era solo il suo dialetto bavarese, ma anche il fatto che discendeva da un'antica famiglia di Monaco. E Puttkamer se ne compiaceva. Lo dimostrava anche col rinunciare, appena poteva, alla cravatta, girando invece in loden e pullover e facendo ribollire di rabbia gli altri signori impaludati nei loro completi gessati. Quel giorno Puttkamer era vestito da signorotto di campagna, con knickerbocker di velluto grigio, giubbotto nero ad allacciatura alta e sotto un maglioncino di jersey color verde marcio. Per la prima volta dall'inizio della riunione, sul viso di Linder si dipinse una bozza di sorriso. Ci siamo, Andreas?
A parte Reisner, era l'unico fra i dirigenti che Linder chiamava per nome di battesimo. Dal punto di vista professionale, Puttkamer non aveva proprio niente di particolare. Di gente come lui ce n'era dozzine, e più a buon mercato, ma dal punto di vista sociale poteva diventare pericoloso. Linder ne sapeva qualcosa. «Porca miseria!» disse Andreas Puttkamer. E, salutando disinvoltamente con la mano le persone riunite, si diresse verso la televisione dell'ufficio con la stessa disinvoltura di chi si sente a proprio agio in casa di amici. Non sembrò notare né il profondo imbarazzo che incombeva nell'aria, né le persone immobili al centro del tappeto, quasi avessero messo radici. Prese la videocassetta che aveva portato con sé e la infilò nel videoregistratore. Che buffo! Esattamente lo stesso apparecchio che ho a casa anch'io. Beh, allora non sarà un problema. Girò la testa. Fra parentesi, è andata meglio di quanto pensassi, sa, signor Linder. Lì conosco una vecchia volpe che un tempo era stato cameraman alla televisione bavarese e che poi ho introdotto all'MDR. Ah, grugnì Linder impaziente. È bello avere le proprie conoscenze dappertutto, non trova? Puttkamer premette un tasto, effetto neve. Poi la prima immagine, nitidissima. Una Mercedes che faceva il proprio ingresso nell'area della fabbrica. La delegazione di Monaco. Eccola che scende dalla limousine nera tirata a lucido. Parole di benvenuto da parte del direttore Bornbacher. Poi una carrellata sui grandi striscioni issati all'ingresso della fabbrica fra un palo della luce e l'altro. Viva Sachsenstahl! Sullo sfondo, operai. Decine, no, saranno state centinaia. In testa avevano l'elmetto e dipinta sul viso un'espressione truce. Uno di loro, probabilmente uno del consiglio di fabbrica, portava il megafono alla bocca. Ma questo non mi interessa, Andreas. Un momento, signor Linder, so bene che cosa le interessa. Il sommesso e modulato ronzio della bobina che si avvolgeva produsse su Linder lo stesso effetto del trapano del dentista. Si contemplò le unghie, poi alzò per un attimo la sua testa tonda. Ma che cosa fate ancora qui in piedi? Sedetevi. Dopodiché tornò a fissare il piano della scrivania. E a questo punto la stanza si riempì della voce di Reisner. Linder gettò indietro la testa. Sì, proprio Reisner. Col braccio sinistro alzato, la bocca aperta, gridava. E so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. La sua fronte era imperlata di sudore. Dagli angoli del naso gli correvano fino alle guance rughe profonde. Aumenti il volume. E di nuovo la voce di Reisner. Era la voce di un uomo che stava affogando e che lottava disperatamente contro l'assalto dei flutti. Non servono né rabbia né abbattimento, ma solo... Soltau sussurrò qualcosa e poi lo videro tutti. Videro Soltau chinarsi sopra Reisner, Reisner che si curvava sopra il tavolo e poi sopraggiungere anche Wegener. Videro come i due prendessero in mezzo a loro il corpo floscio di Reisner. Soltau stringeva la mano di Reisner che pendeva dalla sua spalla. L'uomo non sembrava in grado di camminare, la testa abbandonata sul petto, e poi tutti e tre scomparvero dietro una traversa di metallo. Spenga per Dio! L'immagine sparì. Linder si guardò intorno. Conficcandosi l'unghia del pollice nel mento, disse: Quell'uomo è malato. Soltau annuì energicamente. Deve avere dei problemi digestivi, signor Linder. Era completamente KO e non ci ha più detto nemmeno una parola. Proprio non riusciva. O perlomeno questa era l'impressione di noi tutti. E anche durante il volo di ritorno a Monaco è rimasto assolutamente, come posso dire, chiuso in se stesso. Malato, pensò Linder. Che cosa ha Reisner, maledizione? Aveva sì avuto un incidente, ma quello è successo tanti anni fa. Perché non ha mai detto niente? Perché Dio Santissimo non si è fatto vedere se si sentiva male? Perché si è accollato un simile incarico? Era tutto così assurdo. Va bene, signor Soltau. E anche lei, signor Wegener. Vedete di scoprire dove si trova. E per favore, informatemi subito appena ne siete venuti a capo. Potete chiamarmi anche a casa,
Ma soprattutto, tenetevi in contatto con la moglie del dottor Reisner. Prima o poi deve pur tornare a casa.

0: Avete ascoltato un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno!» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste, e ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci», disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci». E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge, e fuggendo: «Toglimi le mani di dosso», dice, «morirò prima che tu possa avermi». Lei non rispose niente se non: «che tu possa avermi». Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde, e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta, le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto. Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono Eco. la spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si avverava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del Narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività

0: vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in eco manca del tutto.
1: Quanti mai baci vani diede al fonte fallace? Quante volte le sue braccia avide di quel collo dentro l'onda immerse, non toccando altro che l'onda? Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende, e quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
0: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé. Per capirsi, ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua egoreferenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Eco e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Eco. È intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni, che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione. Una morale ci resta: la rivelazione del sé avviene solo grazie all'incontro con l'altro. Oscar Wilde, nel Discepolo, poesia in prosa del XIX secolo, così ricama una scena del mito di Narciso ed Eco. Quando Narciso morì, lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, e le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome e gridarono allo stagno e dissero: non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello. Ma era bello, Narciso? Disse lo stagno. Chi potrebbe saperlo meglio di te? Risposero le oreadi. Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava, e si sdraiava sulle tue sponde, ti guardava, e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza. E lo stagno rispose: ma io amavo Narciso perché, quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Vittorino Andreoli ha scritto: il potente non sa amare. L'uomo di ferro è freddo, sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque. Percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza

0: dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore, un altro che è parte dell'insieme. Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nos quam, quod amas vertere perdes, ista repercus se quam cernis imagini sumbrest, nihil abettista sui tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo. Ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te, e con te se ne va, se tu potessi andartene. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
1: È meglio avere dubbi che false certezze. Luigi Pirandello.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti